0: Game over.
1: Ecco a voi format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
2: Radio Tigullio presenta.
3: Dal GB Play Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
4: un programma ideato e condotto da Renato Marengo,
3: con Marco Testoni e con la collaborazione di Claudia Dagnone.
5: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi e ai social Francesco Ferri.
4: Alla console Paolo Tocco e Giulio Berghella.
3: Bentornati, bentornati tutti a questa nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
4: E bentornati anche da Marco Testoni. Ciao a tutti.
3: Ciao a tutti, allora siamo sempre con in copertina il numero di dicembre di Classic Rock, dove svetta, insomma, c'è un bellissimo David Bowie seconda maniera, ha avuto più maniere, no? Più trasformazioni, comunque sempre grande David Bowie. All'interno ci sono tanti servizi, come al solito. Questa volta abbiamo puntato l'occhio su una strepitosa protagonista degli anni 80, no, fine anni 70-80, che è Bonnie Tyler.
4: Grandissima cantante, famosa, innanzitutto per questa voce, che aveva una voce, ha tuttora una voce, sì, eccezionale, in questi timbri in qualche modo blues. Addirittura il suo produttore disse che una voce così rock and roll femminile non la sentiva dall'epoca di Janis Joplin,
3: per sì, dire. Soprattutto una voce bianca, così blues, perché generalmente siamo abituati a sentire meravigliose voci blues nere.
4: In questo caso su Classic Rock si parla di

0: della sua canzone forse più celebre, e stiamo parlando di Total Eclipse of the Heart, cioè eclisse totale del cuore, la classica power ballad lenta proprio che tutti quanti conoscete sicuramente, è incisa nel 1983. E la cosa particolare è che questa canzone, insomma, come tutta la collaborazione che ci doveva essere tra la cantante e John Steinman, che sarebbe stato poi il compositore produttore di Meatloaf, sì, per intenderci, insomma, non ci doveva essere, perché una era una Bonnie Tyler, figlia di un minatore di un villaggio gallese, l'altra invece produttore discografico famosissimo dell'area di New York, si diceva, sì, questo matrimonio chissà che
1: non andranno mai d'accordo,
0: e invece è uscita fuori un capolavoro proprio, al punto che lei dice ogni volta che la intono Total Eclipse of the Heart è come la prima volta, quando fu pubblicata non avrei mai sognato che potesse vendere, Renato, 6 milioni di copie in tutto il mondo.
1: È incredibile, ma adesso i nostri ascoltatori sentiranno i brani riproposti dopo tanti anni, ma con la freschezza e l'attualità eterna, sono incredibili. Ieri sono stato alla presentazione di Rock Memories di Maurizio Baiata, si diceva proprio questo, rileggendo bisognerebbe andare a sentirli questi pezzi, perché sono come i grandissimi brani anche della musica classica, sinfonica o gli standard del jazz, sono senza tempo. Quindi senza tempo annunciamo questo bellissimo brano di Bonnie Tyler,
0: Total Eclipse of the Heart.

0: E a Classico Rock On Air è il momento di passare la linea a Claudia Dagnone con la sua rubrica In viaggio tra i suoni.
1: Cari amici di Classic Rock On Air, anche questa settimana si va in viaggio tra i suoni con la mia rubrica in collaborazione con Ferrovie del Gargano. Anche se l'anno vecchio sta finendo, la musica per quest'anno c'è ancora e si concentra molto anche nelle date festive, quindi si inizia a festeggiare il Natale in musica. I primi che vi cito sono Antonello Venditti e Francesco De Gregori, che hanno fatto un tour insieme che è andato benissimo e proprio visto il grande successo hanno deciso di aggiungere a questo tour delle date romane, perché insomma loro sono un po' le colonne di Roma. Il lunedì 26 di dicembre e martedì 27 dicembre alla Sala Santa Cecilia porteranno tutto il loro repertorio un po' unito, un po' mecciato, ma anche i musicisti che collaborano separatamente con i due artisti si uniranno in una grande orchestra per dare vita a quello che sarà sicuramente un concerto spettacolare. E dopo un tour in giro per il mondo torna a Roma, da dove era partita anche Tosca con il suo Morabeza Rendezvous, un tour che si terrà all'Auditorium Parco della Musica. Saranno 5 concerti pensati appositamente per la Sala Borgna, quindi una sorta di festa intima, e la sala trasformata in una stravagante casa del sud del mondo, un'operazione fra il musicale e il teatrale, ma insomma Tosca ci ha già abituato a queste grandi esperienze nei suoi concerti. Sarà allo Studio Borgna appunto il 26 dicembre, il 28, il 29, poi sabato 31 dicembre e il 1 di gennaio alle ore 18. Ultimo step, o almeno così pare, per i Litfiba, che hanno festeggiato insomma l'ultimo capitolo della loro storia. Sono la rock band italiana più longeva, una storia che dura 40 più 2 anni, hanno fatto un tour veramente trionfale, moltissime date sold out, e dovrebbero chiudere, ma con i Litfiba non si sa mai, il 22 di dicembre al Forum di Assago a Milano. Nel frattempo, il 22 dicembre, nella Firenze di Piero Pelù, ci sarà la band dei The Zen Circus ad animare insomma la città per il 18° Natale Zen, che finalmente torna insomma dopo 2 edizioni online a performare dal vivo a questa grande festa natalizia che i Zen Circus ormai tengono da 18 anni e che finalmente può tornare sul palco. E abbiamo parlato di Natale, perché non parlare anche di Capodanno? Per ovviare alla classica domanda cosa fai a Capodanno, potete scegliere di andare ad un concerto. Per esempio, se vi trovate a Milano, potrete andare al Teatro degli Arcimboldi e assistere al 321 Bennato, cioè il concerto di Edoardo Bennato ad alto contenuto rock e blues, per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Se invece vi trovate nella città di Jesolo, avrete l'opportunità di andare a sentire il concerto di Elisa, che si terrà al Palazzo del Turismo. E dato che stiamo parlando di feste, non posso non prendere da Milano il mio pullman di Ferrovie del Gargano e arrivare appunto nella zona garganica a Foggia, la mia città natale, per festeggiare, ma anche per vivere il Gargano in un momento un po' diverso rispetto insomma a quello di grande turismo estivo. Scoprirete, anzi se ci andrete, delle grandi perle. Per esempio potreste andare a Vieste, dove peraltro Ferrovie del Gargano ha anche il suo bar ad accogliere proprio appena arrivati al pullman, a vedere il presepe vivente, oppure spostarvi a Peschici, dove ci saranno tantissimi concerti di Natale tenuti appunto dagli artisti locali, andare a vedere gli eventi natalizi di San Giovanni Rotondo, insomma vivere il Gargano in un momento in cui non ve lo aspettereste così bello, perché pensiamo tutti che dia il meglio quando insomma c'è la stagione balneare, invece no, sembra un vero presepe. E ci sono davvero tantissime attività, tra cui anche la riproduzione della Notte Santa, pensate da ogni paese, per rendere le feste di Natale davvero speciali. E augurandovi buone feste, io vi do appuntamento la prossima settimana per i vostri regali di Natale, che con me non possono che essere le novità musicali del prossimo anno.
0: Classic Rock On Air. E grazie sempre alla nostra Claudia Dagnone, che ci informa sui maggiori concerti italiani, ci porta in giro per l'Italia, e grazie anche alla collaborazione di Ferrovie del Gargano molto spesso piomba in Puglia, dove ci sono un sacco di eventi, e ce li racconta bene. Grazie Claudia. Andiamo avanti adesso con come sempre, dopo l'inizio e apertura sui grandi classici del rock, collegati anche alla rivista alla quale siamo collegati, Classic Rock, andiamo a promuovere degli artisti che ci vengono suggeriti. Tra l'altro la promozione sia Marco che io la facciamo da sempre con molto piacere, perché è il nuovo che è importante, no? Che emerga e che utilizzi anche gli spazi che i grandi big magari ci consentono di avere. Allora, stavolta è l'altoparlante che insieme a me, insomma, sono i due nostri segnalatori di nuovi talenti. L'altoparlante stavolta ci segnala un artista molto molto interessante, abbiamo sentito ora, ed è un'artista italo-africana. Il nome d'arte è Altrove, ma lei si chiama?
2: Lei si chiama Ashai, è di madre italiana e di padre sudanese, nata a Genova, vive a Roma, ma insomma nella sua musica si sente proprio da una parte il problema, ma anche la virtù dell'essere meticcia in qualche modo. Perché anche la sua musica è un po' un misto tra musica tradizionale, appunto, che si sente ispirata all'Africa, sui cori, eccetera, eccetera, però in un impianto moderno con l'elettronica e tutto il resto.
0: Quindi tradizione e diciamo è avanguardia nel senso di attualità. Bene, ve lo facciamo ascoltare. L'artista si chiama Altrove.
2: Tossica Animica.

0: Questo è sempre Classic Rock On Air, però questo spazio è dedicato a tutti noi che amiamo anche le immagini collegate alla musica, quindi è lo spazio Soundtrack City che il mio socio Marco insieme a Massimo Privitera conduce anche in rete nel web Soundtrack City, ma noi ovviamente siamo radio e sentiamo sempre una specie di anteprima le importanti interviste che poi voi mettete in onda anche in video. Questa volta hai mandato in trasferta il nostro Massimo Privitera, è andato a Londra ed è andato vicinissimo agli Abbey Road Studio. Dove è andato? Raccontaci.
1: Allora, buon per lui, insomma, Massimo Privitera è andato in trasferta a Londra agli studi della Angel Recording Studio, che fanno sì parte dei mitici Abbey Road Studios, sono praticamente confinati. Sì. E è andato lì per intervistare Marco Werba, che è un compositore italiano, anche se di origine spagnole, che ad esempio, per dire, ha fatto le colonne sonore di alcuni film di Dario Argento, quindi è specializzato nei film horror.
0: Ecco, esatto. E infatti adesso voi lo avete intervistato, ha parlato anche del suo ultimo lavoro, però io direi è tutto nell'intervista, quindi la annunciamo. Allora, Soundtrack City.

0: Say what?
1: Allora, benvenuti a questa puntatona speciale di Send Due Party di Soundtrack City Plus con il maestro Marco Webba direttamente da Londra e negli studi di Angel Studios di Londra, per l'appunto, dove stiamo registrando la colonna sonora di...
2: Il film, il titolo in inglese è The Island of Forgiveness, ma il titolo originale in francese è L'Île du Pardon, cioè l'isola del perdono.
1: Bene, bene. Il regista come si chiama?
2: Rita Benny è un regista di una certa età che ha lavorato circa 25 anni fa con Nicola Piovani e ha lavorato anche con Jean-Claude Petit, che è un compositore francese abbastanza
1: famosissimo,
2: e con altri, insomma è uno che ha fatto diversi film d'autore che sono andati a Cannes, a Venezia e in festival importanti.
1: Intanto ringrazio personalmente Marco per averci invitato e per avere l'onore e il piacere di assistere a questa registrazione in questi studi storici dove hanno registrato quasi tutte le colonne sonore di 007, nonché quella del premio Oscar di Hans Zimmer per Il Re Leone e tantissime altre. Quindi una location proprio importante per noi di Santa City, ma soprattutto per il maestro Werba, perché è la sua prima volta qui a Londra.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Bene,
2: con un'orchestra straordinaria che è la English Session Orchestra.

0: Beh Marco, non per essere serofili, ma quando noi sentiamo Abbey Road, Angel Studios, insomma, ci eccitiamo un po' noi cultori anche della qualità del suono, no? Voglio dire, negli Abbey Road, poi piccola parentesi, ha registrato anche un artista che mi è molto caro, che ho anche prodotto, che è Alberto Pizzo, con addirittura la London Symphony Orchestra, insomma tutto un completo di Londra.
1: Allora, noi abbiamo scelto un brano di Adele, Rolling in the Deep, che è uscito appunto nel 2011 e fu registrato proprio
0: in questi studi. Benissimo, quindi ci azzeccava perfettamente. Adesso andiamo invece a presentare un insomma, ogni tanto in redazione facciamo delle scelte anche importanti. C'è un cantautore che avevo già incontrato in altre trasmissioni ed è Paolo Ganz, molto molto impegnato, perché oltre ad essere un autore di testi veramente toccanti e impegnati, adotta come suoni, è proprio full immersion nei suoni del Mediterraneo. Infatti sentirete che c'è musica subito etnica, no? Paolo Ganz, tra l'altro, questo brano lo dedica al Mediterraneo. Usiamo un termine, nel bene e nel male, no? Le bellezze, ma anche, caro Marco, il Mediterraneo oggi è anche una tomba per tanti poveretti che cercano una vita migliore e invece la perdono proprio cercando di venire alle nostre coste.
1: Lui ricorda anche, peraltro molto interessante, non lo conoscevo, una frase di Virgilio nell'Eneide, che dice questo: che popolo è mai questo, che barbara patria per mettere una simile usanza, l'asilo della sabbia ci negate, ci fate guerra, ci vietate di porre piede sul lido, se avete in poco conto il genere umano temete almeno gli dèi, che ricordano e giudicano il bene come il male. Questo lo scriveva Virgilio nell'Eneide.
0: E beh, quindi siamo i corsi e ricorsi, purtroppo la storia non finisce mai. Voglio ricordare, e chi lo conosce capisce il riferimento, Figli di Annibale di Raiz, degli Alma Megretta. Siamo tutti figli di Annibale. E annunciamo il brano. Dunque, Paolo Ganz,
1: Gente d'oltremare.

0: Siamo al momento dei saluti su Classic Rock On Air. Ringraziamo i nostri conduttori, gli ospiti intervenuti, i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi e Francesco Ferri,
1: Paolo Tocco e Giulio Berghella in regia,
0: e da Milano Claudia Dagnone che vi saluta.
2: E con Classic Rock On Air siamo all'annuncio della sigla di chiusura, quindi appuntamento alla prossima puntata di Classic Rock On Air da Renato Marengo
3: e da Marco Testoni.
2: Ma come al solito vi salutiamo con la sigla del mese, no? La sigla del mese è un brano che ci colpisce particolarmente e che noi vogliamo farvelo ascoltare per ben 4 puntate più le tante repliche che grazie all'altoparlante in tutta Italia vanno della nostra trasmissione. Dunque, questa volta abbiamo scelto un personaggio che io personalmente ho conosciuto già qualche anno fa, agli inizi del programma Demo con Pergolani. Scopriamo un artista, una donna, Deborah Petrina, che è una compositrice polistrumentista, vocalmente vicina alle autrici di musica contemporanea, rock, jazz, insomma un artista totale. E basti pensare, ricordiamo Marco, alcuni dei personaggi con cui ha collaborato Deborah Petrina agli inizi della sua carriera.
3: Beh, ad esempio il primo fra tutti, il grandissimo nostro jazzista sardo Paolo Fresu, ma poi non solo, lei ha avuto a che fare anche con rivisitazioni di brani di John Cage e soprattutto, per dirne una, è una delle musiciste italiane stimate da David Byrne. L'ha spesso inserita nei suoi programmi radiofonici.
2: Adesso abbiamo parlato, ma ora ve la vogliamo far ascoltare, perché negli ultimi anni lei ha anche scoperto il gusto di fare la cantautrice, una cantautrice molto particolare. Gli arrangiamenti li fa lei, alcuni strumenti li suona da solo, ma soprattutto ha una voce incredibile. I testi sono ovviamente molto ironici.
3: Allora io direi di ascoltarla per fare capire la sonorità e il sound che ci propone appunto Deborah Petrina.
2: E allora il brano sigla di chiusura di questo mese di Classic Rock On Air è Cocktail Chemico,
3: Deborah Petrina.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Ladies and gentlemen,
2: Radio Tivulio Ambient, Soul and Dreams.

le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Azione musicale a 360 gradi in Pop-Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.
1: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
2: Radio Tiguglio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
3: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta. In diretta dallo studio 1 va ora in onda Supermarket. Notizie fresche e pezzi imbattibili.
2: Cari amici di Supermarket alla radio nel carrello, bentornati a tutti quanti a questo nuovo appuntamento. Finalmente possiamo definirci forse fuori da questa onda di maltempo che in realtà saremmo dovuti già essere all'interno di temperature ben più stabili, ben più calde. Io sino a qualche giorno fa ancora in casa avevo la stufa legna accesa. Insomma, ancora non ne siamo molto fuori a sentire dalle previsioni meteorologiche. Logiche, però insomma ci stiamo avvicinando all'estate, la cosa più importante è questa qua, quindi cercare un attimino di trascorrere queste estate in maniera più calda e decisamente più soleggiata. In questa puntata si apriranno le porte, come di consueto di tutte le settimane, del nostro supermercato virtuale a due progetti discografici veramente interessanti. Partiamo con

0: programma, quello della radio, quindi noi iniziamo.
1: Vabbè, che mi interessa, mica avevo detto di avvertirmi quando c'è il programma.
0: No, no, non è che la sto avvertendo, cioè, sto dicendo abbiamo iniziato perché non, grazie al cielo oggi c'è il sole.
1: Vabbè, grazie, arrivederci.

Tocchiamo ora un argomento che già in altre occasioni l'abbiamo fatto. Ci ha provato la Cina, uno scienziato cinese, qualche tempo fa, ma ce l'ha fatta questo simpatico vecchietto francese che ha inventato, e sono, ve lo assicuriamo noi di supermarket, totalmente naturali, le pillole che rendono i gas intestinali profumati di rosa o di cioccolato. Avete capito proprio bene, si tratta di un piccolo preparato da ingerire in grado di rendere profumati i peti. Ad inventarlo è stato un francese di 65 anni, Christian Poinceval, che ha pensato che le persone potessero gradire una gamma di pillole in grado di far sì che gli sconvenienti e puzzolenti gas intestinali si trasformino in

in emanazioni dolce e gradite. Tutto è successo dalla detta dello stesso inventore, perché una sera era a cena con gli amici, avevano mangiato male, insomma avevano mangiato formaggi, carne, avevano bevuto, al che dopo qualche ora hanno incominciato ad emettere questi gas molto fastidiosi che avevano reso in poco tempo l'aria irrespirabile. L'idea appunto di inventare queste pillole è nata da quel momento lì. Insomma, le nuove pillole tutte realizzate al 100% con ingredienti naturali come finocchio, violetta, rosa, alghe e mirtilli, dopo essere state approvate dalle autorità sanitarie, vengono vendute già da qualche anno su internet sul sito pilupet.com. Quindi scorreggiamo in allegria che ormai la puzza se n'è andata via.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì, signora, salve, scusi il disturbo. Gentilmente il tempo per oggi, dalle sue parti.
1: Che c'è?
4: Cioè, il tempo per oggi, per noi, per sapere che tempo fa.
0: Oh, me lo
1: cambio.
0: Pronto?
4: Sì, che signora, buongiorno, scusi il disturbo. No, la previsione meteorologica della giornata da parte vostra per il nostro database.
0: Non ho capito, che
4: è? La previsione meteorologica per oggi, dalle sue parti, se ci può dire come va oggi da lei, se c'è il sole, piove.
0: Ah, per la giornata, c'è un pochetto di sole, ma si sta rinnuvolando.
4: Ah, quindi diciamo che è iniziata bene, ma sta tendendo alla...
0: Sì.
4: Ma pensa che possa piovere oggi, oppure rimane...
0: No, questo non lo so. Non deve chiedere a chi fa le previsioni, no?
4: Noi stiamo facendo queste telefonate a campione per monitorare le varie zone d'Italia e quindi ci facciamo dire.
0: Va bene, grazie.
4: L'ultima cosa, poi la saluto, signora. Mari e mossi o agitati?
0: Io questo non lo so, perché oggi non stavo tanto bene, nemmeno mi sono alzata presto per guardare bene tante cose.
4: Ho capito. Va bene, allora. Buona giornata.
0: Buongiorno.
5: A noi.

0: Sì, buongiorno signora. Signora Anna Maria?
1: Sì.
0: Sì, salve, sono De Rossi, chiamo per conto dell'amministratore per il palazzo di Via Pirandello.
1: Chiamo per conto dell'amministratore
0: del palazzo per Via Pirandello per l'installazione della prossima settimana. Lei era stata avvisata? Sì, perché abbiamo avuto il suo contatto da lui.
1: Dunque, adesso hanno avuto la riunione loro giovedì con l'amministratrice.
0: Sì, c'è stato.
1: Ma lei chi è? Il pittore chi è?
0: No, io chiamo per conto dell'amministratrice perché c'è stata questa riunione straordinaria. Adesso non so se sia stata quella di giovedì, perché in realtà noi ci appaltano le telefonate. C'è stata questa riunione straordinaria per la settimana della musica, a cui hanno dato il vostro contatto, gli altri condomini hanno fatto votazione.
1: Probabilmente avrà sbagliato condominio, perché l'assemblea era ordinaria, non era straordinaria.
0: Era per la settimana musicale, per l'installazione della statua di Morandi, per quello che noi la chiamiamo, per informarla che la prossima settimana verranno appunto a mettere questo o un mezzo busto, una statua, in base alla sua disponibilità, se di terrazzo.
1: Ma dove la mette?
0: In base alla vostra disponibilità, io la chiamavo appunto per chiederle se preferiva.
1: Ma lei avrà sbagliato condominio?
0: No. Via Pirandello Luigi numero 2, se non sbaglio. Sì, il numero 2. Ecco, siccome hanno fatto questa riunione diciamo per richiedere questa installazione della settimana della musica, aderiscono un po' tutti i palazzi della zona e hanno detto che la possibilità di venire a installare presso la sua abitazione questo mezzo busto, che si vede ovviamente dalla strada. Per quello che le chiedevo, la ditta vuol sapere se preferisce il mezzo busto o la statua, se lei è fornita di balcone.
1: Ma guardi, noi non ci comprendiamo, noi tutti i condomini ha detto che c'è stata una manifestazione che per la settimana della musica deve mettere un busto. Ci ritroviamo, adesso sta sbagliando. Chi è l'amministratore?
0: Signora, ci appaltano la telefonata, per quello noi chiamiamo per conto della ditta e ci danno la ditta che dovrà installare questa. Noi dobbiamo fare 10 telefonate oggi a vari palazzi, quindi a noi ci arriva poi il resoconto. Io so solo che hanno dato come riferimento lei per mettere questa statua. Noi la ditta
1: questa è una truffa, non so che cos'è.
0: Non c'è da pagare nulla. L'unica cosa, ovviamente, l'allaccio alla corrente elettrica, che quella è a carico suo, per perché è da tenere in esposizione un mese, poi viene portata via.
1: No, ma guardi, lei non sa che l'amministratore, noi ci abbiamo l'amministratrice Dubini, le camerano, se rivolga a lei, ma
0: ma noi abbiamo già, cioè quando noi ci comunicano queste cose, diamo già per scontato che la cosa sia stata già decisa, quindi perché noi diamo solo
1: non ci intendiamo.
0: Ma scusi, ma il problema qual è? Cioè, dico, è un problema mettere un mezzo busto o una statua nel suo tavanzale o nel terrazzo?
2: Perché è un condominio, capisci? Non è che posso decidere.
0: Il
2: condominio non ha deciso niente, io non posso decidere per condominio.
0: Attenzione.
2: Le chiedo scusa
0: se la interrompo, per carità di Dio. Il condominio stesso, in questa riunione straordinaria, a questo punto credo che voi non abbiate preso parte, è stato proprio decisa questa installazione, a cui hanno detto che
2: la nostra... lei si rivolge all'amministratore, che fa tutto loro, lei qui non mette niente, e si riferirò a quello del condominio, che qui non deve mettere niente a nessuno, perché
0: ma guardi
2: qui l'amministratore ci avvisa cosa dobbiamo fare.
0: Noi chiamiamo per conto dell'amministratore, ecco, non è che stiamo dicendo ma perché non può mettere la statua di Gianni Morandi? Non è una cosa brutta, insomma.
1: Lei chi è?
0: Io sono il dottor Rossi, noi chiamiamo soltanto perché diamo l'ultima comunicazione ufficiale, però ovviamente questo avviene solo quando è già stata fatta la riunione, che a questo punto deduco che non abbiate preso parte a questo incontro.
1: Sarà qualche altro nome omonimo?
0: Il condominio è quello, perché loro vanno a votazione e i suoi condomini hanno deciso per lei, evidentemente non c'era, di installare questa statua di Gianni Morandi.
1: Siamo tutti uniti nel condominio, che ci parliamo tutti i giorni, nessuno è venuto fuori sta cosa. Ma se confonde con qualcun altro.
0: Ma lei, scusi, preferisce capisce. Adesso chiudi, se non vuole Gianni Morandi possiamo portare anche qualcos'altro, insomma un altro cantante, purché abbia a che fare con la musica. Se suo marito preferisce Nino D'Angelo, portiamo quello, ecco.
1: No, lasci perdere, arrivederci.
0: Salve. Arrivederci.

0: migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
1: Cari amici di Supermarket, la radio nel carrello, siamo arrivati ora, come tutte le settimane, al momento della proposta discografica indipendente della settimana. E quest'oggi ci ha raggiunto telefonicamente Leonardo Addati, che tra l'altro è il cantautore di un progetto con un nome molto particolare che si chiama Le Teste di Ozak. Intanto, Leonardo, benvenuto a Supermarket.
2: Buonasera, grazie mille per avermi contattato e avermi dato questa possibilità di parlare con voi.
1: Ciao Leonardo, allora intanto, prima di parlare un po' di voi, le teste di Ozak, ecco, quindi abbiamo già capito di che cosa stiamo parlando. Come nasce questo nome così provocatorio?
2: Volevamo onorare una divinità abbastanza importante, e quindi ci è venuto in mente questo nome che è un nome importante, Ozak è uno dei nomi più importanti che un uomo possa avere,
1: esatto.
2: No, scherzi a parte, scherziamo, in realtà non c'è una definizione vera. È nato tutto per gioco, perché il nostro attuale manager, che saluto, Franco Iannucci, diceva, avevamo un nome precedente a questo qui che era il libero arbitrio, dice, a me non piace, è troppo impegnativo, voi siete delle teste di
1: esatto.
2: Quindi abbiamo scelto questo nome qui.
1: Ci sta, dai, insomma, è molto ricercato e spiritoso. Allora, voi nascete come leggo qua, nel lontano 2018, quindi veramente tanto che siete all'attivo. E insomma, immagino che voi, comunque, anche se il tempo non è tanto, avete già fatto molto, perché tra l'altro leggo che poco tempo fa, quindi credo che sia un male di circa un mese, avete vinto il premio Umberto Giordano di Foggia. In giuria c'era niente po' di meno che il grande Elio, quindi insomma, forse Elio avete trovato subito un'affinità.
2: È stata una figata pazzesca, perché noi abbiamo partecipato, io sono sincero, ho partecipato al premio quasi solo perché c'era Elio, che è io lo stimo tantissimo come artista, come tutto, è un grande, e quindi ho chiesto alla band di partecipare con il nostro progetto, con il nostro brano, che poi dopo riveleremo, e lì poi non ci aspettavamo addirittura di vincere il premio Giordano, cioè è stata una cosa molto bella e ci ha dato appunto l'opportunità e la possibilità di promuovere il nostro progetto, un progetto delle teste di Ozak.
1: Ed arriviamo invece a questo brano che appunto ha vinto questo contest, che è Hanno ucciso la scimmia di Gabbani. Insomma, io direi, tra me e me era anche ora, perché insomma sta scimmia sinceramente un pochino ha rotto le scatole, però ecco, questo nome un po' particolare Hanno ucciso la scimmia di Gabbani. Ecco, raccontami un po' di questa canzone.
2: Nulla, va bene, io sono del 79, quindi sono cresciuto con gli 883 che cantavano Hanno ucciso l'uomo ragno, e mi hanno dato uno spunto enorme per poi raccontare la storia di questa scimmia, che in realtà poi scoprirete ascoltando il pezzo. Dopo il successone di Sanremo con Gabbani, questa scimmia poi in realtà è scomparsa, e quindi che fine avrà fatto?
1: Beh,
2: ce lo siamo chiesto, l'abbiamo inserito in un brano e lo scoprirete ascoltandoci.
1: E che non si sa poi in quel contesto se ha fatto più successo la scimmia o il Gabbani stesso, comunque, insomma, quello è un discorso a parte. Allora, Leonardo, purtroppo il nostro tempo è giunto al termine, perché siamo abbastanza tirati a livello radiofonico con le interviste, sì. Però purtroppo non possiamo esagerare. Dove potervi cercare sul vasto mondo di internet? Quindi se avrete una pagina social, o eventualmente se si potesse anche acquistare
2: questo
1: brano online.
2: Allora, il brano sarà pubblicato appunto con video e tutto il 29 maggio, quindi siamo agli sgoccioli, in promozione completa e bella ampia. Poi se ci volete venire a visitare, sulla pagina Facebook Le Teste di Ozak, oppure su Instagram Le Teste di Ozak, è semplicissimo. Ozak si scrive con OZZAK, l'abbiamo addolcito un po' togliendo quella C finale che dava un po'
1: la pronuncia è quella, comunque è lettera non lettera,
2: sì,
1: alla fine si capisce. Va bene Leonardo, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Delle teste di Ozak, ci ascoltiamo Hanno ucciso la scimmia di Gabbani. Grazie per essere stato a Supermarket.
2: Grazie a voi, buon ascolto, grazie.

0: Cari amici di Supermarket, siamo ancora sulle note del brano Hanno ucciso la scimmia di Gavani. Sono veramente simpatici questi ragazzi con questa sonorità così accattivante, ma la musica è anche questa. Ma invece è arrivato il momento di presentarvi un altro artista. Già all'inizio vi ho appunto così brevemente accennato chi sarebbero stati gli ospiti di Supermarket di questa settimana. Ci ha raggiunto telefonicamente Minerva. Benvenuta a Supermarket.
1: Benvenuti anche a voi a Supermarket. Ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao Minerva. Allora, intanto quest'oggi ascolteremo una tua nuova proposta, un brano che si chiama Potrei, però facciamo prima un piccolo salto indietro, perché tu da settembre sei uscito radiofonicamente parlando sempre con il tuo primo singolo che si chiama Sarò con te, che ha riscosso molti successi. Si parla di 6 settimane nella classifica Airplay di Ruan, quindi una grossa soddisfazione. Ecco, raccontati un po' ai nostri ascoltatori, chi è Minerva?
1: Ciao Daniele, guarda, sì, sono uscito a settembre, il 21 settembre, con il singolo Sarò con te. Tra l'altro sottolineo che 6 settimane è il primo nella classifica Emergenti. Adesso stiamo preparando il concerto che faremo il 16 novembre a Fabriano, nel frattempo vari festival, e questo è il momento di far uscire un altro singolo che è Potrei, che esce adesso in radio, e parla dell'amore, l'amore incontaminato, l'amore senza limiti, l'amore quello vero.
0: Vabbè, una canzone con un certo contenuto, ma ti volevo fare questa domanda: tu nasci come appunto Minerva, sei un cantautore a questo punto, ma sei accompagnato da una band, immagino, quindi perché l'idea di non diventare un gruppo ma invece di rimanere un cantautore, quindi un solista?
1: Sì, hai detto bene, io sono un cantautore, ho iniziato quando avevo 18 anni, poi per 18 anni sono stato fermo con queste demo nel cassetto della macchina, e un giorno per caso ho scoperto questa demo e ho deciso di riproporla, e sono 3 anni che lavoro a questi brani che ho fatto quando avevo 19 anni. Sono solo, quindi il cantautore sono io, Minerva è il nome del gruppo che avevo quando avevo 18 anni, però ho anche una band che mi accompagna quando vado a fare festival.
0: Ma come mai, prima di parlare del brano vero e proprio di quest'oggi, come mai tutto questo tempo di pausa, di riflessione? Cos'è successo in questi anni?
1: Ma sai, non è stata una vera e propria pausa, nel senso che avevamo un gruppo che si chiamava Minerva, all'inizio eravamo Senza Filtro, poi Minerva, poi abbiamo avuto, dopo 3-4 anni andavamo fortissimo, abbiamo fatto il gruppo spalla ai Subsonica a Piazza Pertini ad Ancona, quando loro fecero in un festival delle scuole, e dopo di noi suonavano loro e ci hanno fatto suonare. Da lì ci hanno ascoltato delle persone e ci è arrivata una proposta di una casa discografica che poi dopo non abbiamo accettato, e da lì ci siamo fermati.
0: Allora, il brano Potrei è quello che andremo a ascoltare quest'oggi. Ci hai intanto già accennato un pochino di che cosa tratta, insomma un brano che parla di amore. Ti faccio questa domanda prima di ascoltare, di salutarti: dove poterti trovare sul web, il tuo progetto, insomma, se hai qualche pagina social?
1: Sì, assolutamente, potete seguirmi su www.minerva.it oppure sulle pagine Facebook Minerva Official e Instagram, e potete iscrivermi e seguirmi sul canale YouTube Minerva Official.
0: E di Minerva ora ci ascoltiamo Potrei. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a te, un saluto a tutti quanti.

0: promuovere la tua musica. Scrivi a info@supermarketradio.it.
1: Radio Tivulio vi augura buon ascolto.

Stefano si dice che la volpe perde il pelo ma non il vizio. Facciamo un salto a Torino in questo ristorante, perché pensate che quest'uomo nel suo primo giorno di lavoro ruba 250 euro al titolare. Questa persona era in affidamento di prova ai servizi sociali quale misura alternativa in carcere. Gli erano stati affidati questa cifra, non troppo alta, 250 euro ma neanche una bazzegola, per acquistare dei prodotti che mancavano in cucina. Insomma, gli è stato dato questo compito di recarsi presso un grossista ad acquistare questa merce, ma in realtà l'uomo è scomparso con i 250 euro. Neanche avesse detto scappo all'estero, con 250 euro non riesci neanche forse ad arrivare a fare da Torino, forse arrivi a Roma e forse torni indietro. Insomma, lei della favola, gli agenti hanno arrestato il presunto autore del furto, quest'uomo di 42 anni, dopo la revoca dell'affidamento da parte dell'ufficio di sorveglianza di Torino. L'uomo, che stava scontando questa condanna 14 mesi, era in affidamento di prova ai servizi sociali quale misura alternativa al carcere. Ora per lui si prevedono nuove grane con la giustizia.

0: Un addetto dal reparto musica è desiderato alle casse.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie.

Andiamo ora con quest'altra notizia ecclesiastica, definiamola così, facciamo un salto in Germania dove, pensate, questo sacerdote scommette 120.000 euro su internet. Mi sono lasciato convincere. È stato rimosso dalla sua posizione con un'accusa infamante: aver sottratto 120.000 euro di fondi per scommettere e giocare online. A commettere la leggerezza non è stato un dipendente qualsiasi, bensì un sacerdote tedesco in servizio in una parrocchia della città di Ballenstedt. Era lo stesso parroco, dopo essere stato scoperto, a offrire le sue dimissioni. Ora rischia anche di essere incriminato per frode, a quanto riportano i media tedeschi. Quindi, insomma, si è fatto un pochino non prendere la manica, prendere la tonaca forse.

0: Avvertiamo la gentile clientela che il supermarket sta per chiudere. Appuntamento alla prossima settimana.
1: Eccoci qua, cari amici, anche per questa settimana siamo giunti alla fine di questo breve ma intenso e ricco appuntamento. Vi invito sempre, come tutte le settimane, a farci visita sulla nostra pagina www.supermarketradio.it. In home page potrete riascoltare il podcast di questa puntata. Fate un salto anche su Facebook e mettete un like alla nostra pagina Supermarket Radio. Quindi pochi movimenti per renderci felici, insomma, e anche noi speriamo di rendere felici voi facendovi ascoltare tutta la nostra sana pazzia tutte le settimane. Vi ringrazio molto per essere stati con me, vi do appuntamento alla prossima puntata. Un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!
2: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: our most cherished and long-felt desire.
1: Karma

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Spazio italiano su Radio Ticuri.

genial sta sera. Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi più avere. Ti ho pensato, sai, stasera. Ti ho pensato troppo.

pazzia di hai stasera? Sai che non so, oddio, forse un soldato, qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
4: Saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web, tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
5: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
6: Sveglia! La tua giornata cambia ritmo! È arrivato il Morning Show!
4: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
7: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

Se questo fosse il treno che mi porta da te, unirebbe non luoghi ma vite.

Notte di guerra, notte straniera, notte di stelle sulla bandiera, notte di guardia, notte di sabbia, notte di topi in una gabbia.

penso che quando sarà finita io farò sempre quello che voglio, e penso che quando sarà finita io starò bene, io starò meglio, e penso che quando sarà finita compro un amore.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
3: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
2: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
3: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
2: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
3: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
2: Shadow Slight con i Senza Radio.
1: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
4: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
5: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
6: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
0: Questo lo dice Wiki. E sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Edelweiss. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor?
1: Il meteo di Radio Ticuni in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

la Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.

0: di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:30.
2: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.

My own yard to play it.

discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: che, sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tigulio.
1: È il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, Nagapito o Nagaponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigulio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

Ciao, sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 12 aprile. Ariete, una bella luna vi permette di vivere una giornata piacevole, sono bellissimi soprattutto i rapporti sociali, anche l'amore sarà emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni, oggi vi sentirete a vostro agio solo fra le pareti domestiche, l'amore può darvi quello che desiderate. Gemelli, la luna è in posizione magnifica, sarà una giornata interessante per l'amore e tutti i rapporti personali, l'intesa con il partner sarà perfetta, non stancatevi troppo però. Cancro, evitate di vedere nemici dove non ci sono e afferrate al volo una buona occasione sul lavoro, potete dimostrare il vostro talento. In serata lasciatevi andare a qualche peccato di gola. Leone, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda, però dovete sforzarvi di uscire dal vostro guscio. Vergine, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera più spensierata, volete mettere da parte le preoccupazioni, se vi lasciate andare potete fare una sorpresa al partner. Bilancia, siete molto affascinanti, spesso irresistibili con questa luna romantica, il buon umore sarà contagioso. Notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, luna in posizione complicata, l'umore non sarà al massimo, anzi in certi casi sembrerete scorbutici, sarebbe il caso di non parlare di soldi. Sagittario, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni. Quando potete evadere dalla routine è sempre un motivo di gioia. L'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere. Avrete modo di staccare la spina e dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene. L'amore, però, non è esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
3: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 9:31 minuti.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
3: Va ora in onda su Radio Tiguglio
4: il Buongiorno con Emanuel. Il Buongiorno con Emanuel vi viene offerto da Nalkein, integratori per la tua salute e per il benessere. Nalkein, un mondo in continua innovazione e ricerca scientifica di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi medici orientati a migliorare la qualità della vita. Cerca i prodotti Nalkein nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia e su www.nalkein.it. La salute secondo Nalkein, un bene prezioso da custodire.
5: Italia da gustare. Un lungo viaggio a cinque sensi attraverso le 20 regioni italiane per scoprire come cambia l'Italia ad ogni stagione. Italia da gustare è l'insieme di tante storie di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina.
6: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
7: Collegamento effettuato. A inizio il Buongiorno con Emanuel. Il comandante Emanuel Scida vi augura un buon viaggio.

comandante che vi parla. Innanzitutto vorrei darvi un caloroso benvenuto a bordo di questo aeromobile. Stiamo ora effettuando la nostra salita verso l'altitudine di crociera stabilita dal piano di volo. Al momento ci troviamo a circa 4200 metri sul livello del mare e stiamo viaggiando intorno ai 440 km orari. Se le nuvole lo permetteranno, potremo goderci un bellissimo panorama mentre saliamo in quota. Tra qualche minuto passeranno gli assistenti di volo per servirvi snack e bevande. Nel frattempo mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi il resto del volo. Grazie per l'attenzione e

usate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer portatili. Ladies and gentlemen,

qui il vostro comandante, quello vero, che vi dà il benvenuto. Buongiornissimo ed eccoci all'ottavo volo di questa nuova stagione 2023. Ormai stiamo lasciando, abbiamo lasciato, si può dire, il mese di febbraio, anche perché è quello più corto dell'anno, quindi vabbè, da una parte è meglio così per chi ama l'estate come me, così diciamo si avvicina un po' prima, abbiamo uno sconticino, insomma, ogni tanto ce lo fanno. Allora, rieccomi puntualmente come ogni settimana nel volo del Buongiorno con Emanuel, quindi ringraziamo tutte le nostre hostess, i tecnici, il co-comandante che sta al fianco, ovviamente la regia, la parte tecnica, tutte le radio che appunto decollano insieme al vostro comandante qui sottoscritto Emanuel Scira. Allora, voglio anche ricordare che abbiamo un contatto per quanto riguarda i vostri messaggini, io lo ricordo sempre, anche se non siete in tanti a mandare i messaggi, siete un pochino vagabondincelli, si può dire? Il numero è il 331 82 80 843, 331 82 80 843, questo è il numero per inviare i vostri messaggi sia di testo, come si suol dire, o vocali, quindi le vostre registrazioni, se vi va. Potete inviare, che ne so, una chicca, un saluto, una dedica, un pensiero, qualsiasi cosa. Qualche consiglio magari, qualche idea, perché no? La manderemo in onda, ovviamente con il vostro consenso. Anche oggi tanta bella roba, tante belle rubriche come al solito, cinema, oroscopo, un viaggio anche intorno all'Italia, quella che lavora, poi abbiamo la moda. Cos'altro più? Non ho dimenticato nulla? Penso di no. Nel caso comunque siamo qua. Allora potete richiedere i vostri brani se vi va, ricordo ancora 331 82 80 843. Beh, direi regia di andare avanti, anche perché abbiamo appena incominciato, quindi un po' di musica, direi vai col tastino quello verde. Sì, esatto, quello.

vabbè, anche se in fondo sì, siamo anche da qui, insomma, questa, questo studio, un studio un po' separato, siamo in due, diciamolo, va, io da questa parte, che è la parte ovviamente di pilotaggio, dove gestisco un po' il volo in un modo corretto, almeno ci provo, e poi c'è la parte tecnica, è quella fondamentale, meglio insomma, controlla un po' tutti i motori, tutto che procede bene, che se voi insomma siate in un viaggio ovviamente sempre il più sicuro al mondo, come dico sempre, non potrà mai accadere nulla. Infatti abbiamo una situazione meteo straordinaria, ovviamente sopra le nuvole, chiaramente, no? Poi dobbiamo... Voglio ricordare anche perché abbiamo perso anche purtroppo questa, anche perché ultimamente insomma ne sentiamo tante, quindi i grandi del mondo dello spettacolo, i grandi della televisione, purtroppo siamo esseri umani, è come se noi avessimo una scadenza, anche se molte volte capita, a me spesso, che non si accetti, che non è possibile, che ancora non metti a fuoco che effettivamente è accaduto, cioè praticamente mi riferisco, sicuramente avete intuito la scomparsa, la morte del grande giornalista e anche tanto tanto tanto altro di più, Maurizio Costanzo. Io devo dire, come tanti sicuramente di voi, mi sono cresciuto in un certo senso con Maurizio Costanzo, e ancora prima, ancora molto prima che lui insomma facesse tante altre cose, addirittura creò anche un giornale che adesso non mi viene in mente il titolo, dovrei andare a fare una ricerca. Durò pochissimo tempo quel giornale, non so se era un quotidiano, che io fui di quelli di primissimi che compravano questo giornale, perché io ho avuto sempre stima dalle origini verso Maurizio Costanzo. Ho cercato di seguire sempre tutte le sue puntate del Maurizio Costanzo Show e ne ho viste davvero tante. Lui ha inventato, si può dire, la nuova televisione, ha inventato tantissimi programmi, ha creato grandi personaggi che oggi ci fanno ridere, ci hanno fatto ridere, sono nel mondo della televisione, dello spettacolo in genere, quindi grandi personaggi. Una cosa molto bella che mi è piaciuta in una piccola una parte di una sua intervista, dove gli fece appunto la domanda per quanto riguarda la sua compagna di vita Maria De Filippi: se non fosse stato per Maurizio Costanzo, la Maria De Filippi cosa farebbe oggi? Beh, lui intelligentemente ha dato una bellissima risposta, ha detto: vabbè, io gli ho dato l'opportunità. Poi chiaramente, se una persona è intelligente, rimane sempre intelligente. Bisogna averla, bisogna darla l'opportunità. Se uno è una persona in gamba, deve trovare anche, diciamo, l'angolino, il modo giusto, il punto giusto, la persona giusta. Si sa ormai in tutte le cose così, non solo nel mondo dello spettacolo, soprattutto anche quello del lavoro, soprattutto qua in Italia. Quindi diciamo che questa è veramente meritocrazia, perché la Maria De Filippi, donna intelligente, anche perché ne ha di cultura, cioè lo si nota, credo. Lei voleva fare, se non erro, l'avvocato, perché viene da una famiglia insomma di istruiti, no? Si dice così, dove la cultura insomma abbondava, però poi, conoscendo il grande Maurizio, la fortuna di conoscerlo, poi lui gli propose una trasmissione che doveva essere condotta da un'altra signora professionista, adesso non ricordo il nome, ma comunque non poteva più farlo, quindi diede lo spazio a lei per la primissima volta. Non fece nessuna scuola di dizione, soltanto un allenamento, diciamo così, per togliere l'accento pavese, mi pare che così abbia detto il grande Maurizio. Dice che ci misero un po' di tempo, ma insomma riuscirono allo scopo. Quindi la grande Maria iniziò con amici all'epoca, perché fu anche un'idea sua, di lei, di Maria De Filippi, appunto fare questo genere, più o meno, di dare spazio ai giovani, eccetera. Quindi è stata una bellissima cosa, quindi bisogna dare l'opportunità. Maurizio Costanzo diede l'opportunità alla grande Maria De Filippi. Quanti di voi in questo momento che state ascoltando, in fondo magari c'è chi ha fatto un concorso e sta lavorando, chi è riuscito con bellissimi voti, però ci sono sicuramente persone che, bravissimi, intelligenti, in gamba sul posto di lavoro, il numero uno, però se non fosse stato per Tizio, magari in questo momento avrebbe fatto tutt'altro, dobbiamo dirlo. Va bene, detto questo, un bacio, un pensiero, un grazie al grande Maurizio Costanzo.

0: Si alza il sipario e inizia una nuova avventura. Benvenuti al cinema, o meglio a Cinema Che Passione. Linea alla nostra redazione per la puntata di oggi.
1: Sì, grazie alla regia che ci ha dato appunto la linea, quindi alla nostra redazione. Buongiorno Luigi, volevo chiederti subito, Luigi, a te il cinema, cioè il grande schermo, sin da piccolino che ti è piaciuto, diciamo?
2: Sì.
1: Come
2: diciamo
1: tutti, no?
2: Mi ha sempre attirato,
1: è vero, vero.
2: Io ogni film che ci vedevamo noi da piccoli.
1: Sì, sai, io forse questa è la millesima volta, ma non mi stancherò mai di raccontarmi. Io mi sono cresciuto davanti, vicino a un cinema, a pochi metri, pensa. Lo voglio dire perché fa parte del mondo, della storia del nostro cinema qui, grande schermo parlo, le proiezioni, no? Io vivevo spesso da mia nonna, con mia madre, perché sono figlio di un emigrante, non sono figlio di un milionario, e quindi praticamente stavo sempre lì. La mia nonna era amica tanto cara della proprietaria di un cinema, anzi di due, ne aveva due, uno invernale, ecco, detto così, il classico, e un altro era tipo, come si chiama, quello aperto, tipo come... un drive-in, però senza auto, bensì eravamo seduti, ma grandissimo, immenso. Noi lo chiamavamo il cinema aperto, e lo ricordo, l'arena, ecco l'arena, esatto. E niente, io mi ricordo benissimo tutti quei film dei cantanti all'epoca, no? Gianni Morandi, Lisa Altoni, come si chiamavano quel genere di film? Aspetta, Canterina, adesso non ricordo come.
2: Cioè, sì, adesso li chiamano i musical, ma prima
1: erano appunto, cantavano queste robe, cioè quasi in un certo senso bianco e nero, si può dire, adesso non mi ricordo bene. Esatto, quindi
2: sì, mi sono cresciuto.
1: Esatto, ecco, io tutte le sere, inverno, estate, quindi pensa te quante. Mi sono seguito tutta la serie, sai, c'è stato poi il periodo dei film, non so se tu ti ricordi, forse sono un pochettino poco più grande, del karate, periodi del karate, poi i film di guerra, i film di violenza, My Sister, tutta quella roba lì, poi c'è stato il periodo, poi quando arrivò il periodo, almeno nei nostri paesi, in Italia, i film quelli vietati, no? Quelli un po' spintarelli, un po', ecco, c'è stato quel periodo lì, poi insomma non c'era bisogno più di andare al cinema perché era un film senza trama, quindi non è che potevi... E quindi non era
2: certo.
1: Il caso.
2: Vabbè, diciamo detto, c'era l'emozione della magia.
1: Esatto, l'emozione della magia, esatto. Va bene, dai.
2: Qualche cosa che sta sparendo con lo streaming.
1: Esatto, proprio. Io, perdonami Luigi, ma forse... Io ho l'abitudine di raccontare le mie cose, no? Un pochino di coinvolgere,
2: no,
1: perché penso che questo sia accaduto sicuramente a tante altre persone, no? Cioè non è che uno deve essere, ecco, quindi.
2: Immagina che la mia passione per le arti marziali è nata proprio dal cinema,
1: hai visto?
2: Da film di Bruce Lee.
1: Bravo,
2: da Rocky.
1: Ecco, hai detto una cosa, ecco, l'ho saltato perché infatti quando ci fu il periodo di Bruce Lee, ci fu un giovane che, pace all'anima sua, oggi non c'è più, per un incidente, era un maestro di karate che veniva dal nord, abitava insomma lì nel nostro paesello in montagna, e fece aprì questa scuola, e noi entusiasti di essere come lui, no? Come Bruce Lee, cioè si andava in questa scuola di arte marziale, insomma, si incominciava, però poi molti lasciavano perché effettivamente bisogna avere anche un po', no? Di
2: certo. Di prendersi posizione, però
1: esatto.
2: È molto.
1: Vabbè.
2: Da lì, ecco, dal cinema sono nate un po' di cose,
1: esatto, tante cose,
2: tante. C'era quella magia.
1: Sì, assolutamente. Va bene, allora ci siamo un po' fatti i fatti nostri, adesso invece cosa andiamo a vedere questa settimana, Luigi?
2: Allora, ci spostiamo in due film, uno proprio per famiglie, anche se sono questi cartoni animati nuovi, questi cartoni animati molto carini, parlo proprio di Mummy a spasso nel tempo, un film dell'autore di Taddeo l'esploratore, un film che parla non delle mummie che girano nel tempo, in senso vanno nelle varie epoche, ma in senso che ci sono due tempi, una città dei morti, che può sembrare bruttissimo detto in questo modo, ma è totalmente l'opposto, una città dove vivono tutte mummie che vivono nel periodo dell'Antico Egitto, molto simile al nostro mondo, ma nell'Antico Egitto senza la modernità, e poi c'è il mondo nostro dove ci sono gli archeologi che vanno a sette scuola, trovano questa città dei morti e rubano un anello di fidanzamento. momento che dei due protagonisti, ovviamente la principessa Nerf e il suo futuro sposo, che all'inizio del film si odiano, cioè non si vogliono bene, e il protagonista vive con il fratello più piccolo e un coccodrillo piccolo, ma dovranno collaborare proprio per ritrovare questo anello e si presenteranno sulla terra, a Londra, dove ci avranno tantissime avventure. Vedere queste mummie che camminano tra la gente diventa una cosa molto spassosa e molto divertente, devo essere sincero. È un film proprio, ecco, per famiglia, certo, per bambini, per amici, un film da vedere, un film fatto molto bene con la CGI, come sempre, ormai con queste tecniche moderne si possono fare quasi tutto, si può dire, perciò questo è un film da vedere, un'oretta e mezza da passare insieme. La casa che l'ha prodotta è una casa spagnola, che si sta facendo strada in questo mercato di film animati, perciò non è la solita casa Disney, ma sono anche nuove case che si portano avanti per questo tipo di film. Poi passiamo a un film molto più serio, molto più si potrebbe dire pesante, ma nel senso buono, in senso un film che ha un peso molto grande, il ritorno di Brendan Fraser, non so se vi ricordate il protagonista della mummia proprio,
1: sì,
2: il ragazzo,
1: certo,
2: che negli anni 90 ha fatto ridere e ha fatto anche emozionare. Questa volta lui era da tanto che non ritornava al cinema perché ha avuto dei problemi, anche fisicamente è cambiato, ma in questa interpretazione lui è stato anche nominato per l'Oscar di quest'anno, molto probabilmente vincerà l'Oscar, perché questo film è molto molto bello. Il film si chiama The Whale, parla di un professore di inglese, Charlie, che è proprio lui, Brendan Fraser, che si è lasciato andare nella vita perché, avendo avuto tanti problemi, la morte di una persona cara, ha una grave obesità, è costretto a stare su un divano perché non riesce più a muoversi, e sta andando alla fine dei suoi giorni, perché ormai talmente grave la sua situazione, che viene accudito dall'infermiera che si chiama Lizzie, per tutti i suoi più fabbisogni. Le lezioni che lui fa ormai li fa solamente in DAD, computer, e tenterà di ricucire un rapporto con la sua figlia adolescente di 17 anni, che non vede dall'età di 8 anni, da quando è andato via da casa e si è lasciato con la ex moglie.
1: Certo.
2: Tenterà di ricucire questo rapporto perché lui sta finendo i suoi giorni, ma questa persona è talmente buona che chiunque lo incontra, anche il delivery che gli porta da mangiare, tenta sempre di parlare con questa persona, che è molto intelligente, molto riesce a dare molto coraggio agli altri. E lui insieme dice una frase molto bella, una parola, dice: io so che ormai per me è tardi, ma almeno voglio provare a dare speranza a qualcun altro di poter cambiare, di non avere le mie cicatrici nella vita, perché lui ha avuto molte cicatrici, fisiche, ma interiori, per interiore, i vari problemi che ha avuto.
1: Ma che bello.
2: Che l'ha portato poi a diventare quello che è, lasciandosi andare, perché infatti all'inizio del film può sembrare che il film dà quell'impressione di dire: ma lasciate andare tutto, vedete, io sono diventato così, ma invece no, il film vuole proprio dire il contrario.
1: Adesso solo tanto sì o no, ma poi ha avuto, diciamo, modo di poter comunicare con la figlia, cioè con...
2: Film ci sarà... ci saranno tante cose, lui poi alla fine, non vi dico come finirà.
1: Vabbè, certo. Ricordiamo il titolo, perché lo devo vedere assolutamente, perché mi
2: The Whale. Lui, l'attore Brendan Fraser,

0: ufficialmente dice che ha avuto ormai non riconosce.
1: Esatto, una non è nemmeno Alzheimer, c'è un altro nome, dove lui praticamente si trasforma il carattere, cioè nel senso che può essere cattivo, letto, può essere insomma delle azioni un po' strane, no? Quindi non ricorda ovviamente, mamma mia però, cioè così, poi alla fine giovani, non è che tu dici.
0: Sì, però diciamo non che c'è... poi nel film in effetti si vede un po' questo, si capisce un po' questo, e Brendan Fraser, devo essere sincero, a me piaceva come attore di film d'azione, ma qui, devo essere sincero, ha superato se stesso, e se vincesse l'Oscar
1: sicuramente
0: non sarebbe male.
1: Eh beh, infatti, lo dobbiamo vedere, The Whale, dobbiamo vederlo assolutamente. Grazie a Luigi che ci hai fatto presente questo film. Ovviamente sono due, ma questo è veramente, i credo, imperdibile. Questo... dobbiamo, è già sul grande schermo, quindi è già proponibile, no?
0: Sì. Io infatti ho avvisato, potrebbe sembrare pesante come
1: anche, vabbè, diciamo anche rispetto a però
0: sembra un po',
1: però effettivamente
0: poi nel seguirlo si capisce,
1: sì.
0: Questo tante cose.
1: Può essere un qualcosa che è già accaduto, cioè fa parte della vita, no?
0: Diciamo, può educare anche gli altri nel modo di vedere alcune persone, che molto spesso parliamo anche di bullismo per le persone grosse, per le persone diverse.
1: Sì,
0: prima,
1: esatto,
0: si deve capire.
1: Quindi
0: un po' il dramma,
1: c'è anche una lezione,
0: poi perché anche la figlia, quando lo vedrà, diciamo, gli fa la colpa di essere diventato così grosso, perché lui l'ha voluto lui, poi invece poi spiegherà qual è il motivo.
1: Ma lui, perdonami, siccome non ho visto né film né copertine né niente, ma lui è ingrassata positivamente per il film anche?
0: No,
1: già...
0: lui è pieno di protesi, perché nel modo in cui dovrebbe essere ingrassato non credo potrebbe poi dimagrire così, perché è proprio il classico gigante americano che non riesce più a muoversi dalla
1: poltrona, cioè quello...
0: dovrà stare con l'ossigeno nel naso, superati di più,
1: super
0: più
1: obese,
0: di 200 kg lui sarebbe. E diciamo, con tutte quelle protesi addosso, dice che girare quel film è stato
1: pesante, molto duro. Difficile, certo, in che immagino.
0: Infatti è un po' quasi irriconoscibile, però...
1: Va bene, dai, va bene. Ok Luigi, noi ti aspettiamo ovviamente sempre nello stesso orario, nella stessa radio, settimana prossima, ma anche al Buonasera con Emanuele, dove il nostro Luigi dedica spazio ai momenti quelli paranormali. Una piccola anticipazione per i momenti paranormali al Buonasera con Emanuele nella seconda parte, nella seconda serata.
0: Ci spostiamo, come ti dicevo, a Torino. La provincia di Torino, dove c'è questa casa dove alcuni personaggi, questi ghost hunter, ci hanno passato quasi una settimana per capire un po' all'interno di questa casa cosa c'era di strano. Ci sono state molte, almeno da quello che dicono, parliamo sempre, mettiamo sempre le mani in avanti, non è che è una conferma da quello che si dice e quello che si vede nei video. Come dico sempre, prendiamo queste cose con le pinze, perché non abbiamo mai una certezza. Poi sto facendo con i video, sai come funziona.
1: A voglia, sarà oggi come oggi.
0: Ci sono cose interessanti.
1: È semplicissimo. Va bene, perfetto. Grazie Luigi, ti lascio alla tua Napoli e io ricomincio di nuovo a prendere il volo, perché ho altri appuntamenti. Grazie a te, ci sentiamo. Un abbraccio. Ciao.

Punk con Trustfall qui al Buongiorno con Emanuele. Grande puntatona questa del ormai febbraio. Ciao ciao. Pian pianino, dai, che ce la facciamo. Arriverà sicuramente presto anche la primavera e cominceranno le belle giornate, anche se non dobbiamo lamentarci, perché in fondo non abbiamo avuto un inverno così, no? Messo male, anche se si sa che abbiamo molti luoghi e posti d'Italia dove c'è siccità, quindi mancanza d'acqua. Che paese che siamo noi, straordinario. Se piove tanto, sdraripa tutto, fa danni, frana tutto, case, strade, montagne. Se invece non piove, si secca tutto, si spacca tutto, rimaniamo, insomma. Cos'è che c'è che non va nel nostro paese? Cioè, dov'è l'errore? Dov'è l'errore? Nel materiale? Dov'è l'errore? Nella volontà? Nell'ingegneria? I romani, quelli sì, gli egiziani, sì, quelli sì, quelli quando costruivano qualcosa, ancora oggi resiste. Ci può passare anche un carro armato sopra e lì, magari come dimensioni un po' più stretto, perché io ho visto dei ponti, ma davvero antichi, eppure passano dei camion sopra, cioè giusto la misura, no? Perché poi ovviamente, eppure che materiale usavano, cioè? E non erano non erano laureati, forse sta proprio in quello che... Va bene, allora, dunque, non è il nostro ovviamente compito, non sono un tecnico, non sono nessuno, quindi giusto così, un italiano che si lamenta. Allora proseguiamo con la musica. Nel prossimo appuntamento avremo l'oroscopo della settimana con la nostra esperta astrologa Astroval. Chissà cosa diranno oggi le stelle, ma fra poco, non subito, fra poco, ok?

0: buongiorno con Emanuel.
1: Buongiorno da Astronaut, ecco a voi l'oroscopo della settimana. Ariete, amore, Venere e Giove nel segno preannunciano una settimana molto importante a livello affettivo. Arriveranno delle sorprese non indifferenti per la gioia vostra e del partner. Lavoro, anche a livello professionale le cose vanno per il giusto verso. Mercurio vi guarda benevolo, donandovi una favella chiara e convincente. Toro, amore, la vita sentimentale va avanti in modo sereno e tranquillo. I pianeti dell'amore non sono disarmonici. Unico neo sarà la comunicativa, carente e spesso poco chiara. Lavoro, a causa delle dissonanze di Mercurio e Saturno, la vostra mente sarà ombreggiata da idee poco chiare. Il ritmo lavorativo sarà rallentato a causa della dispersione mentale. Quindi evitate di prendere impegni e rimandate a tempi migliori. Gemelli, amore, grazie a Venere che vi strizza l'occhio, accendendo il vostro cuore di calda passionalità, sarete in grado di rendere la vita di coppia armonica e speciale. Lavoro, la comunicativa e le idee saranno esaltanti e fuori dalla norma, ciò vi farà fare un salto di qualità nella professione. Cancro, amore, ancora una settimana poco gratificante per gli affetti. Venere contraria vi renderà esigenti, poco diplomatici e un tantino gelosi. Ciò renderà la vita sentimentale disastrosa. Datevi una calmata, per favore. Lavoro, state lavorando tanto e i risultati si vedono poco, ma dovete stare tranquilli perché presto la situazione si capovolgerà. Chi il dovere vede l'impegno e la costanza con la quale state lavorando. Leone, amore, sarà ancora una settimana importante e fantastica in campo sentimentale. Venere e Marte complici vi guarderanno benevoli, rendendovi gioiosi più che mai accanto alla persona amata. Lavoro, ancora qualche piccolo ostacolo da affrontare, ma già nel fine settimana Mercurio si toglierà dall'opposizione, rendendo la vostra mente più lucida e con nuove idee da mettere sul tavolo. Vergine, amore, Marte ancora dissonanti vi renderà un tantino nervosi e poco accoglienti. Non avrete voglia di ascoltare, sarete un tantino scontati e poco affettuosi. E sì, cari amici, dovete dare una bella svegliata se non volete che il partner insorga. Lavoro, vi sentirete insicuri dei vostri progetti, soprattutto per uno che potrebbe apparire fuori dalla norma. Ricordatevi che sono sensazioni solo vostre. Provate a chiedere un parere a colleghi o collaboratori e vi renderete conto che le vostre impressioni sono errate. Bilancia, amore, Venere ancora dissonante vi renderà la vita affettiva un tantino in salita. Sarete più gelosi del solito, più critici del solito e più chiusi nelle confidenze. Cercate di aprire il vostro cuore e tendete una mano a chi da tanto vi sopporta. Lavoro, Marte e Mercurio continuano a sostenervi nella professione. Energia e una buona comunicativa saranno alla base del vostro successo. Scorpione, amore, la vostra comunicativa sarà disastrosa nei primi giorni della settimana, poi via via migliorerà sempre di più e fine settimana ecco che Mercurio vi farà tornare la favella chiara e convincente. Lavoro, avrete ancora qualche piccolo problema da affrontare, la vostra comunicativa diventerà più chiara nel fine settimana, dove finalmente potrete discutere con chi di dovere dei vostri progetti. Sagittario, amore, sarete molto sensuali ed accoglienti grazie a Venere che vi sorride dall'Ariete. La vostra fantasia sarà apprezzata dal padre che vi seguirà a ruota nelle vostre fantastiche avventure. Lavoro, Mercurio vi sarà complice ancora per qualche giorno, quindi se avete da mettere in cantiere qualche vostra idea, fatelo prima del weekend. Capricorno, amore, Venere dissonante vi renderà un tantino più polemici del solito, con critiche poco costruttive nei confronti del partner. Forse sarebbe il caso di moderare i termini e calmarsi un pochino. Lavoro, anche in campo lavorativo dovrete evitare le discussioni e le polemiche. Proseguite nella realizzazione di un progetto senza troppe chiacchiere e vedrete che i risultati arriveranno prima del previsto. Acquario, amore, Venere e Marte in ottimo aspetto vi renderanno la vita affettiva un vero incanto. Il rapporto vecchio o nuovo sarà coinvolgente e pieno di piccoli o grandi progetti per il futuro. Lavoro, la vostra mente sta macinando idee importanti. Sarete sempre molto attenti e concentrati e ciò vi aiuterà a fronteggiare qualsiasi evento, anche quello imprevisto che potrebbe togliervi il fiato. Pesci, amore, il vostro desiderio di trascorrere più tempo con il padre potrebbe trasformarsi in una bellissima cenetta romantica solo per voi due, al lume di candela. Lavoro, dovete fare un piccolo esame delle varie questioni che avete in ballo o in sospeso. Tutto ciò che non è attuabile sarà da abbandonare senza remore. E con il segno dei pesci, cari amici, abbiamo terminato. Alla prossima settimana, un sorriso da Astral.
2: 1971.

0: Eh sì, la regia infatti ha pensato, ma mandiamo un piccolo, una piccola base, perché questi due signori dietro le quinte stanno facendo le proprie cose, cioè tra un caffè e l'altro parlano un po' dei fatti propri. È vero, e noi ci sentiamo solo al telefono nel momento del buongiorno con Emmanuel, ci raccontiamo la nostra mezza vita della settimana, giusto Val?
1: Esatto, esatto, buongiorno a tutti quanti intanto, perché bisogna anche salutare chi ci ascolta.
0: Certo, buongiorno, buongiorno.
1: Siamo due chiacchieroni, sì, sì, sì, dai. Però dai, non eccediamo troppo,
0: no.
1: Solo la domenica.
0: Sì, sì, esatto, esatto, quindi ci raccontiamo un po' le nostre cose. Allora Val, io ti ho qui per la seconda volta, perché dopo l'oroscopo della settimana noi vogliamo sentire anche un po' le chicche, no?
1: Un po' di chicche, sì, qualche notizia in più, perché chiaramente, okay, come dici sempre, raccontaci,
0: dai.
1: Allora, per quanto riguarda l'Ariete, come ho già detto prima, siano delle fantastiche sorprese, soprattutto a livello affettivo. Sarà una settimana che ricorderete a lungo con gli occhi lucidi dalla felicità. E poi chiaramente le sorprese sono sorprese. Per quanto riguarda il Toro, la comunicativa sarà carente, quindi si consiglia di agire di più e parlare poco. Non allarmatevi se vedete che il vostro lavoro subirà dei rallentamenti. Questa fase sta per finire e voi scoprirete di aver lavorato egregiamente. Per quanto riguarda i Gemelli, vincenti su tutti i fronti. Questa settimana i pianeti vi guardano veramente benevoli, rendendo la vostra vita meravigliosa. Forse avete qualche energia in meno delle settimane precedenti, ma la vitalità ci sarà, quindi godetevi anche voi questo momento particolare. Per quanto riguarda il Cancro, amici del Cancro, dovete avere tanta pazienza, sarà una settimana altalenante, ma gli effetti negativi di alcuni pianeti stanno per scemare veramente. Dovete soltanto avere, appunto come ho detto prima, tanta pazienza, lavorare senza timori e soprattutto evitare le scenate di gelosia, perché il periodo critico sta passando. Arriviamo al Leone. Cari amici del Leone, avrete l'amore al primo posto. Questa settimana sarà molto molto positiva e se vi lascerete andare alle gioie dell'amore sarà veramente bello. Agli ostacoli lavorativi alla fine, grazie a Giove, troverete una soluzione. Non saranno molti questi ostacoli lavorativi, però chiaramente ci saranno, sono piccoli, però Giove, che vi guarda benevolo, vi aiuterà a trovare la soluzione. Per quanto riguarda la Vergine, cari amici della Vergine, me l'hai già detto prima che sta una settimana un po' così, e continuerà ad esserlo.
0: No, ti prego.
1: Allora, ci sono piccoli intoppi causati dai troppi, avete diversi pianeti contrari. Però voi siete tosti e quindi li supererete questi piccoli intoppi, perché sono piccoli intoppi, non sono grossi, però avete tutti questi pianeti un po' contrari che vi causano un ritardo, una cosa, e state cercando uno straccio e non lo trovate più, cioè tutte queste cosette un po' così, un po' scemette, diciamo,
0: giusto un pochino per uscire un po' matti, dai, vabbè,
1: esatto. E diciamo che dovete usare tutta la vostra razionalità per affrontare ogni più piccolo problema, e avrete ragione su di esso, quindi dovete ragionare, non dovete diciamo tirare fuori l'istinto, che l'istinto sarebbe quello di urlare come dei dannati, no. Razionalità, per favore. L'unica cosa, ricordatevi di avere un partner, ogni tanto lo dimenticate.
0: Sì.
1: Per quanto riguarda la Bilancia, cari amici della Bilancia, aprite il vostro cuore e lasciate che i pensieri cattivi si disperdano nell'aria. Gelosie e critiche non sono nel vostro carattere, quindi ragionate di più, per favore. Mercurio e Saturno vi proteggeranno proprio nel ragionamento. Per quanto riguarda lo Scorpione, avete un tono vitale in aumento, così come anche il buon umore. Sarà fondamentale per affrontare questa settimana con ottimismo, per risolvere alcuni punti ancora oscuri della vostra vita privata e professionale. Ce la farete, non ci sono problemi, dovete solo fermarvi un attimino a meditare di più. Per quanto riguarda il Sagittario, stanchezza a causa del sole contrario, ma la vostra vitalità non si fermerà davanti a nuovi progetti sia nel privato che nel lavoro. Comunque dovrete riposare di più, perché nelle ultime settimane veramente avete lavorato troppo e sono state un po' pazzesche. Quindi nel complesso diciamo che la settimana è ottima, però c'è questa stanchezza di fondo. Per quanto riguarda il Capricorno, evitate le polemiche e la settimana sarà un piacere. Avete ottime idee da mettere sul tavolo, ma dovete evitare come la peste di contrastare superiori o collaboratori. Li dovete attrarre dalla vostra parte, non dovete allontanarli stizziti. Per quanto riguarda l'Acquario, al cuore non si comanda, amici dell'Acquario, quindi rilassatevi e godetevi questa settimana piena di novità in arrivo sia a livello sentimentale che lavorativo. Sarete dei geni nel trovare soluzioni a problemi di un certo spessore. E infine arriviamo ai pesci, cari amici dei pesci, settimana fantastica con diversi pianeti a vostro favore che vi renderanno la vita un turbinio di emozioni.
0: Ok, ok, quindi con i pesci come al solito è l'ultimo segno che conclude, questa carrellata di stelle, di pianeti. Ovviamente per saperne di più, non è difficile, www.astroval.it, e becchiamo la nostra esperta dove noi possiamo chiedere tutto e di più su di noi, quindi anche perché questo è generico, però poi c'è il dedicato, no? Proprio quello personale, con l'orario, con le date, con l'esattezza, quindi al 90%, diciamo, per non dire proprio il 100%, insomma, quindi siamo effettivamente così. Perfetto, grazie Val, ti lascio la tua bellissima giornata, ci risentiamo prossimamente. Alla prossima.
1: Perfetto, grazie. Ciao, vi deseo a tutti.
0: Ciao.

davvero cambiata. Un'altra scena.

Stefano Lentini, Rides, Gennaro Della Volpe con TikTok. Una delle canzoni che accompagna, che ha accompagnato la serie del televisiva del film Mare Fuori. Io lo cito perché avendolo seguito, lo sto seguendo, non avevo seguito appunto la prima serie, la seconda, me l'hanno consigliato e io, veramente bello, molto molto bello davvero, questi ragazzi straordinario, comunque ve lo consiglio se vi va, chiaramente. Allora proseguiamo con la musica, anche perché prossimo appuntamento, come per quelli che sanno ormai da tanto, che seguono il buongiorno, avremo l'appuntamento con la docente di cucina radio televisiva Rita Monastero, amica nostra da tanto tempo, fortunato ad averla, chiaramente, con i suoi consigli, con tutto quello che è dedicato soprattutto alla farina. Proseguiamo quindi, 331, vi ricordo il contatto telefonico per rintracciarmi e richiedere un brano, mandare un vocale, mandare un consiglio, qualsiasi cosa, una preghiera, non so, cantate una canzone. Il numero è il 331 82 80 843, 331 82 80 843. Volevo salutare un grande amico, un fan, un assiduo radioascoltatore, l'unica, ma io lo devo dire perché lui ascolta soltanto una radio, una. Quando può ascoltare musica accende la nostra radio, quindi lo ringrazio davvero di cuore, Salvatore. Che ti posso dire? Che ti posso fare? Ti mando un saluto di cuore. Buona giornata oggi, buon lavoro, buon tutto, un abbraccio alla sua famiglia, che so che anche Rossellina ci segue, un piacere. Ciao, buona giornata anche a te. Chissà oggi cosa cucini di bello, Ma vabbè, so che ovviamente Salvatore lo tratta molto bene. D'altronde, ragazzi, devo dirlo, con tutto il rispetto del mondo, ma i calabresi si sa, Ok, allora prossimamente sulle nostre onde ti ricordi della voce di Dan.

0: Bellissimo brano, quasi immancabile. Questi pezzi al Buongiorno con Emanuele ci trasportano, ci fanno viaggiare. Prossimo brano invece, beh, questo pezzo in un certo senso viene anche richiesto, perché so che piace tantissimo a Rossella, la nostra assidua radioascoltatrice. È un piacere salutarla, anche perché un saluto grande grande chiaramente va da Salvatore. E beh, certo. Beh, indovinello quale pezzo ha scelto la nostra Rossella. Fa anche rima, eh? Sono un poeta questa mattina. Andiamo con Mr. Rain. Sì, lui, supereroi.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Αυτή το φέρ, Ready Station, The Race, η Buongiorno Calamaro.
1: Buongiorno con Emanuel. Adesso, spazio alla ricetta della settimana, a cura della docente di cucina, Rita Monastero.
2: E come si chiama il tubo del mago? Subito, tutto ad un tratto, io tolgo Rita Monastero dal cappello.
3: Buongiorno!
2: Buongiorno, eccola qua, come magia, spuntata così all'improvviso, nessuno sapeva nulla. Ma
3: sai, il coniglio che esce dal...
2: Il coniglio dal cilindro. Tu sei una coniglietta?
3: Se
2: diciamo coniglietta, subito pensiamo invece alle conigliette di Playboy, ti ricordi? Non c'entra nulla.
3: Infatti per questo ho detto datata. Matura,
2: sì, dai. Com'è, tutto bene? Sì, tutto a posto, la nostra romana?
3: Sì, no, ma non ci possiamo proprio lamentare.
2: Assolutamente.
3: Viviamo la giornata, certo. Viviamo meglio.
2: Comunque l'importante è che... Ecco.
3: Allora, tanti e bassi tutti.
2: Certo,
3: quanti,
2: sempre la vita, così è la vita. Allora, cosa ci proponi di buono oggi, Rita?
3: Oggi facciamo un po' di pasta in casa e direi di fare dei ravioli, dei tortelli, però con un ripieno non di né di magro, quindi ricotta, spinaci, il classico, neanche di carne, bensì di mare. Quindi facciamo dei ravioloni, dei tortelli di mare. E allora, io direi che possiamo partire intanto con la descrizione della pasta: 200 grammi di farina, 2 uova e un tuorlo, e ci facciamo la solita pasta a mano, diciamo. Il tuorlo perché ve lo faccio aggiungere, non solo perché dà colore, ma perché avrete notato spesso che la solita proporzione, un uovo ogni 100 grammi di farina, non è sufficiente, diciamo, non è giusta, in quanto a volte manca quel poco di liquido per amalgamare bene la farina e resta tutto un po' sgretolato. Aggiungendo il tuorlo compattiamo bene. Quindi facciamo questo panetto, lo mettiamo a riposare per 10 minuti, 15 minuti, anche un po' di più. La pasta, quando voi la fate, la pasta all'uovo, la potete chiudere nella pellicola per bene tenere al fresco anche per un giorno. Non andrei oltre il giorno e mezzo, perché poi la pasta inizia a scurire e quindi non è piacevole neanche a vedersi. Poi comunque considerate che è fatta con l'uovo. Comunque dedichiamoci al ripieno. Per il ripieno occorre del pesce bianco, dei filetti di pesce bianco, non vi dico quali, scegliete voi, andate a fare la spesa anche sulla base del borsellino, quello che trovate, comunque diciamo un 400 grammi più o meno netti di filetti di pesce, ovviamente saranno ben privati delle spine e tutto quanto. Poi del pancarré senza crosta, una fetta, dipende da quanto sono grandi, comunque se sono quelle piccoline un paio di fette senza crosta. Ci vuole del latte, ci vuole un albume e il limone essenziale, e poi sale e pepe. Allora, che cosa fate? Mentre la pasta sta riposando, prendete questi filetti di pesce e li dovete tritare insieme al pancarré che avete sbriciolato con le mani. Se serve me lo bagnate un po' con il latte, altrimenti non lo bagnate per niente, perché la funzione del pancarré è proprio quella di assorbire tutta l'umidità. Comunque eventualmente lo bagnate appena appena con il latte, lo strizzate e lo aggiungete a questa polpa di pesce, poi aggiungete anche l'albume che servirà da legante e poi una bella grattugiatina di scorza di limone, del sale e del pepe, e ottenete quindi un composto che sarà il vostro ripieno. Per cui stendete la pasta e la ritagliate in quadrati oppure in tondi, dipende da come volete chiudere, no? Questi ravioli o tortelli o cappelloni, scegliete voi, e mettete una bella noce di ripieno proporzionata alla grandezza della pasta, chiudete e poi vi lessate questa pasta. Dopodiché un condimento sarà molto semplice, naturalmente essendo un ripieno a base di pesce, capite bene che dovrà essere delicato, no? Anche il condimento, quindi potranno essere, non so, delle zucchine piccole saltate in padella, velocemente, in modo che restino croccanti, oppure una semplice ripassata di questi tortelli direttamente dall'acqua di cottura in una larga padella con una noce di burro aromatizzata con un po' di timo, erbe aromatiche, aromatiche, saltate bene il tutto, mettete anche un non nulla di acqua di cottura della pasta in modo da creare quell'amalgama perfetto, e poi impiattate e ci mettete anche una bella grattatina di buccia di limone sopra e una giratina di pepe fresco e avete un piatto da re.
2: Ottimo, ottimo davvero, guarda, mi hai fatto venire, come al solito mi fai venire sempre appetito, non c'è nulla da fare.
3: Ma è un piatto semplice, sai Emanuele, uno di quelli, sì, di quelle ricette di cui mi piace parlare nei, sì, miei libri, questo, sì, l'ho, sì, inserito nel manuale, certo, degli errori in cucina che tu hai, se non,
2: sì,
3: sbaglio,
2: sì, esatto,
3: e quindi,
2: sì,
3: a pagina 51 troverai la ricetta quando, okay, tu la vorrai riprodurre.
2: Assolutamente, assolutamente da fare. Senti, a proposito di pasta fatta, diciamo, in casa, no?
3: Sì.
2: Io mi sono trovato alcune volte, giusto anche perché chi meglio di te magari sa, perché mi sono trovato a parlare con degli amici, c'ho uno di tanti amici che a me, per esempio, io adoro la pasta fatta in casa, cioè se fosse per me la mangerei quasi tutti i giorni, si può dire, però c'è un amico mio particolare che dice no, non riesco, non la digerisco. Ma secondo te è normale? Cioè normale, io che io sappia dovrebbe essere il contrario, no? Cioè,
3: no, no, la pasta fatta in casa dipende da come la fai, da che tipo di pasta sia. Allora, se stiamo parlando di questa pasta all'uovo,
2: no,
3: non ci sono problemi. Ma
2: senza
3: quella
2: uova,
3: del tuo amico,
2: senza uova,
3: esatto, dice, stavo dicendo, quella del tuo amico deve essere sicuramente quella senza uovo, acqua e farina, e ha ragione lui, quella è meno digeribile. Ma sai, dipende anche dalle
2: addirittura
3: farine.
2: Cioè quella fatta, perdona Meriti, quella senza uova è più difficile nella digestione.
3: No, quella senza uova sì, è più difficile nella digestione, perché è fatta con delle farine in genere proprio di prima scelta, più magari a volte più grezze, diciamo non viene lavorata con un processo industriale, e effettivamente tante persone hanno difficoltà nella digestione.
2: Mi posso
3: di
2: ritenere
3: pasta.
2: Fortunato allora, perché io la pasta fatta in casa la digerisco meglio rispetto a quella, almeno la mia sensazione, poi non lo so.
3: Cioè, no, ma comunque c'è da dire che è sicuramente preferibile rispetto a tutte, io la adoro,
2: certo,
3: poi magari ci metto un po' più di tempo a digerirla, però anche perché sai perché? È una pasta che viene fatta, essendo fatta a mano, è più spessa,
2: sì, più spesso.
3: Magari è lavorata in maniera meno lunga, un processo diciamo
2: un po' più
3: veloce,
2: più volume,
3: allora,
2: dà più volume in tutti i sensi, no? Ecco,
3: esatto. Però comunque è sempre assoluto preferibile,
2: infatti,
3: secondo me.
2: Beh, ok, bene Rita, chi meglio di te poteva darci questi, come diciamo, queste chicche, questi consigli eccetera. Bene, io ti lascio un buon proseguimento, questa settimana ti possiamo vedere qualche posto di

alla guida c'è Emanuel Cida.

Sai che a volte mi fa strano vederti così felice senza il palmo della mia mano. Chi ti cerca e ti conosce.

dalla voce di Alec con Togli strati d'odio. Allora, tra poco, pochi minuti, il prossimo collegamento, come sempre noi facciamo, l'appuntamento immancabile di 24orenews.it, il nostro Dario Bordet, direttore appunto di questa meravigliosa, ma che dico, straordinaria rivista, dove non dobbiamo assolutamente non andare a guardare. Andiamo sul sito, andiamo a dare un'occhiatina, abbiamo la rivista cartacea, insomma, per tutta l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che produce, l'Italia da gustare, Italia tutta, eccola qua, il nostro Dario Bordet, tra poco in diretta in collegamento con noi. Nel frattempo, in attesa, perché non continuare con la musica, ovviamente.

Arlo Parks con Wiseless. Oh, volevo anticiparvi un appuntamento che tra pochi giorni non bisogna perdere. Buonasera con Emanuele, perché avremo con noi il piacere, c'è veramente straordinario, grazie alla nostra collaboratrice Simonetta siamo riusciti, la reincarnazione, ripeto, la reincarnazione del grande Lucio Battisti. No, non lo imita, cioè guardarlo e sentirlo è lui. È rimasto talmente colpito e affascinato il Mogol stesso. Infatti io vedo i video dove lui si chiama Gianmarco Carroccia, lui canta e Mogol lo guarda affascinato, dice no dai, ma è lui. Infatti ci assomiglia nelle sembianze, ma nella voce dovete sentirlo. È stato ospite anche al Maurizio Costanzo Show. Infatti adesso voglio mandarvi un pezzo preso da YouTube, perché appunto è, diciamo, un live, cioè non è un brano in sottofondo, non è assolutamente lui che canta. Comunque andate a guardare Gianmarco Carroccia, lo avremo al Buonasera con Emanuel, la reincarnazione di Lucio Battisti. Quindi prego la regia di mandarlo, se è possibile. Eccolo qua.

Straordinario, straordinario davvero, ragazzi. Vi garantisco, è la reincarnazione di Lucio Battista. In somiglianza fisica, ovviamente, alla voce identica, non che assomiglia, uguale, lui, il grande Lucio Battisti, ma lui si chiama Gianmarco Carroccia. Fantastico, lo avremo al Buonasera con Emanuel. Fortunato chi ci sarà con noi, ovviamente.

0: If you prefer radio station, there is the Buongiorno Calamaro.
1: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile. Quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
2: Ed eccoci qua, grazie da Adri che ci ha regalato la presentazione. Buongiorno Dario.
3: Buongiorno, buongiorno a te Emanuele, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Ci siamo,
2: Sì,
3: senti?
2: Ci siamo, bene, avvicinati un pochino di più perché anche prima ti sentivo lontano. Forse hai un auricolare? C'è qualcosa?
3: Sai com'è, sì. Data l'età,
2: sì.
3: No dai, sto okay. Scherzando,
2: vabbè,
3: buona giornata a tutti e una buona giornata a te. Tra l'altro abbiamo già proprio in pole position il nostro ospite. Siamo, come puoi immaginarti, all'interno della Fashion Week qua a Milano. Esattamente, siamo a Super Studio per la White Experience. Non solo moda, ma anche cibo nella rivoluzione green. È con noi Mauro Benincasa, che tra l'altro, vabbè, ovviamente io di moda ne capisco fino a lì. Del cibo un attimino di più, come ben tu sai. E quindi mi ha interessato, per non dire intrigato, questo discorso, questi eventi, questi masterclass. Ma abbiamo con noi il boss Mauro Benincasa. Pensa a Emanuele, che lui è, diciamo, il catering dei jet privati, quindi insomma siamo in fascia altissima. Ma Mauro, buona mattina.
2: Buongiorno Mauro.
4: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: A proposito di voli, Dario, vero? A proposito di voli, ecco che insomma il catering per i jet, insomma,
3: ecco, che vola. Il catering che vola.
2: Che vola,
4: Bene, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno a voi e grazie dell'opportunità.
2: Grazie a te.
4: Sono molto contento di essere con voi questa mattina.
2: Sì.
3: Ecco, raccontaci un po' quello che sta, ci diamo del tu perché ci siamo conosciuti proprio al Super Studio, tra l'altro. Ecco, raccontaci un po' queste masterclass e perché sei all'interno della Fashion Week qua a Milano.
4: Allora Dario, grazie ancora. Noi abbiamo pensato di portare la nostra esperienza, che viene ormai oltre ventennale, di catering per jet privati anche nel mondo della moda e del fashion, perché per noi il bello è fondamentale. Siamo qui presso Super Studio, dove c'è una fantastica iniziativa, il White Show. È un momento di incontro di stilisti e di designer durante questa settimana bellissima a Milano, e noi stiamo curando la parte di catering, ristorazione ed eventi. Ci piaceva portare dei contenuti, abbiamo deciso di fare delle masterclass che diciamo raccontano di come poter utilizzare dei prodotti anche di scarto del cibo per delle maschere di bellezza. Quindi abbiamo iniziato a fare questi incontri pomeridiani qui appunto al White Show.
3: Ecco, tra l'altro questa maschera con queste erbe particolari, tra l'altro avremmo dovuto avere ospite Irene Perazzelli. Ci vuoi raccontare? È una tua partner, insomma, nel tuo progetto?
4: Sì, noi abbiamo selezionato in un progetto che abbiamo chiamato Bio Kitchen, che appunto si prefigge l'obiettivo di portare avanti un catering sostenibile su tantissimi aspetti, non soltanto sulla parte diciamo di green economy o soltanto sul biologico, ma sostenibile su tantissimi aspetti. Abbiamo selezionato una serie di partner e fornitori, tra cui Agriculture, di cui Irene è la rappresentante, e con loro abbiamo studiato appunto questa masterclass utilizzando una loro piantina. Agriculture cosa fa? Fa agricoltura aeroponica, praticamente con questo sistema, con questa tecnologia si ha la possibilità di risparmiare quasi il 98% di acqua rispetto alle serre tradizionali. Quindi loro coltivano queste piante avendo pochissima acqua che viene vaporizzata e va direttamente sulle radici, quindi dal basso. piante straordinarie con dei profumi, come Dario tu hai visto, incredibili e di un sapore molto molto intenso. Abbiamo utilizzato un cavolo cinese, il tazoi, per fare una maschera esfoliante, quindi rinvigorente e rinfrescante per il viso, utilizzando anche yogurt greco, quindi molto magro, e del miele, quindi una punta di dolcezza.
3: Ecco, carissimo Mauro, tra l'altro, a parte la Fashion Week, facciamo un po' di case history della tua azienda.
4: Certo, Mario, grazie. Allora, noi a fine degli anni 90 ci siamo resi conto che non c'era un bel servizio di qualità a bordo dei jet privati e abbiamo aperto il nostro catering. Abbiamo aperto il nostro catering, nel corso degli anni abbiamo sviluppato e studiato delle ricette adeguate al mondo dell'aviazione, perché come potete immaginare, come magari più volte è capitato, volare significa mangiare male, e noi volevamo cambiare questo paradigma, e quindi da un certo punto di vista spero che ci siamo riusciti. Siamo qui da tanti anni, il nostro marchio, che appunto come dedicato ai voli privati, si chiama High Fly Catering, e da lì poi abbiamo possiamo dire che abbiamo rifornito in partenza dal nord Italia è dato da mangiare a tutti i personaggi più famosi e importanti dello show business, sportivi, politici, grandi e visionari, gente del businessman, della finanza, un po' tutti, ecco, case reali anche abbiamo, quindi possiamo nel corso di più di 20 anni dire che abbiamo dato da mangiare all'upper class, ecco, se possiamo dire così.
3: Mauro, tu ci hai incuriosito, ma diciamo, a parte ogni personaggio avrà il suo cibo particolare, ma cos'è che offri? Offri piatti di tradizione italiana o internazionale?
4: Offriamo di tutto, perché in realtà noi abbiamo un servizio e dei menù completamente bespoke, tailor made per il passeggero. Ci può chiedere qualsiasi cosa, Dario. Ci hanno fatto le richieste più strane nel corso degli anni, e quindi noi abbiamo la nostra proposta, ovviamente che è una proposta di cibo italiano moderno rivisitato, quindi, però comunque veramente ci hanno chiesto qualsiasi cosa, delle ricette stranissime che non avevamo mai sentito, prodotti tipici indonesiani piuttosto che l'utilizzo delle mousse fatte con delle verdure e dei frutti coreani. Ci hanno richiesto di replicare le ricette preferite della regina Elisabetta, quindi per alcuni voli, quindi sono state delle esperienze nel corso di tanti anni molto molto particolari. La nostra peculiarità è proprio quella di dare un servizio bespoke completamente, sia a livello di cibo sia a livello di anche possono essere beni di conforto durante il volo, quindi magari c'è la necessità di avere delle salviette, dei profumi particolari, degli aromi da poter utilizzare a bordo in accompagnamento ai cibi, oppure anche allestire un po' l'aeroplano per fare una sorpresa magari a degli ospiti. Abbiamo una volta preparato una specie di piccolo set di Alice del Paese delle Meraviglie, dando un catering tutto a tema, quindi tutti i biscotti fatti con le carte, con le sveglie, la teiera, quindi molto divertente e molto stimolante, devo dire.
3: Ecco, Mauro, per ritornare a, diciamo, coi piedi per terra, non volare come fa Emanuele, il nostro guidatore, qua, il nostro pilota, che
2: sì,
3: è guidatore. Vero,
2: infatti, ecco. già stavi immaginando di scegliere cosa, perché è imbarazzante, perché possiamo chiedere quasi tutto, se non tutto del tutto, quindi... veramente.
3: Sì. Emanuele, sì. Insomma, hai capito che ti ho portato in
2: certo,
3: onda.
2: Infatti, stavo pensando di sistemare anche il nostro volo con questo catering, ecco. Che dice, ecco,
4: Vabbè. Perché no, perché no?
3: Ecco, perché no? Ritorniamo alla Fashion Week, ecco, cosa servirai quest'oggi alle modelle che sfilano qua a Milano?
4: Oggi abbiamo un evento molto particolare. Qui alla White Show è stata tirata su una tenda beduina, quindi per la Camera della Moda di Milano oggi avremo un brunch beduino, quindi con delle ricette studiate dai nostri chef, ovviamente di beduino rivisitato con delle ispirazioni e delle fusion italiane, ovviamente perché siamo a Milano, quindi dobbiamo dare un tocco di italianità al tutto.
3: Vabbè, vedrò di passare ad assaggiare le briciole, anche perché insomma queste povere modelle, a parte che fanno chilometri, quindi sono anche affamate, devono mangiare bene, perché come tu sai, insomma, si devono mantenere in forma.
2: Certo.
3: Va bene, carissimo Mauro.
2: Grazie.
3: Per il tuo mondo c'è un portale, in modo che così anche i nostri radioascoltatori possono capire dove siamo, su quale volo siamo finiti, ecco.
4: Possono trovare tutte le informazioni sul nostro gruppo, sulle nostre brand e sulle nostre attività sul sito aziendale, che è www.hqfoodandbeverage.com.
3: Benissimo. E noi ci facciamo un brindisi, guardo qua, con il Franciacorta. Ciao Mauro, buon lavoro.
2: Grazie, ciao Mauro, grazie di
4: salute.
2: Cuore, buon lavoro.
4: Grazie.
2: Ciao.
4: Grazie a voi.
2: Ciao. Ok, Dario,
3: ringraziamo Mauro Benincasa, insomma, tra l'altro il physique du role è proprio per la trasmissione, dato che siamo in volo.
2: Infatti, appunto per questo, è straordinario.
3: Tra l'altro... una settimana per la nostra redazione è davvero intensissima. Io, come puoi immaginarti, mi occupo poco di moda, perché ovviamente ci sono delle persone che ne capiscono più di me. Abbiamo la nostra redazione che mi segnala che quest'oggi, insomma, saranno in passerella Ferragamo, Dolce Gabbana, Missoni, Bottega Veneto e Philip Klein, tanto per citare alcuni. Ebbene, è stato un grande volo quello di questa settimana. Milano è moda. Pensa Emanuel, 7 fiere,
2: wow.
3: Incredibili.
2: Mamma
3: siamo
2: mia.
3: Quasi un po' stanchi, devo dire.
2: Io non lo so cos'è che ti prendi, poi un giorno me lo dirai, perché è impossibile. Comunque, vabbè, 7 giorni su 7 mi sembra un po' tanto. Comunque, vabbè.
3: Pensa che ci sono stati qua a Milano ben 3.000 espositori, 30% esteri, in scena ci siamo visitati OMI, Fashion, Micam, Nipel, The One, Filo e Linea Pelle, e per finire, insomma, siamo all'interno della Milano Fashion Week.
2: Wow.
3: In settimana abbiamo incontrato il presidente della Camera della Moda, Carlo Capasa, che ci ha raccontato un po' di questa Milano Fashion Week, che è uno dei più importanti eventi della moda al mondo.
2: Okay.
3: L'evento si svolge 2 volte all'anno qui a Milano. Le prime sfilate iniziano negli anni 70, quindi insomma qualcosa di storico, quando la città di Milano iniziò a emergere come uno dei principali centri della moda internazionale. Devo dire che a Milano si vedono delle modelle, e devo effettivamente, ho osservato che non sono più carne e ossa, come si suol dire, tempo fa.
2: C'è un po' di...
3: Sono leggermente meglio così.
2: Più nella normalità, dobbiamo dirlo.
3: Nella normalità. Tra virgolette. Devo dire delle gran belle ragazze. Poi tra l'altro ci sono un sacco di personaggi qua a Milano, insomma, VIP dalla Ferragni in poi, insomma, c'è il grande mondo. E la cosa più simpatica, le nipote di Lady Diana con dei cappellini tutti strambi. Deve essere che l'ho anche fotografate, perché erano davvero molto strane. Io direi che con questo è tutto. Saluto la mia famigliola torinese che è in sintonia, e tutti i nostri
2: salutiamo. Grazie Dario, noi riprendiamo, ovviamente ti lasciamo qui, noi riprendiamo il volo e andiamo altrove. Grazie Dario, un abbraccio, salutaci Milano,
3: un abbraccio,
2: tutti.
3: Buon volo.
2: Ciao.
1: Vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
5: 1995. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1,

Coma Cose con l'addio, brano molto bello, partecipato al Festival di Sanremo. Comunque ripeto e ricordo ancora che il Festival di Sanremo è andato già da un bel po', ma ho l'impressione che quest'ultimo sia stato uno di quelli un po' più belli in tutti i sensi, è un po' più ricco, ci ha davvero fatto parlare tanto del Sanremo, ma le canzoni soprattutto, tutte belle, dai, dobbiamo dirlo, è inutile che magari ci sono sempre quelli grandi, come io li chiamo, tecnici, che insomma sanno tutto e di tutti. Va bene, allora proseguiamo. La musica italiana è la più bella al mondo, questo in assoluto. Noi siamo invidiati, ragazzi, siamo davvero invidiati in tutto il mondo per tutto quello che noi siamo: musica, canzone, appunto, cucina, moda, tutto, uomini, donne, tutto quello che noi, anche le auto, pensate, se noi tornassimo indietro nel tempo, non so adesso in quale anno, comunque credo 60, giù di lì, 70, i primi 70, molte auto hanno dato, diciamo, anche la moda nei paesi come la Germania e come tanti altri, dove appunto come forme, ecco, i nostri stilisti, ecco, come si dice, no? I design hanno dato forme alle auto per farle un po' più belle, grazie a Made in Italy. Proseguiamo il buongiorno con Emanuel, 30 minuti circa ancora, Voglio salutare e dare un augurio di una pronta guarigione alla nostra Anna Fiore, perché a quest'ora, in questo momento, doveva essere con noi. Lo so. Dolce ribelle. L'influenza, il raffreddore, i mali di stagione sono quelli che ci bloccano. C'è un qualcosa così di leggero, no? Che non è una, c'è una cosa che poi va via, eppure non ci fa parlare la tosse, la voce, e quindi non è il caso. Quindi ringraziamo Anna, una pronta guarigione. Ti voglio comunque al buonasera con Emanuel, bella tutta pimpante, speriamo, dai. Allora, proseguiamo quindi con la musica, non ci resta altro, anche, mandiamo anche qualche immagine. Mi raccomando, non mancate al buonasera con Emanuel, quindi è fantastico. Vogliamo ricordare anche un contatto? Certo, oltre su Facebook, che mi trovate come Emanuel Scida, sui social come Instagram e tanto altro. Cos'altro devo dire? Ah, il numero 331 82 80 843. 331 82 80 843.

0: di noi.
1: Ciao ragazzi, voi direte: sì, Adriano Celentano cosa ci fa qui in radio? E io sono qui perché voglio ricordarvi che la sensazionale diretta di Emmanuel Forte, voi perché non siete lì ad ascoltarlo? Ascoltatelo e poi vedrete che mi darete ragione. E allora non perdere Emmanuel Forte, lui c'è ed è qui in carne ed ossa. Uè, a voi tutti, ciao da Adriano e buon ascolto.
2: Prison coal in 8th 90s old.

0: vite. La voce di Marco Mengoni con Due vite.
1: Due vite.
0: Meno di 15 minuti per raggiungere il nostro aeroporto di destination, quindi per l'atterraggio, ma continuiamo ancora con della bella musica, anche perché abbiamo una nostra ovviamente passeggera, la Rosellina, che vorrebbe, così, ha richiesto non qualcosa, diciamo, dato che l'ora è giusto anche per un aperitivo, per pranzare, no, ha detto mi andrebbe bene una Fiorella Mannoia. Allora noi abbiamo pensato, perché no, con Padroni di Niente.
2: Certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto

0: Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione.
1: Ma certo, ringraziamo le nostre hostess che ci avvisano sempre per quanto riguarda come sta andando il volo. Beh, siamo ormai raggiunti, siamo arrivati alla fine, alla conclusione del Buongiorno con Emanuele. Tutto un volo chiaramente è dedicato quindi a questo aereo virtuale dove ci trasporta, ci fa viaggiare insieme alla musica con appunto luoghi d'Italia dove abbiamo avuto Napoli, Roma, Milano, eccetera eccetera, Sardegna. Mancava soltanto Bologna perché la nostra Anna, ancora tanti auguri di una pronta guarigione. Si conclude il Buongiorno con Emanuele. Vogliamo ricordare quindi l'appuntamento alla prossima settimana, vogliamo ricordare l'anticipazione che abbiamo dato riguardo al grande reincarnazione di Lucio Battisti con Gianmarco, che avremo quindi al Buonasera con Emanuele, e vogliamo ricordare ancora il grande Maurizio Costanzo, che purtroppo purtroppo incredibilmente, straordinariamente, in modo non bello, perché ci ha lasciato. Questo, cioè, uno non l'accetta certe volte, ma è la vita, no? Come si dice così. Quindi lo voglio ricordare ancora, come ho fatto all'inizio della trasmissione con la sua canzone famosa, che è stata ovviamente cantata, il più grande successo di Mina, Se telefonando, scritta da Maurizio Costanzo. L'hanno cantata in tanti, anche Rita Pavone, oltre Necche, I Gemelli Diversi, eccetera eccetera. E quello che vi voglio proporre, se la sentiremo con la voce di Rita Pavone, così vi accompagna con il saluto di Emanuele. Mi raccomando, vi voglio alla prossima. E come dico sempre, non fate i bravi al 100%. Rita Pavone con Se telefonando. Un bacio alle donne, un abbraccio agli uomini. Vi aspetto alla prossima. E grazie ovviamente a tutte le radio che mi supportano e mi sopportano. Ciao, voglio!

cinture di sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal, dove potrete anche fumare nelle apposite aree designate. A nome di tutto l'equipaggio, vi auguriamo un piacevole soggiorno e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia aerea.

0: Buongiorno con Emanuel vi è stato offerto da Nalkein, integratori per la tua salute e per il benessere. Nalkein, un mondo in continua innovazione e ricerca scientifica di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi medici orientati a migliorare la qualità della vita. Cerca i prodotti Nalkein nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia e su www.nalkein.it. La salute secondo Nalkein, un bene prezioso da custodire.
1: Italia da gustare. Un lungo viaggio a cinque sensi attraverso le 20 regioni italiane per scoprire come cambia l'Italia ad ogni stagione. Italia da gustare è l'insieme di tante storie di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica, in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina.
2: Radio Tigullio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino, come ogni settimana siamo insieme per una mezz'ora e ascoltiamo sempre delle ottime canzoni, tipo questa.

testi originali di Molfetta, Serena De Bari, a 25 anni, che ha costruito nel tempo un percorso artistico caratterizzato da versatilità, presenza scenica e una forte identità musicale. Serena De Bari, questo è il suo nuovo singolo Fortuna, e si continua qui al Newte Music con tante altre belle canzoni, il ritorno di Marco Sentieri. Ho perso la testa qui al Newte Music.

Marco Sentieri, nato a Napoli e cresciuto a Casal di Principe. Questo è il suo nuovo bellissimo brano, Ho perso la testa, per Marco Sentieri, qui alla New Day Music, artisti emergenti e big del momento. E noi continuiamo con tante altre belle canzoni e tanti altri tormentoni. Arcipelaghi in arrivo qui alla New Day Music.

0: marcia. Sono le sei, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese. Piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

Sorrentino, questo è il New The Music, artisti emergenti e big del momento. Come ogni settimana noi siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. C'è Sara Femme.

un altro singolo estratto questo suo ultimo progetto discografico per Gabriel Lopez, un brano rispetto agli altri che abbiamo ascoltato diverso, un brano pop rock ritmato, quindi ci piace la nuova. E noi continuiamo il nostro viaggio musicale con Chiaroscuro di Pamela Petrarolo, New Time Music.

0: Chiaroscuro di Pamela Petrarolo, il suo ultimo singolo. Torno tra poco con il nuovo brano di Mauro Di Maggio, New Day Music.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tiguglio.
3: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

Mauro Di Maggio, il gallo fa miau, una favola surreale contemporanea che denuncia il mondo dell'apparenza e dell'omologazione e del cibo artificiale. Il 10 dicembre all'Auditorium Parco della Musica, il grande concerto per i suoi 30 anni di carriera da non perdere, Mauro Di Maggio. E noi continuiamo con la nuova di Camilla.

Adrenalina, Bambolina di Camila Pandozzi, questo è il New The Music, artisti emergenti e big del momento, e noi ora continuiamo con un brano latino, magico latino, il ritorno di Giulia Molino, fa anche rima, qui a New The Music.

rapper vincitrice del premio Lunezia 2020 e tre protagonisti di Mare Fuori, il musical, Giulia Molino, Magico Latino, questo è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento c'è Laila Alabash.

Si chiama California Mediterranea, la nuova di Laila Alabash. Questo è la New Time Music. Io sono Nicola Savino e lui è il figlio d'arte, figlio di Sal, Francesco Da Vinci. Una bella novità estiva, signorina.

Room 9, la produzione di Signorina per Francesco Da Vinci. Questo è le Note Music e noi continuiamo con il nuovo brano di Baltimora. È ritornato con il suo nuovo singolo Dove Andare.

nasce e cresce ad Ancona nel 2001 e nel 2021 arriva la svolta con la partecipazione a X Factor Italia ed entra nel roster di El Ratone. Tra l'altro lui ha vinto anche X Factor in quella edizione. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, in arrivo un disco che parte.

0: settimanale della Newte Music. Vi ricordo di seguirci anche su Instagram, Savino Speaker e Newte Music. Torno la prossima settimana con tante altre belle novità. Sempre qui, bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music.
2: Time,
1: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 13 e 33 minuti.
1: Radio Tiguglio, ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

C'è un amico che mi aspetta, al di là di un vetro trasparente, mi sorride ancora, trascinando faticosamente il peso della vita, con un

0: Stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
3: No vabbè, non ho parole.
2: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
4: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web, tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
5: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

utile la fantasia a respirare ogni cosa prima. Tu che ridi accanto a me, poche altre cose hanno un senso al di là di quel che c'è.

dividere a metà questa notte fino alla mattina, forse la felicità.

come sta o come sto. C'è sempre freddo nel tuo cuore. Come si fa e come si può?

0: su Radio Divulio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Val Galliano.
3: Dove siamo?
4: Ci siamo?
3: Siamo a Castello di Miramare, Trieste, sulla via del Gigante. Oggi siamo così, partiamo un po' in sordina, mi pare, perché così abbiamo deciso di fare questa partenza un po' jazz. Amici viandanti sulla via del Gigante, quindi in questa bellissima panoramica, proprio sul tra una roccia e l'altra riusciamo a scorgere quello che sarà il nostro percorso, è vero Maya?
5: È verissimo, ma oggi ti sei dimenticato di dire una cosa?
3: Non lo so, sai che si dimentica sempre tante cose, oggi non lo so, cosa ho dimenticato di dire?
5: Sì.
3: Contro vento e contro qualsiasi forma di luogo comune, quindi tutti gli amici viandanti di chiaramente Radio Tiguglio, nella fattispecie di Anime Viandanti, siamo pronti per partire. Un percorso veramente molto particolare, che sotto certi aspetti è un po' gemellato, nel senso Trieste è una città dai profumi intensi e dalla personalità intensa, perché sicuramente si mescola profumo di mare e di tutto quello che è intorno, ma anche un po', diciamo così, per usare un neologismo, anche di polveri da sparo, perché è una città molto battagliera, ne ha vissute tante nel percorso, una città di confine, e quindi è una città che sa anche il fatto suo. Ha un po' delle similitudini, no, con noi, con certi posti della nostra Liguria, perché sicuramente ci sono delle vicinanze.
5: Sì, è vero. E poi tra l'altro oggi, infatti, visto che siamo in questo sentiero un po', vi racconterò una storia un po' con personaggi di un certo spessore, visto che stavi dicendo e siamo nel castello di Miramare, tenetevi pronti. Se avete paura accendete la lucina però,
3: Ma storia, cosa vuol dire? Ah, perché quindi c'è da stringere tutto, diciamo, quando si stringe si rabboccano le coperte, si stringe la parte bassa del corpo, insomma. Ho capito, va bene, staremo a vedere, staremo a sentire, però spero che non fai come il solito, però non lo so io.
5: Non prometto nulla, però nel frattempo posso ricordare la mail, così almeno se caso dovessi scappare, non riuscire a ritornare...
3: Ma questo è il tuo compito, lo sai che nella scaletta, che noi in realtà non l'abbiamo mai avuto, tranne no, proprio per ricordarci un po' dove siamo fondamentalmente, quindi vai pure, ricordala.
5: Allora, cari nostri amici ascoltatori, la nostra mail è anime.viandanti@gmail.com.
3: È molto bene, zaini in spalla e si parte. Quest'oggi avremo un paio d'ore di camminata, quindi normale, tranquilli.

0: Tappe.
1: Anime viandanti qui in diretta naturalmente dal castello di Miramare, abbiamo una grandissima sorpresa quindi su questa affascinante realtà a pochi passi si fa per dire, perché ci sono una quindicina di chilometri da fare di marcia a piedi, quindi abbiamo qui sul cammino del gigante in diretta in collegamento Val Galliano che con la sua nuova rubrica
2: L'arte mettila da parte. Val Galliano a tutto spiano.
3: Esattamente, sì, una nuova vita che si auspica sia sempre più brillante, perché ci sono sempre più cose da dire nel panorama artistico italiano, e quindi adesso abbiamo uno spazio tutto nostro, ma non sono da solo, neanche io.
1: Ecco, come negli ultimi tempi siamo abituati a sapere che non sei da solo, perché prima un personaggio, poi un altro personaggio, l'ultimo è stato il grande cuoco che tutti riconosciamo e ricordiamo, Roberto da Burghignone, e oggi invece condividi una rubrica con
3: Maya Punto.
1: Come Maya Punto? No, aspetta, ci deve essere un errore. A parte che Maya Punto è sparita di nuovo, ma questo è un fatto che poi risolverò io a parte, a blatere, dai, diciamo così, ma viceversa con chi sei?
3: È una battuta, no? Ti dico, il mio nuovo ospite e collaboratore, anzi non è un ospite, collaboratore con cui porto avanti questa rubrica è Daniele Lucca.
1: Daniele Lucca, ciao Daniele.
4: Buongiorno a tutti, ringrazio lei, direttore Campi, direttore artistico, e Val Galliano che mi avete dato questa possibilità, e quindi oggi sono ben felice di essere con voi e iniziare questo percorso.
1: Molto bene.
3: Daniele Lucca, che tra l'altro mi permetto di dire due parole, così giusto che mi fa capire più quei pochi che non ti conoscono, diciamo, di fargli sapere chi sei. È un tuttologo.
1: Ah, abbiamo a che fare con un tuttologo, va bene, finalmente abbiamo un tuttologo, molto molto bene.
3: Esatto, cioè la nostra rubrica quindi si mescolerà l'arte a tutto tondo, perché Daniele Lucca, poi tu avrai modo di ampliare, è esperto di cinema, di musica e di tutto ciò che parte. Quindi
1: molto bene.
3: Andiamo a braccetto.
1: Quindi diamo veramente una svolta, molto bella, molto bella. Quindi lascio la parola a voi, raccontateci che cosa avete scoperto qui nei paraggi di...
3: Molto bene, io direi la parola a questo punto al nostro Daniele Lucca, che può dare una prima impastatura in questi pochi secondi che abbiamo di chi vuoi trattare oggi.
4: Ma oggi, visto la zona triestina, mi sono concentrato nella mia attività di documentarista a 360 gradi su un'attrice che purtroppo secondo me è abbastanza dimenticata.
1: Sì, ecco, se ci vuoi dire il nome poi ne parliamo nel sì, passaggio.
4: Ovviamente l'input, stiamo parlando di Ave Ninchi, ovviamente.
1: Grazie, a fra poco.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: In Italia come nel mondo, Radio Ticuglio ti segue sempre, ovunque sei.
5: Parlavo appunto di questa

0: quella è antesignana dei programmi di oggi praticamente, perché a lei si deve la prima iniziativa di programmi per cucina nel 73, se non erro.
1: Caspita, è vero? Sì, sì.
0: Assolutamente, con Luigi Veronelli, a tavola alle 7, che tra l'altro è a disposizione su Rai Play per chi lo voglia andare a vedere. Però Avenicchi è stata tante cose, un'attrice molto importante di teatro, anche di cinema, ha lavorato con i maggiori, Totò, Fabrizi, Paolo Stoppa, Nino Taranto, Peppino De Filippo e il grande Alberto Sordi ovviamente, e ha lavorato anche con Anna Magnani, riuscendo anche ad ottenere un Nastro d'Argento per miglior attrice non protagonista per un grande film del 1947 che era di Luigi Zampa e che fu Vivere in pace, un film drammatico. Quindi un'attrice che spazia dalla prosa al teatro, dalle parti drammatiche, e la sua particolarità è che pur facendo sempre parti da non protagonista metteva poi in oscuro il protagonista per la sua verve, per la sua carica, per questa chiaramente aspetto, assolutamente, assolutamente. E infatti, ripeto, lo scopo del programma di cucina, per cui lei è principalmente ricordata dalle ultime generazioni, è praticamente uno stile della TV dell'epoca, ma era anche divertire, una scenografia dove praticamente lei si presentava in questa trattoria italiana e praticamente formulava le ricette spiegando passo per passo.
2: Ma abbiamo avuto qualche autunno che faceva più o meno, tentava di fare.
1: Sì, certo che sì, Robert della Bourguignon, certo, è stato un grandissimo nostro amico e quindi evidentemente è un continuatore ideale di Avenicchi in un certo aspetto.
0: Sì, vabbè, questo chiaramente in questo senso possiamo utilizzare questo filo conduttore, per cui stiamo parlando di un programma assolutamente precursore.
1: Molto molto bene, noi ti ringraziamo tanto come al solito perché è stato molto interessante scoprire, ricordare Avenicchi e far scoprire a chi non la conoscesse questa grandissima attrice.

0: Anime viandanti sulla via del gigante, il gigante e la bambina mi fa venire in mente un altro, ricordando grandi artisti, di Lucio Dalla in qualche modo ne abbiamo parlato nelle puntate scorse, mi fa e ci fa ritornare in mente anche Lucio Dalla, non è vero Val e Daniele?
1: Beh, se vuoi rispondere tu, perché potrebbe essere irriverente la risposta, in questo senso non mi permetto.
2: No, beh, ma dovete fare, ma anche Lucio Dalla, insomma, abbiamo spolverato antiche canzoni, così antiche per modo di dire, ma sempre vive. Lucio Dalla è un, per noi rimane un grandissimo artista. Io mi metto in cima una canzone che ho sentito ultimamente che mi piace moltissimo, Felicità.
1: Sì, condivido pienamente, e volevo fare solo una breve riflessione, non vorrei sbagliarmi, ma portata a successo più anche la bambina da Ronna, se non erro, anche se credo che il testo sia di Lucio.
2: Però dicevo, sì, Felicità, sì, invece si aggancia, parlando delle tue attitudini, è stata la colonna sonora di un film,
1: certo,
2: dove compariva per giovanissima Sabrina Ferilli, alla finale,
1: sì,
2: con Filippo Maré protagonista. E Lucio Dalla in quel film fa addirittura anche il Donatello,
1: sì, per la colonna sonora.
0: E molto bene amici, quindi mescoliamo un po' di tutto, musica, grande arte, ai limiti della conoscenza umana stiamo viaggiando, è vero? Quindi anime viandanti che fanno riscoprire personaggi importanti del passato, quelli un po' in penombra.
2: Si innesca subito qualcosa. Ma dicevo, per tornare invece all'aspetto artistico, io oggi vorrei dare due notizie veloci, perché insomma ha una vita molto impegnativa, episodi ce ne sono tantissimi, ma per farvi solo conoscere un artista triestino che risponde al nome di Marcello Dudovic. Un artista che è nato a Trieste nel 1878, e perché è importante? Perché è stato il primo importante, il più importante cartellonista italiano.
1: Ma era anche, chiedo scusa, un illustratore lui.
2: Sì, illustratore, esatto. Lui faceva un sacco di illustrazioni, ha fatto pubblicità per i marchi più famosi, per la Rinascente.
0: Quindi anche questo è un pioniere, no? Se vogliamo, un pioniere dell'espansione pubblicitaria dall'inizio della rivoluzione industriale, quindi è stato veramente uno dei primi, immagino.
2: Assolutamente, è stato il primo, perché all'epoca, noi oggi conosciamo la pubblicità con le foto che ti mettono la pubblicità, lui disegnava, faceva i bozzetti, creava a livello grafico, ideava, creava i disegni e poi diventavano dei cartelloni pubblicitari.
1: Quindi una produzione completa.
2: Una produzione totale completa, ma la bellezza di questa sua cosa, la completezza, diciamo, qual era? Che riusciva a sedurre veramente la gente, oltre alla bellezza del manifesto, c'era anche la capacità seduttiva, perché raffigurava in molte sue disegni, c'erano delle donne, donne eleganti, e quindi con il loro atteggiamento suadente tentavano
1: veramente per
2: assolutamente
1: a livello di costruzione.
0: Molto bene Valle e Daniele, ci risentiamo fra pochissimo.

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: Rieccoci amici ascoltatori, niente, siamo con questi grandissimi amici Val Galliano e Daniele Lucca, ma intanto Maya continua a essere latitante. Ragazzi, sapete qualcosa di Maya voi per caso? Non lo so, ho questo dubbio.
1: No, direi di no, perché non qua non si vede, ma che dovrebbe esserci.
0: Non si vede.
2: No.
0: No? Non si vede. E questa che parla sotto chi è, per esempio?
2: Mi sa che mi vede, ma
0: sì, sì. No, ma ti vedo, ma ti sento anche, Maya, ti sento.
2: Mi senti? Ma sei sicura che mi vedi?
0: Noi del comitato vediamo ben oltre i muri. Vedi di rientrare velocemente in studio, anche perché fra poco.
2: Mi è beccato.
0: Assolutamente sì.
2: Ho il certificato. Ma visto che ogni volta mi vado, esco, non mi becco mai i nuovi personaggi, oggi basta, ti ho abbandonato, sono andata a vedere chi è.
0: Va bene, la tua curiosità è stata incredibile. Va bene Maya, sì, vedi, ti sì, sono sì. torna adesso immediatamente
2: arrivo.
0: In studio
2: arrivo ragazzi.
0: Sì, ma lo sapevo. Va bene, Val, Daniele, raccontateci cose importanti, tanto è così.
1: Va bene, adesso penso che tornerà nella
0: sarà cosa buona e giusta, anche perché fra pochissimo dovrà essere pronta per il punto di Maya, quindi. Comunque andiamo oltre, tanto se non ci sono situazioni particolari qui in Anime Viandanti non siamo noi, quindi andiamo pure avanti.
1: Io direi di concluderò con poche parole l'iscrizione di questo Marcello Ludovic, che appunto, essendo questo grandissimo cartellonista, ha fatto grandissimi lavori importanti, ha lavorato a Milano, a Torino,
3: iconico,
1: ma ripeto, come stavo dicendo, avantissimo, come dicevo poc'anzi, penso che qualcuno si potrà ricordare un manifesto che è antico ma importante, quello della Balilla, dove si vede la donna di Siena, vestito elegante, che si avvicina verso la Balilla,
3: si avvicina al mezzo,
1: e quindi lui rappresenta un po' l'eleganza, la Belle Époque, che seduce la popolazione, lui gli piace vivere in questa realtà. Poi successivamente io direi
3: anche trasgressivo per quegli anni lì, da un punto di vista, se vogliamo,
1: ma più che trasgressivo direi che
3: socialmente trasgressivo, inteso artisticamente anche.
1: Più che trasgressivo, direi che invece mette in risalto una figura della donna che fino a prima non c'era mai stata.
3: Certo, appunto, quello mi riferivo.
1: Perché in tanti suoi manifesti ci sono delle donne coraggiose, assolutamente.
0: Val Galliano, come al solito, puntuale, preciso e pungente, ci hai raccontato delle belle realtà insieme al tuo come possiamo definirlo? Documentarista vicino alle tue posizioni, quindi io ti ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori e a presto, alla prossima puntata, quindi.

0: ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 14 e 32 minuti. Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
1: Belle storie, bei racconti da Val Galliano. È il nuovo amico che resterà con noi sicuramente per parecchio tempo, quindi Daniele Lucca, e ritorniamo qui. Abbiamo perso Maya come al solito, ma mi sembra che stia arrivando. Intanto partiamo con la sigla.
2: Il punto di Maya.
3: Ed eccomi di nuovo qui, buongiorno a tutti, ribuongiorno a tutti quanti. Oggi l'ho combinata di nuovo, Campi?
1: Sì, io ormai ci sono abituati anche i nostri ascoltatori. Però non lo so, tanto già una volta sei stata sospesa, la prossima ne vedremo ancora delle belle, perché c'è il nervo di bue anche che attende. Perché se la direzione non ti è servita, passiamo poi alle maniere forti, è chiaro.
3: E poi dopo la terza, licenziamento.
1: Sì, il direttore generale licenzia, facciamo. Abbiamo parlato, mentre tu eri assente, di Ave Ninchi, ne ricordo un altro, Gianni Agus, che con Fracchia faceva la parte del direttore generale, del capo ufficio, insomma, robe forti. Abbiamo avuto scuole alte, quindi riusciamo a fare anche questo personaggio.
3: Quindi mi farei scuola, preparo il banco e carta e penna, va bene, ho capito. Allora, comunque, ritornando al punto, io all'inizio ho detto che avrei raccontato una storia un po' nuda e cruda. E quindi adesso ci siamo.
1: Raccontala.
3: Racconta. Allora, questo meraviglioso castello di Miramare è stato costruito, commissionato da l'arciduca d'Asburgo. Lo conosci, Campi?
1: E come no, ci sono andato in pizzeria ieri. Certo che ci conosciamo da sé, un grandissimo amico. Ognuno c'è i propri amici, chi c'è i commercialisti, i direttori di banca. Io invece coi conti vado d'accordissimo.
3: Ecco, io invece con Carlotta del Belgio, che era la moglie. Questi due meravigliosi fecero costruire il castello tra il 1856 e il 1860. Ci vollero 4 anni, però per un paio d'anni loro vissero in un castelletto, cioè un pochino più piccolo, lì nei dintorni di quello che poi sarebbe stato il castello vero e proprio. E entrarono ufficialmente in questo castello nella vigilia di Natale del 60. E fin qui tu dirai tutto bene. Benissimo, se non che il nostro caro arciduca, chiaramente per politica, lavoro eccetera, viaggiava. Nel 64 andò in Messico, dove finalmente venne incoronato imperatore.
1: Finalmente. Meno male anche. Giusto appunto, cioè,
3: sì,
1: se non diventi
3: però
1: imperatore.
3: Proprio in Messico, dopo solo 3 anni dalla carica, venne torturato, fucilato e rientrò nella sua amata Trieste solo l'anno dopo.
1: Insomma, questa era altro che nuda e cruda, qua veramente un po' molto drammatica. Vediamo come andrà a finire.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Allora, stavamo dicendo che nel 1868 finalmente il corpo, purtroppo privo di vita, del nostro arciduca rientrò finalmente nel suo amatissimo palazzo. Ma a quanto pare non solo il corpo.
2: E che cos'altro, scusa? Perché...
1: Si dice che da quel momento un fantasma, proprio il suo, si aggiri tra il castello.
2: Ho capito, bisogna veramente rimboccare le coperte. Sì. Sì, sì.
1: La cosa bella però è che lui si aggira principalmente nel giardino, perché lui fece arrivare un sacco di piante da tutto il mondo e oltretutto lui, oltre ad amare il suo castello, il suo giardino, amava tantissimo gli abitanti, a sua volta era amato, infatti si dice che lui non disturba nessuno, vaga così per
2: godere
1: del castello, infatti, che in vita purtroppo non ha potuto.
2: Infatti c'è da dire che fino adesso, insomma, vabbè, che non è notte, bisognerebbe stare qui tutta la nottata, no, per capire, però in linea di massima, aspetta. Io recepisco, come penso tu e come anche gli altri nostri amici viandanti, un certo tipo di pace, ecco, di armonia con tutto quello che è intorno. Quindi
1: fin qui sì, però oltre alle sue energie positive ci sono intersecate quelle negative della cara Carlotta.
2: Aia, qui allora vuoi fare proprio la famiglia Adams.
1: Esatto,
2: oggi.
1: Perché lei si straziò di dolore per la morte del suo... Potevi mettere però la canzoncina per la morte del suo consorte e si disse che iniziò a dare cenni di pazzia, infatti poi venne rimpatriata in Belgio fino alla fine, ma prima di tornare in Belgio arrabbiatissima inviò una maledizione con le seguenti parole: chiunque abiterà sotto questo tetto muoia come il mio consorte, lontano dalla patria, lontano dagli affetti, di violenta morte, in peccato mortale.
2: Maya, ti ringraziamo, sei stata gentilissima, perché cioè, noi veniamo qui ma ci hai raccontato delle bellissime storie, cioè è bello ricordarle, è bello saperle, però per cercare di ammortizzare il tutto possiamo iniziare a fare la camminata, così almeno
1: hai ragione. Però ci qualcuno godiamo. È morto davvero,
2: Ti ringrazio, Maya, insisti.
1: Il figlio,
2: sì. Maya, ascolta, c'è Valgagliano che ti attende, va benissimo. Allora, per i necrologi da quell'altra parte, noi siamo anime viandanti, Maya? Anime viandanti, però siamo vivi ancora, siamo vivi. Vivi, freschi e carichi per iniziare il nostro percorso, e quindi possiamo iniziarlo.
1: Andiamo.
2: Si parte.

0: anime viandanti sul sentiero del gigante che ci porta proprio dal castello di Miramare al, come abbiamo già detto, alla grotta, che è la più grande grotta, la grotta gigante, è proprio da lì che deriva, perché è la grotta più ampia e più grande del mondo. Roccia Carsi, che insomma c'è anche il CAI che si occupa di gestire questi spazi e quindi di rispolverare al mondo quello che è una grandissima bellezza naturale. Non è vero, Maya?
1: Assolutamente, assolutamente sì. Campi.
0: Ho capito,
1: come
0: mi fai
1: posso
0: anche
1: verso, contraddirti?
0: Sì, adesso sì, prima sparisci, tu cerchi di utilizzare un po' questo sistema, va bene, ti abbiamo capito.
1: Tanto lo so che con te non funziona. Ah,
0: meno male, perché appunto il mega direttore generale di certo non si fa intenerire così facilmente. Comunque, bando ovviamente gli scherzi, perché c'hai un po' intristito oggi, te lo devo dire, Maya, quindi visto che c'hai intristito, vedi di raccontare qualcosa di un po' di allegro, di fare un po' la Maya appunto che conosciamo.
1: Va bene, allora ti faccio la domandina, perché so che qua c'è una cosa che ti piace. Fra le varie piante arrivate da tutto il mondo all'interno del giardino del nostro arciduca, che pianta c'era?
0: Non lo so, finalmente dico non lo so, perché tanto è, dico sempre non lo so, quindi è come al solito anche in questa occasione non lo so.
1: Te lo dico io, il cedro del Libano.
0: Oh, che bello, certo, il cedro del Libano è una delle piante più belle, più maestose, più interessanti, anche affascinanti della panoramica boschiva, della panoramica naturale, quindi poi anche simbologicamente, insomma.
1: Spirituale, assolutamente religiosa, tante sfaccettature, e principalmente si dice che sia il simbolo di immortalità e eternità, che sia l'incarnazione della grandezza d'animo ed elevazione spirituale.
0: Certo, è sicuramente un albero, come abbiamo visto in passato, no? Fra i nostri vari punti abbiamo parlato in altre occasioni del cipresso, no? Ti ricorderai bene, Maya, immagino.
1: Non lo so se mi ricordo.
0: Va bene, non sai se ricordo. Sicuramente se ne ricorderanno i nostri.
1: Ma certo.
0: Ascoltatori, va bene, quindi è chiaramente anche il simbolo della bandiera libanese, quindi anche un suo fascino aureo intorno. Maya, che cosa ci vuoi dire adesso? Perché stiamo arrivando anche oggi, mentre iniziamo a percorrere passo dopo passo, sempre molto lentamente, ragazzi, perché sappiamo che noi anime viandanti, il culto del camminare è un vero e proprio culto, non è che andiamo a fare le gare, quindi...
1: No, nel modo più assoluto, è che purtroppo siamo arrivati alla fine, questo ti devo dire, che
0: certo
1: sono dispiaciuta
0: sì.
1: Io adesso.
0: Certo che sì, anche questa volta, e quindi salutiamo tutti i nostri grandissimi amici, salutiamo Daniele Lucca, Val Galliano che sono stati in collegamento, naturalmente Maya Punto e tutti, prima ancora di tutti noi, i nostri grandissimi ascoltatori. Ciao!
1: Ciao!

0: dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Ma è l'ora di pranzo, ragazzi.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
3: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
4: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
3: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
4: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
3: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
4: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
3: Shadows Light con i Senza Radio.
5: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
6: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
7: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì al sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.

0: La musica weekend vi fa riascoltare tutte le novità presentate nel corso della settimana da Ora Musica, la pagina quotidiana dedicata alla musica indipendente. Oh, un po' di novità le abbiamo sentite ieri, le altre tra poco. Prima, come sempre, ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1983.
2: What will people say?

0: the music play Shannon oggi ad aprire Ora Musica con questo classico che ci ha riportato nel 1983, il nostro classico ad aprire Ora Musica prima della novità al primo ascolto. Un altro gradito ritorno vi segnalo oggi, quello di Mietta, nuovo singolo Mille Bugie.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Ora musica, spazio interviste, ogni giorno andiamo a conoscere uno dei protagonisti dei nostri appuntamenti quotidiani e oggi troviamo Giorgio Linari perché c'è il suo nuovo singolo in programmazione. Ciao Giorgio, in quale zona d'Italia ci siamo collegati?
1: Ciao Riccardo, innanzitutto grazie per l'invito e un grosso saluto a tutti gli ascoltatori. Ci colleghiamo da Varese in questo momento.
0: Varese. Allora, raccontaci un po', anzitutto, come è arrivata la collaborazione con Giuliano Borsier, che vedo è arrivata proprio col 2026, no?
1: Allora, è arrivata col 2026 e proprio in occasione di questa canzone che ho fatto, l'ultimo singolo che poi è uscito grazie appunto alla collaborazione con Giuliano.
0: Sì.
1: Niente, è nata quasi per... Io Giuliano lo conoscevo già da qualche anno, però ci siamo rivisti dopo tanti anni e gli ho fatto ascoltare il pezzo e lui subito se ne è innamorato, tanto so che ci sta ascoltando quindi posso dirlo, del pezzo ovviamente, e ha iniziato a lavorarci e a renderlo un prodotto discografico ad alto livello, anche perché per chi conosce Giuliano Borsier come produttore sa benissimo che anche nel passato ha portato a successo altri artisti come Luca Di Risio.
0: Certo, Di Risio, Daniele Stefani,
1: esatto.
0: E tanti altri ancora.
1: Esatto.
0: Senti, tu hai iniziato il tuo percorso con sì. I Litorale Est.
1: Sì.
0: Giusto? Gruppo che avevi
1: 90.
0: Esatto, gruppo che avevi fondato con tuo fratello.
1: Esatto. Sì.
0: Poi c'è stato uno stop, nel senso che il tuo debutto solista poi è avvenuto molti anni dopo, perché nel 2023, no?
1: Esatto, io ho iniziato con Litorale Est e il cantante non ero io, ma c'era un altro cantante, anzi si sono poi susseguiti altri cantanti e abbiamo avuto anche una collaborazione negli anni con Toto Cutugno, che poi se vuoi ti racconto,
0: sì.
1: È stata un'esperienza incredibile e dopodiché ognuno ha preso un po' la propria strada e io ho iniziato a fare il solista, però nel 2023 sono uscito col primo singolo che poi è seguito dal secondo con Guai nel 2024 e poi adesso con l'uscita di Splendid Ball.
0: Quindi stai andando avanti singolo dopo singolo, ma
1: sì.
0: Non hai mai smesso in tutti questi anni, la tua attività
1: non
0: è sempre andata avanti da musicista, no?
1: Sì, non ho mai smesso perché la passione è sempre forte, è il mezzo che mi permette poi di esprimere quello che ho dentro alla fine e quindi assolutamente non ho mai smesso, però devo dire che con Splendid Ball il discorso sta incominciando a cambiare, nel senso che la collaborazione con Giuliano Borsier è stata veramente fondamentale per me.
0: Splendid Ball è il singolo del quale stiamo parlando. Ho letto
1: sì.
0: Dalla tua discografia che non ami raccontare le canzoni.
1: No, e quindi non amo raccontare.
0: Quindi sì. Noi adesso andiamo, ma è giusto perché devono parlare loro, e adesso quindi la lasciamo parlare questa canzone che è dal sapore molto estivo, ma prima di mettere sì. Il brano ricordiamo come trovare Giorgio Linari in rete.
1: Allora io sono dappertutto, ormai se non hai social e non sei ovunque non riesci a comunicare, comunque io sono sia su Facebook, Instagram, TikTok e ho anche un canale YouTube, Giorgio.Linari, e quindi se mi cercate mi trovate comunque.
0: Giorgio Linari oggi è anche qui a Ora Musica, adesso andiamo ad ascoltare Splendid Ball, ma ci diamo appuntamento, visto che i tempi sono quelli radiofonici stretti,
1: certo.
0: Al prossimo singolo, perché la storia di con Toto poi ce la dovrai raccontare.
1: Ovviamente.
0: Grazie Giorgio.
1: Grazie ancora a voi per l'invito e un altro caro saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Giorgio Linari, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica per presentare questo nuovo singolo, era Splendid Ball.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Gugliel-

0: musica Stefano Sani, novità della scorsa settimana, oggi in rotazione con Radici, questo è il titolo del suo singolo. Da qualche settimana in rotazione invece c'è la nuova canzone di Davide Lea, che rappresenta il suo progetto con San Luca Sound, è Giorno per Giorno.
1: Inizia sui colli di Bologna la storia di chi scrive notte e giorno.

La donna poi si scusa, dice che era solo sbronza. Ti dice che ti ama, ti chiama solo amore. E l'uomo poi ci casca, le perdona quell'errore. Nessuna istanza parla, ma il silenzio fa rumore. E forse proprio questo mi fa salire il magone.

0: giorno per giorno la tua carriera.
1: Si scioglie giorno per giorno la tua carriera, canta David Ilea in questa canzone, che è stata l'anticipazione del suo progetto realizzato con l'etichetta San Luca Sound di Bologna. Lui è di Reggio Emilia ed è stato anche nostro ospite, abbiamo fatto una piacevole chiacchierata. Spazio adesso a Chiara Nikita.
2: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine e telefoni che restano vuoti, non

0: buone ho, ma forse tu no.
1: Forse tu no. Dalla Toscana, Chiara Nikita con questo suo nuovo singolo tra le novità di Ora Musica.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Radio Tiguglio. Non stop music.

0: Sottotono, beh, insomma, il mood ci riporta proprio all'anima urban dei Sottotono, no? E questo è il singolo di John Shark e Mood Makers, tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Adesso invece spazio a Valentina Parisse, in programmazione già da qualche settimana con questa canzone che si intitola Le cose che sai.
1: Ti avevo

Le cose che sai è il nuovo singolo di Valentina Paris dopo Asteroide, che rimane tra i brani più rappresentativi della sua recente fase artistica. Valentina è tornata con questo singolo che racconta un'attitudine profonda, evidenziando la differenza fra chi attraversa le emozioni senza fermarsi a guardare e chi resta invece in superficie per non sentirle troppo, queste emozioni. Discorso molto molto profondo, bisognerebbe aprire un dibattito su questo argomento. E invece noi andiamo avanti con un'altra segnalazione di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. È stato anche nostro ospite Carlo Audino, il suo singolo si intitola Restami Addosso. Il sole muore piano.

0: Carla Udino, Restami Addosso, tra le novità dell'estate 2026, targate Ora Musica.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Ora Musica, le novità del giorno.

Gioanna Pezzone con Marco Lisa. Gioanna Pezzone è una cantante, vocal coach che arriva da Napoli, mentre Marco Lisa, Marco Ciampica, l'anagrafe, è un rapper che arriva da Roma. Insieme hanno realizzato Nell'aria, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Federica Abate invece è tornata con

Abate con Superman. Lei è considerata una delle penne più interessanti, eh? Questo è il singolo che lancia il nuovo progetto tra le novità di Ora Musica. Fabio Martorana ad Alta Rotazione.

0: Fabio Martorana, ora musica con il suo singolo per l'estate, You Can Fly.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tigullio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
0: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
3: Troppo Forti!
0: No, ma lo volevo dire io!
3: Troppo Forti con Alex De Sì!
4: Hai capito? Ho capito sì! Mica sì!
5: 10 Welcome a Radio Show.
6: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
3: New Time Music.
7: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
8: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
9: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.

Tatiana Silvestri, in arte Tati S, ha 26 anni e L'incontro è il singolo al primo ascolto oggi qui a Ora Musica, parte finale con tre novità al primo ascolto. La prima era questa, la seconda invece è quella di Shazza, si intitola Brucia Piano.

0: brucia piano.
1: Brucia piano, il singolo di Shazza. Lei arriva da Piano Gentile, provincia di Como. A chiudere ora musica, un'altra voce molto particolare, una delle voci più autentiche della nuova scena urban della musica italiana, quella di Ste. Il suo singolo si chiama Protagonista. Primo ascolto di ora musica.

0: protagonista. Questo è il singolo di Ste, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica, un'altra puntata ricca di novità al primo ascolto, tante ne ho da proporre anche domani, quindi ci sentiamo alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
5: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
6: Radio Ticuglio, la musica che vuoi, quando vuoi.

0: Esattamente nel 75 ottennero un successo mondiale con questo pezzo che arrivò nei primi posti delle classifiche un po' in tutto il mondo, anche in America, con un testo veramente molto semplice. Ci sono 8 parole di cui 2 ripetute, il testo è sempre quello: fly Robin fly, up up to the sky, alla faccia di quegli autori che devono strizzarsi il cervello per buttare giù un testo che si adatti alla musica. Voglio dire, al giorno d'oggi è facile con tutte le tecnologie, ma in qualche modo insomma devi sempre avere il tempo per pensarci, o no? Queste invece sono arrivate, 8 parole senza fare tanta fatica, e un successo mondiale assicurato. Sai cosa c'è di bello in questa storia, caro Franklin? Che la canzone si impara subito a memoria.
1: Pop Weekend. Va ora in onda Pop Pop Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi invece abbiamo il titolo del programma che si impara a memoria, Pop Up Weekend, che parte con tanta buona musica da ascoltare, tante canzoni, non so se terrete a mente tutti i testi, ma noi ci proviamo, dai. Il DJ Franklin è in regia, io sono Ernesto Gandini, e allora iniziamo con un grande successo di Brian.

Bambole di Pezza, resta con me, canzone presentata all'ultimo festival di Sanremo e ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend, dove oltre alla musica vi lasciamo lo spazio per poter interagire, no? Avete un numero molto facile da imparare a memoria, rimanendo in tema con quello che abbiamo detto poco fa: 338-7824-144, messaggio o vocale. Insomma, noi ci garba sapere cosa state facendo in questo fine settimana. Molti di voi, lo so, lo stanno passando al lavoro. Ecco, noi vorremmo sapere di che cosa vi occupate e come lo state passando. Franklin, facciamo che prima ci occupiamo di queste persone che lavorano nel weekend e poi daremo spazio anche agli altri. Ovviamente vi accompagniamo con la musica ed in particolar modo ora con questo successo del 1999, era dei Texas ed è Summer Song.

Baccarà sono state un fenomeno musicale composto da due cantanti spagnole molto in voga verso la fine degli anni 70, sia in Spagna tanto quanto a livello mondiale, ed era formato da Maite Mateos e Maria Mendiola e sono conosciute principalmente per questa canzone Yes Sir, I Can Boogie, che abbiamo ascoltato oggi in Pop Up Weekend, dove tra poco andremo a farci un giro con Jessica Donadio e il suo Globetrotter, mentre adesso vi faccio sentire una novità firmata da una ragazza americana, si chiama Ella Langley, è una cantautrice country e di recente ha pubblicato il suo secondo album che si intitola Daddy Lion, dove al suo interno c'è questa canzone che sta invadendo letteralmente l'America, si chiama Choosing Texas. Just

0: album, questo On Every Street, pubblicato nel 1991, quello che conteneva Colin Elvis, tanto per intenderci, ultimo album dei Dire Straits prima del loro scioglimento. La canzone che abbiamo ascoltato oggi era la stessa che dà il titolo all'album, On Every Street appunto, titolo che è molto assonante per l'appuntamento che sta per arrivare, quello con Jessica Donadio alla guida del suo Globetrotter. Vediamo qual è quindi il consiglio di questo fine settimana che ci dà in merito ai viaggi.
1: Trotter, appunti di viaggio.
2: Bentornati all'appuntamento settimanale con Globetrotter di me, Jessica Donadio. Oggi ce ne andiamo in giro per il mondo, ce ne andiamo in Albania perché andiamo a dare delle curiosità su una città bellissima, Tirana, che è la capitale, e andiamo a vedere quali sono queste curiosità di questo fantastico posto. Innanzitutto bisogna sperimentare l'ospitalità degli abitanti, perché essere invitati per un caffè o un rakia, che sarebbe un brand di prugna, è un'abitudine locale. Troverete gli albanesi amichevoli verso i visitatori stranieri. Poi una curiosità bellissima su questa città è che è molto colorata. Per

0: perché è molto piccola questa città ed è possibile coprirne facilmente la zona centrale in un solo giorno, anche a piedi. Anche fare un'esplorazione piacevole tra monumenti, musei, insomma, e le abitazioni tiranesi che sono molto colorate. L'Albania potrebbe non essere famosa per la sua cucina, ma non è un motivo per cui non bisogna fare attenzione al cibo, perché se cercate un ottimo caffè o birra, l'Islam è la religione predominante, ma è praticata in modo molto tollerante e ci sono, appunto, si può bere birra tranquillamente, ma anche pasticcini e un buon gelato. E poi il centro di Tirana è Piazza Skanderbeg, che prende il nome dall'eroe nazionale che ha dato vita, anche se brevemente, all'indipendenza dell'Albania dall'impero ottomano nel XV secolo. Insomma, c'è tantissimo da vedere in questa bellissima città e in questo magnifico paese, perché, come abbiamo detto all'inizio, anche l'ospitalità degli abitanti è una cosa da non sottovalutare.
1: Albania, che è molto gettonata in questi ultimi anni dai pensionati per mille motivi, no? Per la tassazione, che è più bassa rispetto all'Italia, o almeno lo era fino a qualche tempo fa, adesso non so di preciso se è ancora così. Grazie a Jessica Donadio, quindi, con il suo Globetrotter, che ritorna puntuale come sempre il prossimo fine settimana.

0: prima parte di Pop Up Weekend, ma tranquilli perché ce n'è un'altra che ci aspetta. Una breve pausa adesso e poi ritorniamo di nuovo qui.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo Forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo Forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì, mica
2: succede! Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
3: Ciao, sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.
4: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
5: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
6: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

ancora tanta musica da ascoltare insieme, qualunque sia il vostro stato attuale, cioè lavorativo o di assoluto riposo. Se avete deciso di passarlo con noi, allora siete i benvenuti. Abbiamo la musica giusta per accompagnarvi anche in questa seconda ora. Con il DJ Franklin in regia, ricominciamo con i Negramaro.

Tante perle, questa Sara, tra virgolette, non piangere, porta con sé un significato davvero importante per Pino Daniele. Il tema trattato nella canzone è la speranza, innanzitutto, in particolare il testo che esorta, no, ad affrontare le sfide della vita senza perdere mai il sorriso, e queste speranze sono indirizzate ad una bambina che si vede nel video abbinato al pezzo, che altri non è che sua figlia Sara. Infatti la canzone è dedicata a lei, Sara Daniele, che nel 2020, a 5 anni dalla scomparsa, rilasciò una dichiarazione molto toccante che diceva: grazie per avermi dedicato una canzone che posso ascoltare quando mi manchi, ogni parola è una carezza ed un abbraccio in più. Parole cariche davvero di tanto amore, come quelle che i figli dedicano ai genitori che non ci sono più, in questo caso al padre. Era Pino Daniele con Sara, ora cambiamo decisamente genere e mood con Holly Johnson e la sua Love Train.

Galaxy 1977, gruppo e album fondamentali per la disco, no? Per il soul, per il funk, ma fondamentali anche per il lavoro che ci stava dietro questa formazione, perché erano capaci di unire tanti generi musicali. E se torniamo agli inizi di questa band, una band fondata tra gli altri da Eric Burdon, l'ex cantante degli Animals, non a caso i primi album uscivano firmati come Eric Burdon and War, quindi band che ad un certo punto è stata l'ultima a vedere Jimi Hendrix pochi giorni prima di andarsene, perché il 16 settembre 1970 in un locale di Londra, mentre erano in concerto, Jimi Hendrix andò a trovarli ed Eric Burdon era così entusiasta di vedere tutta questa ammirazione di Hendrix appunto per gli War che lo fecero salire sul palco senza pensarci su due volte. E fra un brano e qualche assolo, deve essere stata un'esperienza davvero unica, Eric Burdon e gli War fecero una sorta di jam session, no? Per una buona mezz'oretta insieme appunto a Jimi Hendrix. Ecco, quella fu l'ultima apparizione in pubblico del grande artista, di Jimi Hendrix, perché di lì a due giorni dopo se ne andò per sempre. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ritorniamo in Italia e lo facciamo con Ivano Fossati.

Un nuovo singolo intitolato Il filo rosso mi ha sfiorata. Lady Nemesis, con cui abbiamo fatto una bella chiacchierata poco tempo fa per la presentazione del suo brano qui in Pop Up Weekend, e nel frattempo è uscito il video che accompagna questo pezzo di questa artista romana, e tutti noi si aspettano di vederla nel videoclip, ma lei non c'è, ma si sente solo la voce, e che voce tra l'altro, è bellissima. Video dove Lady Nemesis porta la sua musica in un immaginario visivo forte e riconoscibile, fatto più che altro di simboli, no? Di simbolismo, fragilità e rinascita attraverso l'uso di figure metaforiche. Nel video infatti ci sono due piccole bambole di pezza che interpretano il significato della canzone, trasformando questo brano in un viaggio visivo sulla manipolazione emotiva e la perdita di sé. Il video è stato curato tecnicamente dal regista Mattia Segato, che saluto, e più di così non vado, ma vi invito a vederlo. Lo si può fare facilmente trovandolo su YouTube, digitando Lady Nemesis, Il filo rosso mi ha sfiorata.

0: per un tour che lo vedrà percorrere tutta l'Italia, dall'alto verso il basso, da nord a sud, tour che inizierà il 3 di luglio da Pordenone. Abbiamo menzionato quindi l'inizio del tour di Fraquintale e allora addentriamoci ancora meglio sulle date di altri artisti in giro per il nostro paese. E con noi quindi di conseguenza ritorna Jessica Donadio con la sua voce, ma soprattutto con la pagina dei concerti.
1: Pop-up weekend, la pagina dei concerti.
2: Ligabue, il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart, il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Jack Savoretti, il 15 ottobre al Fabric di Milano.
2: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop Up Weekend Milano.

Sei. James Blunt con So Far Gone a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia e Jessica Donadio per i suoi interventi in voce, prima in Globetrotter e poi con la pagina dei concerti. Da Ernesto Gandini è tutto, vi lascio insieme a tanta altra buona musica. Noi ci sentiamo tra 7 giorni esatti. Don't

0: Radio Tigullio presenta.
1: Ed eccoci qui, Resina Zona Weekend, l'ultima puntata con tutta la stanza della musica. Andrea, Bob, Claudio e Cecilia sono pronti per i saluti, anche io, Alessandra. E allora rimanete lì perché Resina Zona Weekend sta arrivando.
2: Signore e signori, Resina

Resina Zona Weekend, siamo arrivati con l'ultima puntata, con tante cose da dirci, da condividere, una puntata veramente piena, ma iniziamo con anticipare qualche saluto, poi nella parte finale veramente ci saluteremo per darci appuntamento al prossimo anno, sempre qui sulla vostra radio preferita e in mia compagnia Alessandra e tutta la stanza della musica. Sì, perché noi torniamo anche il prossimo anno. E ci avete scritto veramente in tante persone per farci complimenti, anche qualche critica, e noi la prendiamo per questa stagione veramente impegnativa, ma che è stata per noi importantissima, piena di emozioni, piena di cose da condividere. Voi non avete visto, ma c'è un dietro le quinte veramente intenso, impegnativo, dove fare per poter insieme, un lavoro di gruppo intensissimo, completare un progetto in cui noi crediamo in tutto e per tutto, Resina Zona Weekend, che portiamo veramente avanti da tantissimo tempo. Siamo uno staff compatto e sempre noi siamo da tantissimi anni, e lo saremo anche noi nel prossimo anno. Volevo già cominciare a salutare tutti i collaboratori e le collaboratrici che ci hanno aiutato in questa stagione, e la stanza della musica, Andrea, Bob, Claudio e Cecilia, e io mi saluto così, Alessandra. Ma apriamo questa ultima puntata di Resina Zona Weekend, parleremo ancora di musica, di cinema, solo di musica, mi facendo Cecilia, grazie per avermelo ricordato. Parleremo comunque di tanti appuntamenti, concerti che sicuramente non dobbiamo perdere per quest'estate e non solo. E allora cominciamo subito questa ultima puntata di Resina Zona Weekend che lanciamo, ascoltiamo. No, ma è Bob che si sta emozionando, mi sta facendo sbagliare, perché lui voleva continuare ancora. Ma andiamo in vacanza, Bob, andiamo in giro a vedere festival e concerti anche per questa stagione, e nel frattempo iniziamo ad ascoltare musica con la Hit Italia.

andando per in giro per il web, probabilmente in qualche social l'avete visto anche voi, quella puntata del karaoke dove Fiorello fa cantare una ragazza molto giovane. Quella ragazza molto giovane è Elisa, appena quindicenne, mi sembra, proprio un adolescente. E chi lo sa se si immaginava che la sua carriera sarebbe arrivata dove è oggi? Perché la notizia che vi sto per dare è anche una bellissima notizia per tutti i fan di Elisa. L'11 settembre sarà al Campo Volo, ragazzi, per i suoi 30 anni di carriera. Veramente un grande e meraviglioso evento che molti di voi magari aspettavano. Grande e meravigliosa situazione, devo dire. Per i 30 anni dunque di carriera, l'11 settembre, la RCF Arena si trasformerà per questo meraviglioso evento che sarebbe anche imperdibile. Festeggerà i suoi 30 anni di carriera e sarà la prima donna a esibirsi lì. Che meraviglia, grande meravigliosa Elisa. Poi era molto brava già in quel video, così giovane, così sì, il talento c'era ed è scoppiato, e oggi è la meravigliosa e fantastica Elisa che noi tutti quanti adoriamo. E ce lo siamo segnati, abbiamo segnato la data, e adesso ci ascoltiamo un brano meraviglioso scelto dalla nostra Cecilia, della cantante Elisa, appunto. Siamo state molto indecise noi due, perché questa volta abbiamo deciso noi quale brano prendere, perché ne aveva così tanti che te lo dica fa, che te lo dica fa. E allora abbiamo scelto Ogni istante. No, che cosa abbiamo scelto? Non si sa. Ancora qui, ma che meraviglia, 2012. Ci ascoltiamo Elisa. Torniamo subito dopo tanta altra musica.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 18 e 34 minuti.
2: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
3: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
4: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
3: Radio Tiguglio, una radio per amici.
4: H24.
5: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
6: No vabbè, non ho parole.
5: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
7: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale. Tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto.
8: Welcome a Radio Show.
9: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
10: New Time Music.
11: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
12: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
10: Troppo Forti!
12: No, ma lo volevo dire io!
10: Troppo Forti con Alex De Sì!
13: Hai capito? Ho capito sì, mica succede!

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

cari, carissimi, cari, siamo tornati dopo tanta musica e carissime, carissime, perché veramente i nostri ascoltatori sono tanti, tante, sempre qui, con questa ultima puntata iniziamo a darci, a ricordare i saluti, torniamo alla prossima stagione però, siamo sempre confermati, tutta la stanza della musica, Bob, Claudio, Cecilia, io... Andrea, siamo confermati, ci hanno detto sì, ci sarete, grazie mille, perché noi siamo bravi, ce lo possiamo dire in questa ultima puntata oppure no, e dai, facciamo gli umili. Nel frattempo vi do la notizia che The Doors, che nome, ma sapete che alcuni giovanissimi non sanno neanche chi sono, questa cosa mi sconvolge, dobbiamo entrare nelle scuole e fare musica, ricordare artisti, sarebbe bello se ci fosse, oltre l'ora di musica, magari anche un'ora che, dove si parla di band, li facciamo riascoltare, insomma, non perdiamoli di vista, e che poi magari tantissimi professori e professoresse di musica lo fanno scoprire degli artisti meravigliosi, ancora di più, la musica non si dovrebbe lasciare mai, non so, alle superiori forse ci sono degli indirizzi specifici, ma adesso non ricordo se si fa musica anche in tutti gli istituti delle superiori, però i licei eccetera. Però vi devo dare una notizia: The Doors di Oliver Stone torna al cinema a luglio per 3 giorni nelle sale italiane, la versione The Final Cut restaurata naturalmente, col film meraviglioso che ho visto con Val Kilmer nei panni appunto di Jim Morrison, anziché bisogna dire pure che ha una somiglianza incredibile, è vero Bob? Che mi fa di sì, mi fa cenno con la testa di sì, incredibile. Ebbene, se non l'avete visto a luglio magari in un caldo torrido e magari c'è un cinema con l'aria condizionata, potete andare a vedere questo, recuperare il film The Doors in questa versione restaurata. E che meraviglia, questo veramente da acciappare al volo, perché era stato ed è un bel film allora, e che bisogna, bello rivederlo sul grande schermo, assolutamente, sono passati veramente anche tanti anni. E ascoltiamo The Doors, cosa ci ascoltiamo The Doors? Anche qui la scelta è stata difficile, perché tra Light My Fire, People Are Strangers, LA Woman, Backdoor Man, vabbè, chi più ne ha più ne metta, ci ascoltiamo adesso Hello, I Love You del 1965, un brano sempre verde, meraviglioso.

0: ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Resina.
2: Mosa It. Oggi parliamo dei King of Convenience. Che sono? Che Kings of Convenience, scusatemi. Ce li ricordiamo tutti in quell'estate del 2004 che ha avvolto con un successo l'Italia. Miss Reed si intitolava il brano. Classe 1975, loro sono un duo norvegese, si conoscono a 16 anni, formano un gruppo, poi si sciolgono, poi si rimettono insieme come Kings of Convenience, fanno album e diventano famosi soprattutto nel 2004, appunto, anche con questo singolo Miss Reed, e vanno avanti anche con performance, musica e altre uscite. Però ad un certo punto io non ho ben sentito più parlare di loro, non ho più sentito parlare di loro. Nel 2007 comunque sono tornati a calcare, facciamo un excursus, sono tornati a calcare il palco a Città del Messico, dove hanno annunciato il loro un nuovo album. Poi sono usciti nel 2009 con Declaration of Dependence, dove ci sono stati estratti vari singoli. Nel 2010 un EP, nel 2021 hanno pubblicato un nuovo singolo per un nuovo album. Ebbene, pensavate che chissà che fine hanno fatto, e invece ci sono delle date ufficiali per andarli a vedere persino in Italia. Non perdeteli. 24 luglio 2026 saranno a Santa Marro al Carditello Festival.

Il 26 a Monforte d'Alba e poi il 28 luglio all'Argenta, Ferrara sotto le stelle, che meraviglia, ci sono stata una location meravigliosa, il 29 a Gardone Riviera, il 31 a Camigliatello Silano e il 2 agosto a Tindari al Teatro Greco. Ragazzi, io pensavo che fossero un po' spariti, invece ci sono, li possiamo vedere persino dal vivo. E allora li andiamo a acciappare i biglietti per poterli, insomma, ammirare, questo duo meraviglioso norvegese con sonorità veramente avvolgenti, meravigliosi, delicate. E adesso ce li ascoltiamo con il loro famoso successo del 2004 che tutti quanti conosciamo, Miss Reed, Kings of Convenience.

E anche noi ci stiamo avvicinando al nostro riposo. Vabbè, a qualcuno di voi dispiacerà per questa ultima puntata, però anche noi abbiamo diritto a riposarci e vagheremo probabilmente per concerti e festival tutta l'estate. Non vediamo l'ora, Cecilia è già pronta per andare, perché si avvicina, dovete subito capire se ci sono ancora i biglietti. La prima estate al Lido di Camaiore in Toscana, Parco Bussola domani, che vi sto a dire, che vi ho ricordato, Jack White il 19 giugno, il 20 giugno Marlene Kunz, già questo basterebbe. Poi chi vai a vedere, Cecilia? No, non mi vuoi dire niente. Lei vuole andare tutto da, vuole fare tutto da sola, vuole andare a vedere concerti senza di noi. Invece qualcosa faremo anche insieme. Vabbè. Jack White, Marlene Kunz, poi il 21 giugno Richard Ashcroft con i Libertines. Io sono molto curiosa anche dei Libertines, poi dei Libertines, come mi ha fatto cenno di dirlo bene Cecilia. Il 26 Nick Cave, The Bad Seeds, che concertone. Il 27 Gorillaz e il 28 21 Pilots, ma oh, non lo so. Va bene, ci sono anche altri gruppi però, ragazzi. Don West, Wet Leg, poi chi c'è? Ministri di Ives, imperdibile, l'ho visto a Milano il 19 giugno insieme a Jack White e Sunday. Ma ragazzi, che concertone, che festival in Toscana al Lido di Camaiore, che si intitola La prima estate. Mi piace poi questo titolo, La prima estate, mi piace proprio. Bene, vi ho ricordato alcune date, a questo punto non potete fare altro che vedere come ci appare i biglietti, anche perché si avvicina, siamo molto molto vicini a queste date fantastiche, dove io e Cecilia non mancheremo. Io vengo con te, Cecilia, mi attacco e andiamo a vedere insieme i Marlene Kunz, Richard Ashcroft, chi più ne ha più ne metta. Magari c'è anche un biglietto dove si possono vedere tutti quanti insieme. Ci posizioniamo là a vedere in Toscana, a vedere questo concerto meraviglioso, questo festival meraviglioso. E adesso lo sentiamo, Richard Ashcroft insieme ai Verve con Lucky Man.

0: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
1: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
2: Avete ascoltato Resina.

È stato un anno veramente molto intenso, torniamo dopo tanta musica, perché dobbiamo cominciare lentamente i nostri saluti. Vi abbiamo ricordato tante cose, volevo cominciare a salutare però tutta la produzione, tutto lo staff che ci accompagna, tutta la stanza della musica, insomma dietro Resina Zona Weekend c'è un grande lavoro di tutto, insomma tanta gente, tante persone che magari non si vedono, non non ci vediamo neanche noi, perché ma non si sentono, come Andrea, Bob, Claudio e Cecilia, sempre molto sul pezzo, sempre pronti, sempre disponibili, sempre dediti al lavoro di questa radio, le radio che sono sempre importantissime per tutto il lavoro, insomma, che va avanti. Resina Zona Weekend vi ha fatto compagnia in questo anno molto intenso, pieno di novità, di notizie, di condivisioni che ci siamo raccontati e raccontate in questa stagione. Noi torniamo però la prossima stagione sempre in mia compagnia, Alessandra, che sono veramente molto contenta perché mi scrivete, mi date consigli, mi fate crescere. Senza di voi noi, come si dice, non saremmo niente. Ci seguite sempre sulla vostra radio preferita, fedelissimi e fedelissime. Siamo veramente tanto contenti, insomma, Resina Zona Weekend va avanti grazie a voi. E tutto questo tempo, Bob adesso non mi dice che bisogna stringere, perché ci vuole un pochettino più di tempo per farci questi saluti, ci avete fatto compagnia, ci avete scritto, ci avete detto tante, veramente tante cose. La musica, abbiamo parlato di musica, cinema, notizie, vabbè, veramente tante cose. Noi continuiamo a dirvi, a chiedervi, vi consigliamo di andare negli store fisici e comprare musica, un bel LP, un bel CD, qualsiasi cosa, e vi consigliamo anche di andare al cinema appena potete, appena avete un po' di tempo. E comunque viva l'arte e viva la radio. E adesso inizio proprio i saluti perché il tempo è finito, mi dice Bob, sì, lo so, mi stringi, mi dici adesso veramente stringi. Un saluto da tutta la stanza della musica, dalla regia Andrea, Bob, Claudio e Cecilia, un saluto da me Alessandra, ma un saluto da tutta la produzione, da tutti gli autori, le autrici che fanno veramente un grandissimo lavoro. E allora grazie a voi, noi ci sentiamo nella prossima stagione sempre sulla vostra radio preferita, sempre Resina Zona Weekend. Grazie da tutti noi, ciao!

0: Luciano Pantoni editore.
1: Attenti a quei due.
2: Come stai senza me, come stai? Amore bellissimo.
3: Adesso si può dire, caro Luciano,
4: dimmi,
3: con la pioggia e col sereno, anche oggi, attente a quei due,
4: è tornata
3: in onda, anche, nel senso che dicono tutti che è arrivato l'anticiclone.
4: Sì,
3: l'Africano è arrivato, mamma mia.
4: Tu lo sai perché arriva l'anticiclone? Ci sono due anticicloni, non uno, lo sai, tu la differenza.
3: Uno è quello politico.
4: Ah no, c'è un anticiclone che è africano, che ti dà questa sensazione di... la pelle che si inumidisce, il respiro un pochettino affannato, eccetera. Poi c'è l'anticiclone delle Azzorre. Qual è la differenza? Che uno viene dall'Africa e l'altro viene dall'Atlantico. Quello dell'anticiclone delle Azzorre in realtà ha molto percentuale di meno di umidità e di conseguenza.
3: Ma mi devi far dire la prima parola c'è la serata. Ma che cazzo da domandato sta qua? Abbiamo iniziato.
4: No,
3: saluto i radioascoltatori.
4: Ma vabbè, ti volevo dire.
3: Fa Bernacca.
4: Vabbè, ok, scusateci. Scusateci. Io volevo dirti voi. Era solo per farti capire qual era.
3: La solda parte di tira,
4: No, sto dicendo nulla. Assolutamente. Volevo dirti solamente che ci arriverà un'ondata di caldo. Cari signori e signore. E anche bambini salutiamo, sì, dai, ce ne abbiamo qualcuno in giro.
3: No, perché già li vedo sui siti, quelli mezzo filosofi come te, no? Che già hanno messo i termometri 40-42 gradi.
4: Ma no, non è vero.
3: Invece c'è una corrispondente dal Portogallo,
4: sì, che
3: da Porto.
4: Detto? Da Porto.
3: E già sono due settimane che mi aveva detto che questa perturbazione già aveva investito il Portogallo e effettivamente fa abbastanza caldo.
4: Sì, infatti l'anticiclone che sta arrivando è abbastanza caldo. Ma d'altronde ragazzi, scusateci, io senza nulla togliere, siamo ormai a giugno e siamo in piena estate, le rondini ormai hanno edificato,
3: sì.
4: È successo un sacco di cose in due mesi e quindi il caldo fa parte del gioco e quindi va bene che ci sia,
3: va bene.
4: E poi tu bevi così tanto, ti vedo già con la testa bagnata lì,
3: sì. Senti, è successo una cosa incredibile in questa settimana, perché in Italia ne succede tutti i colori, ma questo
4: una cosa importante che tu non vuoi, ti voglio ricordare,
3: sì.
4: Anche
3: che
4: ai
3: ne
4: nostri...
3: sai quello che dico io?
4: No, ti volevo anticipare un discorso perché poi non l'abbiamo detto. Io ho vinto una scommessa con te.
3: Va bene, parleremo dopo.
4: Che sia ben chiaro, perché abbiamo
3: bravo, ti ho fatto i complimenti pure.
4: Ecco, benissimo, adesso lo possiamo anche dire, poi lo diremo ai nostri amici napoletani,
3: esatto.
4: Andiamo avanti, ecco,
3: ti stavo dicendo che è successo una cosa incredibile.
4: Dimmi.
3: Perché noi siamo un popolo strano di italiani, sì. Però siamo anche, diciamo, come dire, dei cammelloni che va a come dire, seguiamo ci affiliamo come i cammelli dietro a certi elementi, insomma. Ho visto questa settimana l'abbraccio tra Renzi e Calenda, non si può credere. Devo parlare di politica.
4: Ma no, non puoi
3: ma Calenda non aveva fatto tutto quello show 2-3 settimane fa?
4: Sì,
3: è pazzesco, ragazzi.
4: Ma d'altronde senti, la politica nostra italiana.
3: Ma quale politica?
4: Chiamiamola politica, chiamiamola una percentuale dell'1-2-3%, sì. Qualcosa del genere.
3: Ma
4: però
3: figurati.
4: Comunque rimane il fatto
3: che
4: sono dei dilettanti allo sbaraglio.
3: Sì. Quindi, è peggio, quindi, quando si mettono insieme ragazzi
4: diventano pericolosi, dici
3: è peggio
4: tu?
3: Dell'anciclone africano.
4: No, ma io non lo dico perché qui se no arrivano le querele, porca puttana.
3: Sono personaggi pubblici e sono anche politici, si può dire.
4: Io mi contengo perché poi dico che divento cattivo.
3: E però, poi che ce ne fregano l'editore, se vai sul sito della Radio Grandi Successi c'è il nome dell'editore, che è bello, sta in quattrini. Quindi caro signor
4: si dice
3: RC, diciamo le iniziali, fategli querela perché c'è una frega di soldi.
4: Ma non è vero, che
3: e poi conosce un signore a Roma, cari RC, REC, sì. Che sì. Comunque questo qua non è mica uno stupidone, un segretario, amico
4: non
3: mio,
4: andare oltre.
3: è anche blu.
4: Allora,
3: vabbè,
4: ascoltami,
3: allora, torniamo alla trasmissione
4: e diciamo che scusatemi un attimo, vuoi raccontare un po' come hai passato la settimana, come sei stato, quali sono state le cose che
3: prima devo fare una domanda a Michele. Michele, cosa significa base fregna?

0: No, perché è apparso sul monitor, adesso mi metto a base fredda.
1: No, ma che cazzo vuol dire? A parte tu.
0: No, lo sono mandando a lui.
1: Ma Michele sei uscito?
0: Che è questa che ci abbiamo in sottofondo?
1: Ma vabbè, stai certo dicendo? No, volevo dire, no, normalmente noi raccontiamo anche ciò che facciamo, no?
0: Sì, sì,
1: e
0: sì.
1: Quindi io penso una cosa, ma vedi, faccio un esempio. Oggi io, per una stupidaggine, sembra, ho rimangiato delle ciliegie del sapore di una volta.
0: Sì.
1: È strano, perché molte volte noi la frutta...
0: Quelle che hanno detto 40 euro al chilo.
1: Sì, ma no, lascia perdere che non ho chiesto, perché era al ristorante, era un ristorante importante, quindi mi ha portato della frutta favolosa, tra cui le ciliegie, che io ho detto, vabbè, mo lo assaggio qualcuno, ma sicuramente saranno ciliegie, sai come le mangi, sono belle da vedere, ma il sapore invece deve essere... Devo essere onesto,
0: sì, sì.
1: Devo essere veramente, veramente...
0: Erano buone,
1: ho chiuso gli occhi, sì, sì, e mi sono ricordato di essere un buon bambino in quel momento, perché ho risentito il sapore
0: in quel momento. Oddio,
1: in quel momento, vabbè, e si fa la battuta giusto per riempire un attimo.
0: Che vuoi, però... Miguel? Mi ha mandato un foglio con Miguel. Sì, sì, l'ho detto che la Spagna è arrostita, l'ho detto adesso, non hai sentito? Meteo spaventoso, caldo spaventoso.
1: Vabbè,
0: in Spagna,
1: sì, ma mo arrivo pure da noi.
0: Vabbè, vogliamo ascoltare un po' di musica, Pontoni. Abbiamo già.
1: Allora, sentiamoci questa base. Fregna.
0: Signor Pantoni, ho sbagliato, ho detto chiamato Pontoni col tuo vero nome.
1: Ma no, io mi sono Pantoni, sono e se no tu diventi di nuovo Lufttrattor, che tu, io poi ti spiegherò una volta che cos'è Lufttrattor, che se i nostri radioascoltatori me le danno la possibilità, gli farò una spiegazione del nome Lufttrattor, da dove veniva.
0: Mi ha detto
1: qua
0: una cosa Michele, un segreto, sì. Ma io ti faccio la domanda, nelle parti basse se la tua custodia al silicone funziona?
1: Sì. Che cazzo vuol dire? Che
0: non so, lo chiedo a te.
1: Non mi puoi dare i calci perché sotto siamo pieni di fili.
0: No,
1: quindi...
0: un po' più sopra. No, al centro, non giro vita.
1: Lascia la perdere. Metti un po' di musica, dai Michele, per favore.
0: L'hai fatto per far vedere che c'è il bar su.
1: Che c'è il bar su, che cazzo.
0: Un po' di musica, Michele.
1: Va bene.

0: Allora, come al solito, ti prego di non inventare, perché è arrivato il tuo momento, il momento delle notizie. Per cui,
1: no, a prescindere che non ti permetto simile libertà, per favore.
0: Ma è la verità.
1: Allora,
0: scusami.
1: attenzione. Ah, e tu certe volte non ti rendi conto come ti allarghi.
0: Sì,
1: lo sei già di te stesso largo, però certe cose tieni
0: per te. Sono un mentitore ultra HD.
1: Allora, io ho solamente due notizie che Benedetto...
0: Posso scegliere A o B?
1: La o la B?
0: La.
1: Vabbè, allora lasciamo la. Bene, questo qui è una notizia che praticamente può succedere a tutti quanti, no? Praticamente
0: non
1: perché
0: una notizia, un qualcosa che può succedere.
1: È una notizia, dico notizia perché può essere pure che ci possiamo capitare noi o magari siamo capitati e non ce lo ricordiamo. È successo che praticamente un signore nel 2013 si rifiutò di sottoporsi all'alcol test
0: 2013,
1: nel 2013 e dopo 12 anni gli sta creando un sacco di problemi, tant'è vero che la storia dell'uomo è di Milano, questo signore che si era rifiutato a sottoporsi
0: al tempo,
1: test,
0: nel 2013,
1: certo, si è visto mettere le manette ai polsi
0: addirittura.
1: È vero, sì, perché chiunque, come si riporta, diciamo, l'uomo ormai 56enne è stato arrestato dalla polizia nella mattinata di oggi.
0: Ma in Italia è successo?
1: Di un oggi. E quindi
0: di un oggi remoto,
1: non voglio dire proprio preciso il giorno, perché sennò poi posso stare a chi. Cioè il paese è Mozzati, in provincia di Como. L'ordine di carcerazione è arrivato dalla Procura della Repubblica, ha preso un anno e tre mesi, ma questo è successo nel 2025. Ma lui ha rifiutato l'alcol testo nel 2013. Quindi, ragazzi, dopo 12 anni questo signore l'hanno condannato a un anno e tre mesi perché si era rifiutato, e che poi diciamo che il rifiuto è, come è previsto il codice della strada, è equiparato alla guida sotto l'effetto dell'alcol e comporta gravi conseguenze penali, e quindi questo praticamente il giudice gli ha dato un anno e tre mesi condizionali, non è andato in galera, pagherà da multa, però rimane il fatto che
0: Sei macchiato la fedina penale.
1: Sei macchiato. Allora, questo che cosa vuol dire, ragazzi?
0: Perché tu non hai capito, però.
1: No.
0: Perché, vedi, tu sei stavolta che hai letto bene,
1: sì,
0: non hai capito. Lui non ha fatto l'alcol test.
1: No,
0: ha fatto l'alcol testo.
1: No.
0: Che è un'altra cosa.
1: Allora,
0: no, scrivi pure questo vocabolario.
1: No, il cazzo. No, a parte
0: l'alcol testo è un'altra cosa.
1: A parte le battute, anche perché può servire di esempio per noi tutti quanti.
0: Sì.
1: Allora, rifiutarsi a fare l'alcol testo è l'alcol test è veramente un reato importante che nel tempo non si cancella, quindi poi ti vengono a trovare e una volta che passa anche 12 anni ti possono arrestare.
0: Ma tu pensa al
1: 2013, questo si rifiutò nel 2013, vuoi vedere?
0: Ecco. No, ci credo, figurati.
1: Vuoi leggerlo?
0: No, non ci credo.
1: Che devo dire? Questo poi Michele me la sceglie lui, io ci credo. Michele, se mi fai delle cazzate,
0: potrebbe ricorrere in Cassazione.
1: Ma
0: e
1: allora
0: il governo.
1: Allora tu sai benissimo.
0: E magari può rischiare di essere trasferito in Albania.
1: Allora, ascoltami, no. Allora, quando uno viene condannato al di sotto dei 4 anni, chiaramente non va in prigione. Però quel 12-15 mesi, quant'è? Un anno e 13. Di tre mesi, qualcosa del genere, e viene praticamente commisurato con un pagamento di multa,
0: quindi sarebbe
1: che non va in galera, però la fedina penale è stata comunque toccata e nello stesso tempo gli tocca pagare qualche soldo per non aver fatto.
0: Vabbè, senti, sai che ti dico, la notizia mi è piaciuta anche questa settimana.
1: Meno male.
0: Adesso ci rifocilliamo con la musica.
1: La mia notizia è una notizia che serve d'aiuto, perché molti possono evitare di far casino.
0: No, sì, io avevo capito l'alcol testo, nel senso che tu devi dire gli ingredienti di un liquore e là ci scrivi tutte le dire. Allora, l'alcol testo, il testo dell'alcol. Però se è alcol testo te lo faccio passare.
1: Alcol test
0: è una bellissima
1: finale,
0: una notizia,
1: senza la O finale.
0: Una notizia che fa notizia.
1: Benissimo.
0: Adesso
1: grazie.
0: Ciao, ti sentiamo un po' di musica.

0: guarda, succedono cose strane, caro Luciano, torniamo in onda anche al di là dell'oceano, negli Stati Uniti. Beh, ma senza passare per Trump. Voglio dire,
1: no,
0: nel
1: con
0: senso
1: Trump
0: che
1: può succedere di tutto.
0: Però questa volta è successo una cosa stranissima, perché sui giornali è uscita la notizia, è uscito sul Messaggero, un giornale, insomma, un giornale,
1: che ridi?
0: Ma perché il Messaggero, un giornale,
1: ma perché cazzo fai pubblicità?
0: Che ne so, stai ridendo,
1: ma ti pagano anche, sei riuscito a sgobbare
0: il Messaggero, un giornale,
1: ma sei riuscito a sgobbare anche lì, non ho capito.
0: Non ti faccio la domanda chi è il direttore del Messaggero, perché no, non lo sai.
1: Non è vero, posso anche dirtelo.
0: No, però lasciamo perdere.
1: Bene,
0: comunque, non cosa, pagano, questa notizia quindi, che ha pubblicato, pare che qualcuno,
1: il Messaggero,
0: si sia infiltrato e si è finto capo dello staff di Trump, per gli amici Trump. E ha ingannato tutta l'elite.
1: Perché?
0: Perché l'ha fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Ah, cazzo,
0: quindi ha truffato tutta l'elite che Trump ha messo in sua circondata di queste persone.
1: Perché chiami
0: tutti loro
1: Trump? Trump, dai,
0: no,
1: dai, che cazzo,
0: no, Trump in inglese, Trump.
1: È Trump.
0: In italiano Trump.
1: Trump.
0: Che poi ho scoperto che Trump c'è una mezza parolaccia se lo dici male, quindi devi stare attento pure a come lo dici.
1: Trombato.
0: Che lui si incazza, si incazza, quello subito ci mette il dazio alla radio qua, ci chiude.
1: Ci daziano anche noi.
0: Vabbè, comunque questa cosa è stranissima, la notizia è molto strana, perché come si fa? Io penso che comunque è un personaggio simpatico alla fine. Sai perché? Per questo si alza la mattina, che cioè da noi funziona così, lui le cazzate le spara il pomeriggio, però qui da noi arrivano la mattina, perché capisci, tutta la notte, e comunque è simpatico, che come si alza la mattina poi le spara. Io conoscevo uno che faceva così, adesso non so se è ancora vivo o morto.
1: Però c'è una cosa.
0: La salma, quello faceva così, alza la mano e spareva una cazzata.
1: No, vabbè, comunque c'è una cosa, Manolo, ascolta, adesso ha esagerato.
0: Sentiamo il commento.
1: Ha esagerato. Io guarda, ti dico una cosa, sono una persona democratica e sono per la democrazia, perché che sia ben chiaro. Però io credo che Trump abbia fatto esagerato un po' con più di quello che poteva. Anche se il potere del capo della Casa Bianca, insomma, è enorme, è andato oltre, tant'è vero che gli stanno bloccando un po' tutto.
0: Guarda, sta arrivando una notizia proprio adesso. Adesso parla proprio di Trump.
1: Sì,
0: pare che abbia messo il 45% del dazio sulle friggitrici ad aria che arrivano dalla Cina. Quindi in Italia dobbiamo comprare solo quelle americane.
1: Ma che cazzo,
0: è vera la notizia.
1: Ma se un presidente della
0: friggitrice ad aria,
1: ragazzi, ma sentiamo, diciamoci, ma un presidente dell'America che fa una cosa del genere è veramente, siamo nel ridicolo, insomma, non si può più, cioè che cavolo vogliamo dire? Niente, non si è.
0: Ma perché, scusa, ci hai creduto?
1: Ma no,
0: spara le cazzate, lui sparate pure io una.
1: Ma vaffanculo, allora di la verità, che cazzo.
0: Io metti un po' di musica. Questo è più imbecille di Trump.
1: Madonna,
0: imbecille nel senso buono, voglio dire, non ti offendere, perché imbecille, quando io ho detto così vuol dire che sei simpaticone, ci fate ridere.
1: Ah sì,
0: simpatici, capito? Cosa sarebbe?
1: Questo è matto, non è simpatico,
0: no,
1: te lo
0: aspetta,
1: dico io.
0: Ma tu pensa alla vita senza di te o senza un Trump, senza questi personaggi che sparano, come ha detto il tuo amico, cazzate. Sarebbe sterile.
1: Beh, vabbè, però ti dico una cosa, a me non ci si annoia.

0: adesso è arrivato il momento di come sbrodolarti, come dire,
1: no,
0: giuggiole, il brodo di giuggiole.
1: Allora io oggi vorrei...
0: Vabbè, ci hai preso.
1: Oggi vorrei dirti una cosa. Innanzitutto c'è, ecco, torniamo un attimo a noi, dove comunque abbiamo...
0: Stavo parlando che hai azzeccato il pronostico.
1: Nei tempi non
0: si vinceva il campionato.
1: Nei tempi non sospetti, sì, quando la classifica non diceva Napoli prima, eccetera, eccetera, era ben diversa la cosa. Eppure noi abbiamo detto qui tutte e due, tu per una cosa, io un'altra.
0: No, io non mi sono detto, tu hai detto che vinceva il Napoli,
1: tu
0: ti
1: mi hai detto
0: che ci hai azzeccato.
1: Io ti ho detto, guarda, vincerà il Napoli perché secondo me ha praticamente un campionato più facile. E comunque rimane il fatto che
0: sei bravo,
1: ragazzi. Io date a Cesare quello che di Cesare. Però poi è un'altra notizia, se vuoi, notizia.
0: Siamo qui per ascoltarla.
1: Notizia, questa è bellissima.
0: Sentiamo.
1: No, questa io penso una cosa, che se fosse successo. No, giusto per dirti una cosa. A volte io quando leggo queste cose in giro, eccetera, eccetera, mi viene in mente e dico: ma cazzo, se fosse successo a me, cosa avrei fatto? E allora penso e ripenso, ma sì, ma forse avrei fatto la stessa cosa, forse no, ma che cazzo se lo so. Comunque, giusto per rimanere in tema, lo scorso 6 maggio l'amministrazione di San Luis in Argentina ha innescato un episodio giudiziario senza precedenti a una certa Veronica Costa.
0: Addirittura?
1: Sì, una donna residente nel comune di Villa Mercedes attendeva come ogni mese l'importo di 8.000 pesos corrispondente agli alimenti del marito. Ma quel giorno, per errore telematico, si è ritrovato sul conto 500 milioni di pesos, pari a circa 400.000 euro di...
0: E sapete una cosa? Mandato di più.
1: Li ha spesi quasi tutti. Praticamente
0: bene,
1: no, il bello adesso, come è riportato anche dei quotidiani argentini, eccetera, eccetera, la donna rischia l'arresto. Infatti, quando il tesoriere governativo ha individuato l'errore, ha provveduto subito a segnalarlo, ma ormai era troppo tardi. La donna, zitto zitto, si è comprato un sacco di cose: macchine, frigorifero, automobili, coppie di televisori e altri tanti altri oggetti. Il governo ha disposto il congelo del conto con l'incriminazione della donna insieme a altre 5 persone che erano considerate coloro dei complici.
0: Io farei opposizione.
1: Allora,
0: sì, perché non è colpa mia.
1: Con l'accusa di frode allo Stato. Sì. Allora io dico una cosa. Sì. Nonostante che hanno recuperato il 30%, ma il 30% su 400.000 euro sono 120.000 euro. E nonostante tutto pare che praticamente sta donna non ha neanche la possibilità di essere arrestata, perché alla sua età, e secondo me neanche il giudizio di certi giudici sono stati chi favorevole e chi contrario, e allora pare che stia andando tutto, come si dice, triammannanza. Allora dico, ma tu che cosa avresti fatto?
0: Io? La stessa cosa che ha fatto la signora, se non di più. Vabbè.
1: Allora,
0: ti avrei pure regalato qualcosa a te, dai, su.
1: No,
0: su,
1: ma
0: su.
1: Io dico una cosa, tu pensa una cosa, che tu vai a aprire il conto e ti vedi 470.000 euro sopra il conto. Ma no, che cazzo di me? E non ti dici, allora la signora ha aspettato pure qualche giorno, lo sai. Poi a un certo punto, non essendo arrivata nessun avviso, nessuno gliel'ha tolto, sa come ha detto? È andata a comprarsi la macchina, ha sabbiato l'appartamento, cioè ha fatto tutto quello che doveva fare, giustamente. E poi niente, io la notizia l'ho data, va bene ragazzi?
0: Va bene, senti, adesso ascoltiamo un po' di musica, poi volevo dirti che già ho intravisto...
1: No, non ci credo, non è possibile.
0: Sì, il dottor Rodolfo Penis, professore, scusi, se già si comincia a incazzare. Però adesso, prima c'è un po' di musica, c'è bella musica, la Luciano.
1: Sì,
0: quindi...
1: ma Penis come si comporterà?
0: Ma te che cazzo ne frega, poi quando verrà si vedrà. Musica, Miguel.
1: Okay.

0: tu sai che siamo vedo che stai respirando, c'è cioè, già l'acqua che ti
1: No, voglio dire una cosa, niente prima. Scusatemi, voglio informarvi a tutti quelli che sono in ascolto. No, non mi dire che sono, per carità.
0: Ma la base.
1: Ma ascolta un attimo.
0: Base fregna,
1: sì. Ma scusami a te, ma non c'era forse un intervento tuo sulla scaletta?
0: Allora scusami, Miguel, per favore, il professor Cecciacola oggi non c'è.
1: No, perché cazzo
0: mi sei un po' confuso, ma cambia sta base.
1: Ma perché hai messo Cecciacola? Io dico una cosa, non mi
0: sembra. Allora, tocca a me adesso, taci.
1: Va
0: perché
1: bene.
0: Devo dare delle notizie molto importanti.
1: Ok, benissimo. Allora,
0: tu sai benissimo che sta arrivando l'estate, quindi con l'estate arriva la bella stagione, si va al mare, ma si va anche a come dire, si va per concerti si va per concerti, quindi adesso è arrivato il momento di presentare un po' di musica, visto che non lo facciamo mai, sì, noi siamo a trasmissione un po' così alle grotte e compagnia bella. Però ti devo dare delle notizie buone, quindi ascolta bene, prendi carta e penna e non sovramodulare, perché ti do delle bellissime notizie, perché c'è un gruppo che a te piace moltissimo, sono gli AC/DC, che saranno in concerto il 20 luglio, e sicuramente è una data che comunque è abbordabile, all'autodromo di Imola.
1: Come al solito.
0: Un concerto veramente attesissimo, perché è un'unica data in Italia. E quindi ragazzi, fate un salto su un sito molto importante, che scrivilo anche tu, si chiama rockshock.it.
1: Rockshock.it,
0: perché lì ci sono tutte le possibilità di approfondire questo bel concerto, ma anche di comprare il biglietto.
1: Quanto costa il biglietto, sai qualcosa?
0: Ah, certo, lo posso dire, perché alla fine poi Bob me lo farà sapere. Questi biglietti su Rockshock costano pochissimo, perché c'è anche uno sconto, quindi rockshock.it. Poi ci sono anche altri concerti che potete trovare ovviamente sempre su questo portale, però ti volevo indicare uno che è molto importante. Tra poco, tra i tanti appuntamenti dei Baustel, che è un gruppo molto seguito dai giovani, ce n'è uno importante il 2 luglio a Perugia, ai Giardini del Frontone, che è
1: Giardini del Frontone.
0: No, non ridere, perché è un posto molto bello,
1: una
0: location
1: nulla.
0: Dove fanno questi concerti non troppo grandi, però e Bastel saranno là. Ragazzi, se poi volete approfondire tutte queste notizie, ma sai quanti concerti ci sono su questo sito, e c'è la possibilità di comprare i biglietti, di scegliersi il posto per vedere il concerto in prima fila, in posizione da re, come se tu sei un re. Io sono barone, tu sei re.
1: Io sono re, tu sarai barone, abbi pazienza.
0: Approfondite rockshock.it, il vostro punto di riferimento. Adesso torniamo alla musica, vogliamo mettere un bel brano musicale?
1: Beh certo, ci tocca.

0: E meno male che abbiamo una bella musica, bella musica. Michele,
1: eccezionale,
0: sì, no, per questo ha imparato i brani, sceglie bene.
1: Sì,
0: e su 80 brani che gli diamo ne prende una venita, sì, tutti i brani selezionati, non può sbagliare.
1: Sì, però io dico una cosa,
0: un po' cecato quando mette le basi.
1: No, perché 7, 8 qui ogni tanto zompa, io non lo so se poi non voglio predicare, perché sennò poi mi dice che non va bene. Ascolta, ma quale
2: ti ascolto.
1: No, ti voglio capire, voglio sapere che
3: ma quindi che
1: no, no, no, no, cazzo,
0: professor.
1: Ma lo tenis
0: sì, sì, sì. Apri,
1: no, ma lo facciamo entrare?
3: Apri.
1: Cazzo, ma professore, buonasera professore.
3: Una volta lo sfondo che sta
1: bentornato.
3: Non siete così. Ma andate a fanculo, ma neanche alla banca hanno queste borse così. Ma che c'era i capelli ci avete messo?
1: Ma professore, ma come mai da queste parti? Io non l'avevo scaletta.
0: Scusi, glielo dico io.
1: Ma tu lo sapevi che stava
0: scritto? No, è rimasto chiuso, giustamente, tra la prima e la seconda porta, perché
1: io non l'ho visto, scusami. Vabbè, professore, le abbiamo aperto il tutto.
3: Ma sono paurito, perché capisce? È rimasto la prima e la seconda porta.
1: Sì.
3: Ma che cazzo avete combinato?
1: Ma niente, professore.
3: Ma gli infarti.
1: No, non ce ne siamo.
0: Assolutamente, perché non abbiamo il dottor Zoppas.
1: No.
0: È defunto.
1: Comunque, non ce ne siamo accorti. Non ce ne siamo accorti. E comunque benvenuto, bentornato.
0: Benvenuto, professor.
1: Spero che lei stia bene adesso, bene. Si è rimesso.
0: Come la vedo? La vedo in forma.
1: Bene, professore, ma quale buon vento? Quale buon vento? Mi dica.
3: Il buon vento che mi porta qui è che mi paga.
1: No, professore. Ma non si dice ma siamo in
0: professore,
1: non può dire
0: certe piano, cose. Ci sono i dazi,
1: professore. Quelli professore, ma noi siamo
3: quelli in Beth Gibson.
1: Ma siamo in onda, che fa? Dice queste cose dal vivo, non va bene.
3: Volete stare zitto un po' tutti e due?
1: Vabbè.
3: Sono arrivato io, professor Rodolfo Penis.
1: Ma non sta
3: all'università di Bologna.
0: Non dite il nome di questa città che qua
1: sto cazzo di Bologna.
0: C'è stata la scorsa settimana.
1: Ma tutti a Bologna siete andati.
3: Non è venuto a trovarmi.
1: Va bene.
3: Perché non è venuto a trovarmi?
0: Perché non è andato a trovare il professore?
1: Perché erano cazzi miei che non sono andato a trovare il professore. Che vuol dire?
0: Questo.
1: Non sapevo dove era, dai.
3: Perché ha sempre avuto il cielo sicuro.
0: Ha capito perché la notte ci ha dato.
1: Ma no, l'ho aperto. Lascia parlare il professore e non dica altre cose.
3: Adesso,
1: per favore.
3: Io sono venuto qui perché ovviamente faccio il mio intervento.
1: Certo, professore.
3: Posso dare una leccatina?
1: Tre minuti, professore. Tre minuti
3: il mio
1: ritorno,
3: magnifico ritorno di Bologna.
1: Sono
3: leccatina.
1: Tutta la leccatina.
3: Un grande rettore. Magnifico rettore. L'università di Bologna.
1: Ci mancherebbe.
0: Lo dica, professore.
3: Lo dico. È un grande, magnifico rettore.
0: Bravo, professor.
1: Adesso benissimo. Poi suo intervento su che cosa?
3: Vabbè, per l'intervento voglio la sigla.
0: Michele, ce l'hai la sigla, professore?
1: Per favore, metti la sigla, dai, finché.
3: Ferma, l'avete stuzzicato il matto.
1: Ma scusa, non è questa la sigla, professore. Ma lei lo fa imbrogliare, Michele, come cazzo si fa?
3: Vabbè, comunque.
1: Allora, vediamo se riusciamo a prendere la sigla. Deve
0: capire, professore, che quando stuzzichiamo Michele, che è tutto affumicato.
3: Non visto.
1: Esatto.
3: Non passato prima.
1: Sì, ma attenzione che adesso non possiamo più fare perché ci hanno messo una nuova legge e non si può più
3: però,
1: fare niente.
3: Siccome mi avete ridotto. Devo fare l'intervento che me ne devo andare.
1: Va bene, professore, fatelo.
3: Vediamo.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio.

0: se sporca le mutande, e se si sporca le mutande puzza un po'. Sì, intervento del professor Rocco Penny, se acceleriamo, perché gli ascoltatori non possono stare a sentire me.
1: Esatto,
0: quello vuole sentire la musica.
1: C'è una sigla tutta rossa.
0: Gli sto dicendo, Beth Gibson,
1: Mel Gibson.
0: Beth Gibson è un gruppo rock, non capisce niente, Giardini del Triennale a Milano, sarà l'11 luglio. E poi questo non è venuto, è finito. No, sto scherzando.
1: Cazzo sta di professor.
0: Oggi parleremo velocemente di un nuovo personaggio che è arrivato alla ribalta del pianeta Terra.
1: Sì.
0: E io dico una cosa, Elon Musk si poteva fare i cazzi suoi, perché è andato a prendere, l'ha riportato e gli ha fatto vincere le elezioni. Questo signore si chiama Trump.
1: Trump? Tu cazzo è?
0: Trump. Dato della sua simpatia, che comunque le cazzate che spara sono potentissime, come dei siluri.
1: Sì.
0: Però a un certo momento adesso l'ha fatta grossa. Perché?
1: Sì.
0: Cosa ha fatto? Cosa è andato a toccare l'università, e lei sa che io sono l'università di Bologna.
1: Sì,
0: e lì mi sono un po' la parolaccia. Mi sono
1: Vabbè, professore.
0: Ma dico io, come si permette, signor Trump in italiano, Trump in inglese, chiamate come ti pare, a fare questa cosa, a levare la libertà di espressione? Voglio vedere, voglio sentire, voglio sapere chi è, che non è, ma che cazzo le frega a te, ci stanno università, ma fammi capire, io il magnifico rettore ci stava, quando abbiamo sentito, sta zitto, quando abbiamo sentito la notizia, ci stavamo per un infarto, perché l'università è il posto della cultura, dello scambio di idee, del posto più democratico della terra. E sì, ci può essere chi la pensa così, che la pensa con là, chi dice una cosa, che si pugna, è un pugno, che ce l'ho detto, mi sono trovato 2 mesi fa in mezzo a una rivolta. Ma questa è l'università, insomma. Io la concludo subito qui, spero che una delle sue stronzate che dice ogni giorno, come si alza la mattina, sì, non so che cosa si prende la sera, forse il tira sicuro che le ha mandato il professor Cacciacola è troppo forte, prende mezza bottiglia, però non è, basta, lei non è un big, lei è uno special, capisce?
1: Professore.
0: Quindi ritiri subito, glielo dice il professor Rolfo Penis, altrimenti io ogni settimana e te faccio vedere, ho finito io.
1: Benissimo.
0: Ma attenti quando ha fatto questo, ma esce pazzito.
1: Sì, però professore, occhio, che
0: a dove è andato il collega suo? Scusa.
1: No, se n'è andato perché lei ha messo a urlare.
0: Ma non è che quella pensa come
1: no,
0: Trump.
1: No, non è se, adesso ma lo richiamo. Manolo, vieni. Ehi, Manolo, vieni, entra su. Ecco, Manolo, per favore,
0: no,
1: vieni.

0: John Bette Gibbons. Gibbons. Bette Gibbons.
1: Chi cazzo
0: fa pure sbagliare.
1: Bette, ma chi è
0: l'11 luglio ai Giardini del Triennale a Milano.
1: Ma per favore,
0: se mi dà il biglietto ci va.
1: Sì, quel biglietto
0: vorrà comprare lei. Prima ha parlato di Rock Shock, c'è anche lì.
1: Ma dai,
0: vabbè, professor, ci faccio
1: va bene.
0: Vabbè, allora vi saluto a tutte e due.
2: Grazie, professor.
1: Professore, ecco,
0: sì. No, aspetti,
1: uscite
0: no, un attimo solo, sì. Prima di uscire devo lanciare la sigla.
1: Sì,
0: c'è scritto qua sopra la palinzesta.
1: Ecco qua, professore. Allora, del gobbo. Mandate la sigla.
0: Adesso, cari radioascoltatori, il professor Penis che l'impasto non mi è venuto. Ma sto nero, non
1: ancora, guarda, professore.
0: No, sigla. Prima di concludere e mandare la sigla, non escludo che ci faccia una bella telefonata. Va bene, perché c'è il numero.
1: Arrivederci a tutti.

0: È sempre lui che mi dà lo scozzettone, capito? Amico nostro Francesco di Roma, nostro assiduo ascoltatore.
1: Benissimo.
0: Nonché segretario.
1: Sì, però ti dico una cosa, Manolo, io guarda se la prossima volta viene.

0: Di nuovo al professore, io non ci sono, me ne vado io.
1: No, rimane... però ha detto una cosa giusta, sì, perché sarà... la notizia è vera. Sì, cioè, questo qua si alza la mattina, sì, cioè, però, mette Manolo, il bavaglio a tutti.
0: Manolo sarà pure quello che sarà, però comunque bisogna abbassare i ritmi.
1: Ma te che ti frega, mica devi andare in America.
0: Ma non si grida così, dai. Su.
1: No, nel senso, noi non rischiamo niente.
0: No,
1: perché tanto non ci andiamo in America, negli Stati Uniti.
0: Ho capito, però insomma, c'ha questa voce che insomma, è fastidiosa.
1: Vabbè, ma c'ha ragione.
0: Va bene,
1: quando si tratta di difendere la democrazia, libertà di espressione,
0: ancora.
1: E poi scusami, posso dire la mia, è vero, l'università sarà tornato indietro il professore, non lo so, speriamo
0: no.
1: Vabbè, mentre il telefono squilla, ma noi siamo a fine trasmissione, purtroppo non possiamo rispondere, questa è la trompa, te lo dico io.
0: Guardi, chiudiamo qui, ragazzi.
1: No, salutiamo prima i nostri amici ascoltatori. Saremo qua la prossima settimana.
0: Sì, ma il telefono non rispondiamo?
1: No, non farlo suonare.
0: Va benissimo.
1: E poi anche le antenne collegate al nostro progetto, ascoltateci, attenti a quei due, torna la prossima settimana. E noi siamo fatti così, vero Luciano?
0: Molto così.
1: Molto così siamo.
0: Molto così. Sì, tutti così siamo.
1: Va bene.
0: Va bene.
1: Alla prossima, bene, ragazzi. Ciao ragazzi,
0: ciao a tutti. Ciao.

Inizio a ringraziare chi curerà e guiderà la parte tecnica, cioè Brian Bellet. Ci tiene, è un ragazzo giovane che ci tiene. Allora, caro Brian, cosa hai approntato per questa puntata? Ah, faremo un salto nel 1970.

Blue Night From My Love, che dura 14 minuti, bellissimo, meraviglioso, ma 14 minuti di brano, grazie Brian. Sì, vabbè. Si fa gli applausi, va. Allora, continuando, yeah, Wind of Change. Alec Costantinos, è amico, sì, un amico mio egiziano, Costantinos.

pensate, questo è più lungo di Blue Night, quello che ti scrivevo prima. Ah, e no, 21 minuti, bellissimo, perché Costantinos è bravo, l'orchestra, tutto quanto cantato, suonato dal vivo, però erano le abitudini. Posso dire una cosa? Quelle belle degli anni 70-80 suonare. Ancora? No, ma questa no. No, per favore, questa assolutamente no.

ormai lo sapete benissimo, in questa puntata del Vintage Club siamo andati a ripescare 1979, che credo che sia quello che pullula di più per quanto riguarda le grandi e belle musiche che ci hanno accompagnato anche tutt'oggi, anche perché poi io sono così che parto da speaker degli anni 80 e poi lui bilancia questo e vi devo ammosciare.

Vintage Club. E no, ero confuso, mi fai confondere con questi brani meravigliosi. Stavo leggendo una cosa sempre degli anni 70 per quanto riguarda la musica. A noi continuiamo. E no, perché mi sono lasciato un po' andare. Angela Bolfield, Cold in the World, Underworm, è il titolo di questo brano.

grande e bella musica che noi riusciamo a realizzare, a prendere da dove? Naturalmente soltanto esclusivamente dai nostri vinili che abbiamo in sede. In sede, cioè nel senso qua, dove? In studio, che poi è casa mia. Però abbiamo una stanza apposta dove noi registriamo, dove abbiamo tutti i nostri, tutte le nostre belle cose per fare musica. Io naturalmente il ragazzaccio dalla parte opposta del vetro. Un'altra Angela? Vai con le Angele oggi? Vabbè, vabbè.

Lo so. Beh, come ho detto all'inizio, che il 1979 è stato un trampolino, no? Un trampolino per tante cose che poi sono avvenute dopo. Dici, per forza nell'80 che ha fatto cose dopo. No, ma nel senso musicalmente. Ragazzi, nel 79 c'è tantissima di quelle cose che ci siamo portati dietro e poi le abbiamo addirittura anche rifatte, strarifatte. Voglio, senza nessun problema. E però c'erano anche tanti personaggi che poi sono spariti negli anni dopo e che naturalmente si è persa traccia. Cioè, una è Angela Dean, che ci siamo no. Sei cattivo, però non riesco a finire una frase, un concetto di base per

Chi non conoscesse Ashford e Simpson li cacciavo, chiaramente, che non possono stare all'ascolto del Vintage Club. Ashford e Simpson sono quelli Salen as a rock. La conoscete, li conoscete, hanno fatto delle cose meravigliose che a noi ci hanno sempre piaciuto. Non si dice, ho detto una minchiata, guarda. No, vabbè, sono stato ridicoli. Sì, è un gaelico mischiato con...

0: Città del Suono, perché loro lavoravano in un'altra maniera. Frankie Time, Asphalt Jungle, senti la cacofonia.
1: Freaky time.

Fear, Exhaled e Stray, le atmosfere da questa Dog Pen. È il prossimo brano, lo so, Atmosphere Extra è il prossimo brano. E questo sono Asphalt.

come avevo detto all'inizio, il 1979 ha portato tanto, forse troppo. Delle... Io ho fatto conoscere in questa puntata del Vintage Club quelli 4, 5, 6 sonorità diverse per quanto concerne suonare la batteria. Avete fatto caso? Mi ho dato... No, ci avete proprio fatto caso. Ma che lavoro a fare io, queste cose? X-Trade estratto di mele, dice l'altro, di ma che mamma.

posso dire, messe sotto a un vaso, no? puff, per Gerolli, no? E chi usava tante altre cose, erano anni di esperimenti, erano anni meravigliosi che io puntualmente ho vissuto, lo so. È per la mia anzianità mi porta a darvi a voi indifferenti, a voi che non ci volete bene, lasciateci almeno sognare. No, questo era il lato zero. Abbiamo terminato.

Abbiamo terminato un altro vintage, però prima voglio questo, perché se no non vado via. Allora faccio una cosa, vi saluto ora, vi bacio e vi abbraccio, finiamo con un brano meraviglioso, San Salvador, Azoto, sempre attualmente 1979. Max Belle vi saluta, ringrazio chi ha curato la parte tecnica, Brian Belle, e naturalmente tutti quanti voi che avete la voglia di ascoltare un qualcosa che non ascoltate mai.

0: Radio Tigullio presenta Va ora in onda Incredibile Racconti speciali con Luca Rossi.
1: Ciao, eccomi a voi con una nuova puntata di Incredibile. Per un'ora vi terrò compagnia con i miei racconti speciali e la musica che li accompagnano. Subito in Morcima, con The Sea.
0: Non sei fregato veramente finché hai da parte delle buone storie e qualcosa.

0: La storia che sto per raccontare mette insieme un paio di elementi che di per sé basterebbero a renderla incredibile, proprio come il titolo di questa trasmissione. Il primo è che il protagonista è un genio della scienza e gli scienziati, soprattutto se molto giovani e molto geniali come questo, hanno sempre delle storie incredibili. Il secondo è che si tratta di un mistero e i misteri sono incredibili e strani per definizione. È la storia della scomparsa di Ettore Majorana. 25 marzo 1938, ore 23:30 circa. C'è un piroscafo della società Tirrenia fermo nel porto di Napoli, pronto a partire per la Sicilia, destinazione Palermo. È un piroscafo di linea che fa avanti e indietro tra la Sicilia e il continente. Parte di sera, arriva la mattina presto, riparte la sera e arriva la mattina presto. Su quel piroscafo c'è un uomo, un giovane professore di fisica, magro ed elegante, i capelli lisci, pettinati con cura da una parte, con la riga, nerissimi, come gli occhi. È un siciliano dalla carnagione scura, come un saraceno, dicono gli amici. Si chiama Ettore Majorana ed è un tipo distinto, anche se un po' strano. Sotto le sopracciglia marcate, i suoi occhi hanno un'espressione assente, come se pensasse sempre a qualcos'altro. È sempre così. Qualunque cosa faccia, sembra sempre essere distratto da qualcosa di più importante. Ma quella sera, probabilmente, lo è in modo particolare. Ha appena imbucato una lettera diretta a un professore, Antonio Carrelli, il direttore dell'Istituto di Fisica di Napoli, dove il giovane insegna. È una strana lettera, scritta a mano con la sua calligrafia minuta e precisa. Ma una lettera che fa paura. «Caro Carrelli», scrive il giovane Majorana, «ho preso una decisione che era ormai inevitabile. La decisione è quella di uccidersi. Quella sera stessa, alle 23, si getterà in mare, dal piroscafo». Il giovane chiede inoltre perdono per le noie che la mia improvvisa scomparsa potrà procurare a te e agli studenti. Poco prima, Ettore Majorana aveva lasciato un'altra lettera nella stanza dell'albergo Bologna, dove viveva quando insegnava all'Università di Napoli. È diretta ai genitori e sono poche righe, soprattutto di raccomandazioni. Ho un solo desiderio, che non vi vestiate di nero. Se volete inchinarvi all'uso, portate pure, ma per non più di 3 giorni, qualche segno di lutto. Dopo ricordatemi se potete nei vostri cuori e perdonatemi. Sono inequivocabilmente le lettere di un suicida. Riservato, corretto, gentile, anche timido, ma sicuramente uno che si vuole ammazzare e che ha deciso di farlo gettandosi dal piroscafo alle 23 del 25 marzo 1938.
1: La notte può essere il tesoro di chi sogna o il forziere vuoto di chi fa domande.
0: Adesso ci sono i Cure con Lament.

0: E invece, il giorno dopo, il 26, il professor Carrelli non ha ancora ricevuto la lettera che gli arriva un telegramma da Palermo. È del giovane aspirante suicida che ha cambiato idea. Il mare, dice, lo ha rifiutato. Tornerà a Napoli, all'albergo Bologna, e non si ucciderà più. L'unica cosa che farà sarà smettere di insegnare. Il giorno 26 marzo, alle 7 di sera, il piroscafo postale che collega la Sicilia al continente parte da Palermo e arriva a Napoli alle 5:45 del mattino dopo. E Majorana? È tornato all'hotel Bologna come ha scritto nel telegramma? No. Ettore Majorana non lo vedono né all'hotel Bologna né all'istituto di fisica, né i genitori a Catania, in Sicilia, o gli amici a Roma o a Napoli, o da nessun'altra parte. Ettore Majorana è scomparso. Dov'è finito? Se lo chiedono i suoi genitori e i suoi amici, se lo chiede la polizia, a cui è stata denunciata la sua scomparsa. Ma se lo chiedono anche il ministro della cultura Giovanni Gentile, il capo della polizia Arturo Bocchini e se lo chiede anche Benito Mussolini. Siamo nel 1938, in piena epoca fascista. Come racconta lo scrittore Leonardo Sciascia, in un bel libro che si intitola appunto La scomparsa di Majorana, il duce in persona scrive: si trovi a mano sulla copertina color panna del fascicolo. Perché Ettore Majorana non è soltanto un giovane insegnante di fisica. Ettore Majorana è Ettore Majorana, e cioè un genio. Quando era bambino, un bambino di 4 anni che non sapeva neppure leggere o scrivere, Ettore era in grado di moltiplicare tra loro numeri di 3 cifre. Era un gioco. I genitori gli dicevano 320 per 512, per esempio, lui si infilava sotto il tavolo, ci stava qualche secondo e poi usciva fuori con il risultato. Finisce le scuole in fretta e si iscrive all'università, prima ingegneria, poi passa a fisica, quando lo fa anche un suo amico, ed è la scelta giusta. In quegli anni, siamo all'inizio degli anni 30, la fisica italiana sta conoscendo un periodo particolarmente fortunato. Quelli, infatti, sono gli anni dei ragazzi di via Panisperna. Adesso ci sono i Depeche Mode con Ghost Again.
1: Incredibile!

0: Amo la notte perché non mi dà ragione, me la toglie.
1: Li hanno chiamati così perché è lì che si trovava il Regio Istituto di Fisica dell'Università di Roma, frequentato allora da giovani e geniali ricercatori che lavorano insieme sotto il coordinamento di Enrico Fermi, giovanissimo premio Nobel per la fisica. È là, in via Panisperna, che vengono fatte alcune scoperte importanti che porteranno al primo reattore nucleare. Poi in Italia arrivano le leggi razziali che impediscono ai non ariani, quindi agli ebrei, di insegnare e anche di frequentare le università. La moglie di Fermi è ebrea, come lo sono alcuni dei suoi collaboratori più stretti, che non possono più lavorare ai suoi progetti, e lui stesso non è ben visto politicamente dal regime, per cui, assieme ad altri del suo gruppo, se ne va negli Stati Uniti a collaborare al progetto Manhattan, che produrrà la bomba atomica americana. Prima di questo, la fisica italiana è quella d'avanguardia di via Panisperna, ed Ettore Majorana è uno di quei ragazzi, uno dei più strani. Sembra che non gliene importi molto, anzi, sembra uno che non si impegna, sempre distratto, sempre a pensare a qualcos'altro. Ma non è che non si impegna, è che non ha bisogno di impegnarsi. Come dice Enrico Fermi, al mondo ci sono varie categorie di scienziati. Quelli che fanno del loro meglio ma non vanno lontano, quelli che arrivano a grandi scoperte, e poi i geni, come Galileo e Newton. Ecco, dice Enrico Fermi, Ettore era uno di quelli. Ettore Majorana è un genio e, come tutti i geni, è anche un tipo un po' strano. Timido, taciturno, molto schivo e poco interessato alla carriera e ai riconoscimenti. Si mette a pensare a un problema, segue una teoria, cerca una dimostrazione. Trova la soluzione, gli viene in mente all'improvviso, la annota da qualche parte, a volte su un pacchetto di sigarette che si è trovato in tasca, poi la verifica, la discute con gli altri di via Panisperna, e appena capisce che è giusta, la butta via e se ne dimentica. Come se arrivare alla soluzione, capire che è in grado di arrivarci, forse già abbastanza. Un giorno si mette a pensare, fra le sue ricerche, e dimostra che il nucleo dell'atomo è fatto di neutroni e protoni. Ma non lo dice praticamente a nessuno, non pubblica nessun articolo. Quando il professor Heisenberg arriva alle stesse conclusioni e le pubblica, Majorana è contento, gli fa i complimenti e va in Germania, a Lipsia, a studiare da lui.
2: Incredibile!
1: Adesso i Level 42 con Good Man in a Storm.

0: incredibile.
1: È strano, Ettore Majoran. In Germania ci resta 6 mesi, si occupa di fisica, parla solo di quella, pubblica anche qualcosa, poi torna in Italia e sembra non volersene occupare più. All'Istituto di Fisica di Via Panisperna non si fa vedere, non frequenta i professori, si chiude in casa e con quei pochi amici che vanno a trovarlo parla ad altro. Lavora perché si usa che lavora, anche 12 ore al giorno. A cosa? Agli amici non lo dice, non lo dice a nessuno. Si occupa di fisica sicuramente, è la sua vita, ma in che modo non si sa. Scrive tutto il giorno, ma poi distrugge tutto quello che scrive, o almeno lo fa sparire. Di tutto quello che elabora restano soltanto 2 brevi saggi. Sembra che lavori a qualcosa di molto misterioso, qualcosa che ha a che fare con l'antimateria. Una particella, neutrino Majorana l'hanno chiamata, poi. Ma è soltanto un'ipotesi. Continua così per 4 anni. Poi viene a sapere che c'è un concorso per insegnare fisica all'Università di Roma. I posti sono già assegnati, come spesso succede all'università, e allora lui decide di concorrere così, per il gusto di rovinare tutto. Sapendo che vincerà sicuramente, l'università lo blocca, gli assegna un altro posto a Napoli, per chiara fama, senza neanche un concorso. Ed ecco che Ettore si ritrova a insegnare fisica teoretica all'Istituto di Fisica di Napoli, direttore Antonio Carrelli, alloggiando all'Hotel Bologna. Pochi mesi, fino al 26 marzo 1938, quando Ettore Majorana scompare. A cercarlo è la questura di Napoli, assieme a quella di Palermo e di Roma, e anche alla direzione della polizia politica. L'ipotesi più seguita è anche la più semplice. Quando uno strano come questo strano professore di fisica scrive che si vuole ammazzare, monta su un piroscafo e poi sparisce. La cosa più semplice è che si sia ammazzato davvero, si sia buttato in mare e lì sia sparito.
2: Con i suoi sortilegi, la notte è anche un cammino verso l'illuminazione.
1: Lucio Dalla, com'è profondo il mare.

perché si sarebbe ucciso? Perché era strano, appunto. Matto lo era sempre stato e da quando era tornato dalla Germania sembrava soffrire di una grave depressione. Sempre chiuso in casa, senza radersi o tagliarsi i capelli, a fare discorsi strani con gli amici. Forse era depresso appunto perché era un po' matto, o forse perché erano stati i suoi studi di fisica a spaventarlo. Majorana è bravo, è un genio, si occupa di fisica nucleare e sicuramente lo sa dove andranno a finire le ricerche, come lo scoprirà presto anche Enrico Fermi. L'energia atomica, la bomba atomica, Hiroshima e Nagasaki, l'olocausto nucleare e chissà anche la fine del mondo. Chi lo frequentava allora dice che sembrava spaventato. Ripeteva: siamo sulla strada sbagliata. Gli scienziati sono sulla strada sbagliata. La questura non arriva fino alla bomba atomica, che ancora non c'è, e la fantasia della polizia non arriverebbe comunque a tanto. La polizia si ferma alla depressione e alla follia e si convince che Majorana si sia suicidato gettandosi dal piroscafo. Non all'andata verso Palermo, perché la Tirrenia ha staccato un biglietto di ritorno a Napoli e c'è un passeggero che dice di aver diviso fino all'alba la cabina con un uomo corrispondente alla descrizione di Majorana. Forse il passeggero si sbaglia o forse Majorana si è gettato in mare subito dopo. Comunque si è suicidato. Qualcuno però la pensa diversamente. Lo stesso capo della polizia di allora, Arturo Bocchini, sulla cartellina siglata da Mussolini, "Voglio che si trovi", aveva scritto: "I morti si trovano, sono i vivi che possono scomparire". Perché in quei giorni, oltre a scrivere quelle due lettere che parlano di suicidio, Ettore Majorana fa anche un paio di cose strane, che sembrano in contraddizione con quello che scrive. Ritira tutti i suoi soldi dalla banca e si fa pagare gli stipendi arretrati dall'università. E si mette in tasca il passaporto.

Mettiamo che Majorana non si sia suicidato allora. Che gli è successo? Dov'è finito? Ci sono varie ipotesi. Una è che si sia ritirato in convento. Forse è pazzo, forse è depresso, forse è spaventato dai risultati terribili che la scienza e soprattutto la fisica possono raggiungere. Ci sono due modi per chiamarsi fuori da tutto questo: uccidersi oppure sparire. Forse all'inizio si voleva ammazzare davvero e poi ha cambiato idea, oppure ha fatto finta perché non lo cercassero e poi è andato a rinchiudersi in un convento. A pensarlo, sulla base di alcune segnalazioni e della testimonianza del superiore di un convento, per cui un uomo che rispondeva alla descrizione di Majorana gli aveva chiesto asilo, sono soprattutto i familiari di Ettore, alcuni suoi amici e lo scrittore Leonardo Sciascia. Se è andato in convento per scomparire, ci è riuscito, perché nessuno ne ha mai trovato traccia, in nessun convento o certosa d'Italia o all'estero. Un'altra ipotesi è quella che durante il suo soggiorno in Germania, Ettore Majorana si sia lasciato affascinare da Hitler e dal nazismo. Il suo timore, quindi, non sarebbe stata la scoperta della bomba atomica, ma che a scoprirla fossero stati gli americani e non i tedeschi. Majorana avrebbe quindi lavorato in segreto per i tedeschi fino alla fine della guerra e poi sarebbe morto o scappato per nascondersi di nuovo. Ma c'è chi ha analizzato le sue lettere e i suoi discorsi con gli amici e non li ha trovati così favorevoli al nazismo, non così tanto almeno. Un'altra ipotesi ancora lo vuole in Argentina, dove qualcuno lo avrebbe visto intorno agli anni 60, come afferma per esempio un immigrato italiano

0: Fiorana. Un ispettore di polizia argentino ha rilasciato un'intervista alla televisione e dice di averlo visto a Buenos Aires verso la fine della guerra. Così i carabinieri sono andati in Argentina a verificare l'informazione e il mistero è tornato di attualità. Anche se, come dicono i parenti di Majorana, e hanno ragione, Ettore Majorana non è soltanto un mistero legato alla sua scomparsa.
1: Sarebbe bello durare quanto i racconti che abbiamo ascoltato e che raccontiamo, ma loro dureranno più di noi.
0: Seal con Crazy.

0: paure del giorno, amano rubare i sogni della notte.
1: Ettore Majorana è soprattutto uno scienziato, un grande fisico, insomma, un genio.
2: Incredibile.
1: Termina qui.

puntata di Incredibile, vi aspetto alla prossima, sempre con me, Luca Rossi, sempre sulla stessa emittente. Ciao, a presto. Ah, dimenticavo, occhio alla Ghost Track.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Bridgeport è un luogo così vicino a New York dove nasce John Mayer nel 1977. La sua carriera parte con un variegato sfogo blues, multiforme direi, la partenza di un viaggio poi musicale che si è sviluppato in tutto il mondo. Alcuni suoi cambiamenti non hanno avuto il riscontro desiderato, ma rimane sempre un ottimo musicista. Aspettiamo che ritorni ai suoi vecchi amori. I Don't Need No Doctor è un vecchio brano scritto da Ashford Simpson per Ray Charles. Questa è la versione di John Mayer qui a Me and Blues.

Parliamo adesso di Johnny Lang, che nasce nel North Dakota, chitarrista prodigio statunitense. Johnny Lang sale alla ribalta nel 1997, il suo stile lascia senza parole personaggi del calibro di Eric Clapton, B.B. King. Molti lo indicarono come il successore di Stevie Ray Vaughan. Vaughan era scomparso da poco e non si vedeva all'orizzonte un suo erede, quindi l'attenzione cadde su Johnny Lang. Ma sono state solo aspettative, dopo i primi successi i risultati non hanno prodotto esiti positivi, quindi le attenzioni su di lui si sono affievolite, anche se rimane sempre un ottimo chitarrista e un bravissimo cantante, qui in una versione di un vecchissimo brano di Tinsel Ellis. Johnny Lang, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music. Pow, pow.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il titolo Blue Again, ritorno al blues di Mick Fleetwood, un chiaro indizio. Tutto ciò avviene nel 2009 quando forma la Mick Fleetwood Blues Band. Dal nome direi azzeccatissimo, con l'ex compagno di squadra Rick Vito alla chitarra e alla voce, Lenny Castellanos al basso e Mark Johnston alle tastiere. Blue Again in immortale al loro concerto del febbraio 2008 a St. Louis, Missouri, dove il gruppo ha suonato diversi vecchi standard di Peter Green come Black Magic Woman, e conclude con una cover di Shake Your Money Maker di Elmo James. Qui per voi The Mick Fleetwood Blues Band.
2: How about you, Mick? Are you ready?

0: Goodwin, Lenny Castellanos, Mark Johnson, Rick Vito. Thank you.
1: Good night. God bless. Be safe and be kind. Thank you.
2: Chiunque abbia nel sangue un po' di blues non può prescindere dal suono della slide guitar. I vari Robert Johnson Sonhouse hanno indicato dritta la via, ma chi ha messo l'accento su quel suono è stato certamente Duane Allman. La sua incredibile tecnica unita a un suono tagliente preciso costituisce tuttora l'unità di misura del talento per innumerevoli chitarristi. Lo stesso Eric Clapton rimase folgorato, ma un campione senza una buona squadra è destinato a non andare troppo lontano. Duane Allman con Allman Brothers Band qui a Mean Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Negli anni 70 Marcia Baola si trasferì ad Austin. Qui ha iniziato a farsi un nome come artista di talento, suonando nei club e collaborando con altissimi musicisti. La sua voce potente e il suo virtuosismo al piano hanno rapidamente attirato l'attenzione del pubblico e anche quella degli addetti ai lavori. Il suo debutto discografico è avvenuto nel 1978, ma fu grazie al contratto con la prestigiosa etichetta Rounder Records che negli anni 80 la sua carriera cambiò totalmente. Per voi qui a Me and Blues, Marcia Baola.

sempre mie blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Continuiamo la nostra selezione con le grandi voci blues femminili con Sharon Lewis Texas Fire. Si è trasferita a Chicago ed è diventata attiva nella scena blues nei primi anni 90, diventando una delle preferite della Queen City. Qui per voi Sharon Lewis Texas Fire, Mia Blues.

Un'altra grande cantante è Nora Jean Brousseau, una cantante blues di Chicago con profonde radici nel Delta. Come molti grandi del blues provenienti dal Delta del Mississippi, Nora Jean Brousseau è nata e cresciuta a Greenwood, una cittadina nel cuore di questa regione ricca di blues. Fin dalla nascita il padre e lo zio le hanno inculcato il blues nell'anima. Alla sua educazione musicale ha contribuito anche una nonna, Mary, che gestiva un jukebox. Da bambina Nora si intrufolava a casa della nonna di il venerdì e il sabato sera per ascoltare i suoi parenti cantare classici del blues. Fu in questi anni che Nora sviluppò un fortissimo amore per la musica blues. Nora Jean Brousseau qui a Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 23 e 30 minuti.
2: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: Radio Tivoli Web, la scelta vincente.
1: Big Ben, l'egoismo musicale, l'egoismo senza manifestazione.

Big Ben. Big Ben. Big Ben. L'egoismo musicale. L'egoismo senza malizia.

Big Ben. L'egoismo musicale. L'egoismo senza malizia.

0: perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo alla sua austerità.
1: Tu lo ammiri.
0: Ammiro la sua purezza. Un superstite, non offuscato da coscienza, rimorsi o illusioni di moralità. Inutile mentirvi sulle vostre possibilità.
2: Andrea Guccini.

0: presenta
1: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere.

Martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale. Tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!

0: stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: 1:30.
2: Il flusso musicale che state ascoltando è
3: La Notte New Age su Radio Tiguglio.

0: sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tiguglio presenta.
2: Ladies and gentlemen.
3: Va ora in onda Music Leaks. Music Leaks, un programma ideato e condotto da Carlos Mandia.
4: Ciao ragazzi, bentrovati e benvenuti. In questa puntata si parlerà degli anni 2000 e si ascolterà la musica dei primi anni del nuovo millennio, ma soprattutto grazie a Riccardo Bertoncelli e al suo libro Storia leggendaria della musica rock, che consiglio vivamente agli appassionati di musica di leggerlo, cercheremo di vivere la rivoluzione digitale che ha cambiato il modo di ascoltare, fare e vendere la musica.

Era il 1999, mentre le radio trasmettevano questa Learn to Fly dei Foo Fighters a Nantasket Beach, nei pressi di Hull, cittadina dello stato del Massachusetts. Un giovane nerd di nome Shaun Fanning, nipote del titolare di una piccola società informatica, la Chess.net, non sa che sta per diventare più famoso di molti dei suoi idoli musicali. Shaun ha 18 anni, all'università passa il tempo come uno studente normale, chatta con gli amici, parla di musica, soprattutto di quella che non si trova neanche in rete nel formato digitale MP3. Così un'idea inizia a materializzarsi nella sua testa, un modo semplice per scambiarsi i dischi come una volta ci si scambiava le cassettine. È uno smanettone Shaun e scrive codici, sequenze di numeri, lettere, incomprensibili ovviamente a noi comuni mortali, un linguaggio che i programmatori informatici devono saper maneggiare meglio delle parole. L'idea venuta a lui e al suo amico Shaun Parker è un programma semplice che permette di passare la musica direttamente da un computer all'altro, da pari a pari, peer to peer, senza passare per altri siti o per filtri imposti da qualcuno. Ci mette quasi un anno a scriverlo, lo chiama Napster, che è il suo nomignolo, e lo mette in rete nel 1999. Nel giro di un anno dal lancio il suo programma è usato già da 5 milioni di persone e la quantità di canzoni in circolo è enorme. Il giocattolo, insomma, è ormai fuori controllo.

master, peer-to-peer, digitale, MP3, tutte parole che fanno paura ai musicisti, che fanno molta resistenza, non capiscono, anzi hanno paura di perdere il controllo. Il primo ad andare controcorrente è David Bowie. Tramite internet vende azioni della propria musica e si inventa il BowieNet, un servizio che vende accessi ad internet. Nel 1999 chiede ai fan di scrivere il testo di questa canzone che abbiamo ascoltato, dal titolo What is Really Happening, e finisce su Hours. Bowie addirittura annuncia che lo metterà in vendita in anteprima su internet. Apriti cielo, i negozianti di dischi annunciano che boicotteranno il suo intero catalogo. Ma voi o non voi, insomma, il futuro è oramai alle porte e David Bowie continua a vendere musica sia in digitale sia nei negozi di dischi. It's the

Linkin Park con questo brano dal titolo In the End, anche loro protagonisti della musica degli anni 2000, della musica digitale, dell'era Napster, quella che sembrava una piccola mareggiata, invece era uno tsunami. Nel 2000 Sean, l'ideatore di Napster, è un idolo dei ragazzini. Le foto lo ritraggono spesso con la sua faccia nascosta sotto un cappellino da baseball con il logo della sua creatura, una sorta di diavoletto stilizzato, sghignazzante con le cuffie. Ma per Hilary Ronsen, la donna d'acciaio che guida l'associazione dei discografici americani, quel diavoletto stilizzato non è una caricatura, ma il male in persona. Nel 2001 Napster soccombe, un anno più tardi deve chiudere i battenti. Il Napster originale sparisce, ma non il suo spirito. Altri nerd programmatori lo hanno già preso a modello e hanno creato dei cloni del sistema. Insomma, la marea digitale della musica è ormai un'onda inarrestabile e chi si prova a fermarla ha in dotazione solo dei secchielli. Great music. All the time. Never

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Ladies and gentlemen,
2: Music Leaks, un programma ideato e condotto da Carlos Mandia.
3: Cari amici, riprendiamo il nostro viaggio musicale tra racconti, aneddoti e leggende metropolitane. Filo conduttore di questa puntata, la musica dei primi anni 2000 e della rivoluzione digitale che ha cambiato il modo di fare, ascoltare e vendere la musica. Infatti tra poco vi parlerò di una rockstar che non fa musica.

Nella prima parte di Music Leaks vi ho parlato di Shaw Fanning, l'inventore di Napster. In questa seconda parte invece facciamo un passo avanti, parliamo di una rockstar che non sa fare musica, un uomo che solitamente sale sul palco da solo con una dolce vita nera, jeans, un piccolo telecomando blu in mano e un'aria disinvolta e informale da americano. Il pubblico in sala solitamente è teso e silenzioso e si respira un'atmosfera a metà tra il concerto tanto atteso di un rockstar planetaria e la litania ipnotica di un imbonitore da televendita. L'uomo costruisce con maestria la storia che vuole raccontare, parla di musica e di come la musica potrà essere ascoltata da quel momento in avanti. Lui, al momento giusto, estrae dalla tasca una scatoletta bianca e acciaio, grande come un mazzo di carte da gioco. 1000 canzoni in tasca, eccolo qua, boom, si chiama iPod. È il 23 ottobre del 2001 e Steve Jobs, la rock star senza chitarra, ha portato a casa il suo show e non sarà neanche l'ultima volta.

News con Starlight, correva l'anno 2006, l'anno in cui Steve Jobs aveva dei fan, ha dei fan, proprio come una rock star, anzi di più, e come in un concerto il suo rituale scaramantico è sempre lo stesso: sale sul palco in dolce vita nera e jeans, un piccolo telecomando in mano, snocciola dati, mostra immagini, spiega e racconta come un incantatore di serpenti, e il pubblico sempre lì, appeso alle sue parole, con il fiato sospeso, felice di lasciarsi ipnotizzare. E solo alla fine, quasi distrattamente, "One more thing", dice, come se si fosse dimenticato qualcosa, e dalla tasca estrae un nuovo aggeggio, un nuovo iPod, ancora più piccolo, ancora più potente, ancora più colorato. Insomma, quella scatolina di plastica e acciaio diventa in un attimo l'oggetto del desiderio di mezzo mondo.

Continuando a parlare dell'innovazione che Steve Jobs ha portato nel mondo della musica, bisogna ricordare che anni prima lui aveva rassicurato tutti: la mela morsicata non darà mai fastidio alla Apple, quella londinese, quella dei Beatles, loro producevano solo computer, avrebbe detto. Invece Steve ci prende gusto e inizia a chiacchierare con musicisti, manager e discografici. Prova a convincerli a vendere la musica in formato digitale, pensate un po', canzone per canzone. I musicisti lo guardano dall'alto in basso perché vogliono continuare a vendere dischi interi, i discografici lo guardano con terrore perché vogliono che la musica non si possa copiare. Insomma, Steve sa che deve scendere a compromessi e alla fine riesce a mettere tutti d'accordo. Nel 2003 lancia iTunes Music Store, un negozio di dischi virtuale che, assieme ai figliocci illegali di Napster, finirà per uccidere i negozi in mura e scaffali. iTunes è un vero e proprio terremoto. Insomma, Steve vende iPod a pioggia, i suoi oggettini del desiderio sempre diversi da un keynote all'altro, fino all'ultimo colpo di genio: musica e telefono insieme, lo splendore dell'iPhone. E siamo nel 2007 ed è un altro trionfo.